La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Visioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da...
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Seconda giornata al vertice del G7 a Vienna in Francia. Ieri l'arrivo di Trump, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con Macron poi parla di Hormuz, che sarà completamente aperto venerdì, dice ancora, e non c'è bisogno di molto aiuto, ha detto il presidente americano. Ma l'omologo francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. In corso colloqui preparatori Stati Uniti-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire bombardamenti di Israele sul Libano. Nella notte ci sono stati nuovi scambi tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi dei cosiddetti frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, giunto ieri sera a Evian. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offesi sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza, ovviamente a loro insaputa. Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. La piattaforma digitale rende i minorenni felici, ha detto Starmer, aggiungendo: sono progettate per creare dipendenza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4:34 in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodogo e Amatrice. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiane, lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG 24 e Il Sole 24 Ore. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Termina 2-2 Iran-Nuova Zelanda. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. I giornali questa mattina hanno una scelta quasi unica per l'apertura, almeno per quanto riguarda i quotidiani generalisti, perché si guarda alla firma, che poi si specifica la firma digitale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, in vista dell'accordo e della firma ufficiale cartacea, vecchio stampo, vedetela voi come definirla, prevista per venerdì prossimo a Ginevra. Noi l'abbiamo detto, data la dinamica della guerra dopo il 28, iniziata il 28 di febbraio, da qui a venerdì più che una spicciolata di giorni sembra veramente un periodo, diciamo così, secolare, perché abbiamo capito che può succedere qualsiasi cosa stando anche alle dichiarazioni delle parti. Tra l'altro, in realtà in questi giorni a Doha, in Qatar, si sta lavorando alla definizione di un accordo per la firma di venerdì prossimo, che definito non è, e quindi uno dice: ma che cosa hanno firmato allora domenica con la firma elettronica? Diciamo, hanno firmato un'intesa di massima, dove l'accordo punta soprattutto alla riapertura di Hormuz. Vedremo quali incognite, quali sono rispetto alle modalità e soprattutto ai costi, e sul nucleare, ovvero decidere di non decidere. La questione nucleare sarà definita nei 60 giorni che dovranno seguire alla firma definitiva di venerdì prossimo. Quindi veramente questo ci dà l'idea di come tutto sia fragile, fragilissimo. Corriere della Sera: la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran riapre Hormuz, dice Trump. E qua quasi tutte le foto notizie oggi ci ripropongono due foto: uno dell'arrivo a Evian al G7 in Francia, quindi padrone di casa Macron, nel momento in cui c'è le foto, quelle da protocollo, la stretta di mano, e tra i due il rapporto è stato cordiale, anche se non sono mancate le frecciatine, tipo quella Trump ha lasciato cadere, scivolare l'ipotesi, no, dei dazi sul vino francese, così, tanto per fare l'ospite gradito. L'altra fotografia invece è drammatica, e c'è veramente delle immagini estremamente forti, se non fosse appunto drammatiche, perché viene immortalata, viene ripreso il rogo che ha divorato parte della cattedrale della Dormizione a Kiev, rogo seguito a uno degli attacchi russi. Se ricordate, più o meno verso quest'ora, ieri era al telefono con noi proprio da Kiev Claudia Bettiol, la giornalista che ci spiegava la notte, che era stata veramente feroce a livello di attacchi. Appunto, è venuto fuori che è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, che è un bene UNESCO ed è un simbolo importante, un riferimento denso di significato per tutta l'ortodossia, anche per l'ortodossia russa. Il titolo è "I missili di Putin sulla cattedrale". Dicevo, ci sono delle foto molto belle, e anche se il dire belle contrasta, è dissonante rispetto al dramma di quello che è successo. I danni sono ancora da calcolare. Zelensky ha definito l'attacco barbaro e ha detto: ecco, questo è il saluto di Putin al G7, quindi cercando ancora di svegliare gli alleati. Fotografia che troviamo anche nel taglio centrale della Stampa, corredato dall'appezzo della giornalista esperta di Russia Anna Zafesova: quella cattedrale sfregiata da Putin. Ma l'apertura del quotidiano torinese punta all'intesa, intesa che regge, riapre Hormuz, con Stefano Stefanini che scrive, fantastico Stefano Ambasciatore, spessissimo ai nostri microfoni, che dice: un accordo scarno, ma che può salvare il G7. E dice: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Sapete che Tajani, rispetto a tutti i limiti che questo, che non è un accordo ma un'intesa, diplomaticamente hanno due pesi assolutamente diversi, è stato un po' preso in giro, dileggiato, perché il solito Tajani che cerca di arrotondare, vedere il rosio laddove il rosio non c'è, proprio perché aveva parlato di grande accordo. Invece Stefano Stefanini gli riconosce strategia, non lo so, comunque scrive: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Non lo è affatto, ma bisogna dirlo. Il deal statunitense con l'Iran, ancora da firmare, testo ancora da vedere, è divieto da visita che Trump esibisce a Evian. Riconoscergliene il merito, stendendo un velo pietoso sui demeriti, è indispensabile per tenere il presidente americano a bordo della fragile navicella del G7. A Evian, che aveva minacciato di disertare, si giocano le sorti del gruppo. Quindi, ancora Trump, l'America serve. Utilizzo proprio un termine bruttissimo, utilitaristico, però serve, è necessario all'Europa e anche agli altri paesi del G7, Canada e Giappone. Poi ricordiamo che il G7 anche in questa occasione, in questa nuova edizione, vede la presenza di numerosi invitati di peso, tra cui l'India, tra cui il Brasile. Quindi dice ancora Trump serve dal punto di vista economico, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista degli asset internazionali. Non ne possiamo fare a meno, tanto vale cercare di tenerlo stretto a questo circolo. E quindi, visto che per il suo compleanno domenica è riuscito ad avere questa firma elettronica della preintesa, dell'intesa che dovrebbe essere raggiunta questi giorni, finalizzata ad un accordo temporaneo, vedete quanto è diluita la portata della cosa, di venerdì prossimo, bene parlare di grande accordo, e ben ha fatto anche Macron ad accoglierlo con tutti gli onori. Tra l'altro Trump subisce il fascino della Francia, di Versailles, della tradizione delle teste coronate francesi, probabilmente un po' Ressole si sente anche. Quindi questo è sicuramente un viatico interessante quello che ci propone Stefano Stefanini, per dire: non ci aspettiamo che Trump venga messo di fronte alle sue responsabilità nel contesto del G7, anzi probabilmente se Trump non avesse ottenuto la firma della prefirma non sarebbe neppure andato al G7, quindi non sarebbe mai intervenuto nel contesto di Evian senza sventolare questa vittoria e senza palesare un altro risultato che evidentemente vede vicino, ovvero l'Ucraina. Repubblica, Europa, missione a Hormuz, un accordo fragile, scrive Maurizio Molinari questa mattina nell'editoriale del quotidiano La Repubblica. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. È interessante quello che sta succedendo in Israele, perché sta prendendo schiaffi in senso ovviamente politico e di consenso, sia dalla destra che dalla sinistra israeliana. Tempo di sminare, il titolo dell'Avvenire, molto concreto, guardando a Hormuz e all'impegno del cosiddetto E4 per Hormuz, ieri rilanciato da Macron, e quindi Francia, Germania, Regno Unito e Italia, che si organizzeranno, probabilmente la guida sarà francese a livello anche proprio di impegno militare, e si organizzeranno proprio per consentire la bonifica di Hormuz. Scusate, non la Germania, l'Olanda. È importante perché l'Olanda veramente ha un know-how che forse arriva dalla Compagnia delle Indie, non lo so, però ha un know-how notevolissimo nel contesto proprio della bonifica dei mari e delle acque. Quindi grande merito all'Olanda. Credo che tra l'altro noi abbiamo anche una combinazione di formazione degli addetti per questa attività proprio con gli olandesi. E è essenziale ricordare che ancora una volta Trump ha voluto sminuire il contributo che possono dare gli alleati, perché di fronte a Macron, che gli ha detto siamo pronti a fare la nostra parte, navi sminatrici, cacciatorpedinieri, fregate, aerei per osservare dall'alto la situazione, e Trump non ha detto no, perché sa di averne bisogno. Tra l'altro proprio gli Stati Uniti, che hanno navi della Marina grandiose, non hanno le navette, che non devono neppure essere in materiale metallico ma rivestite tutte di vetro resina, insomma sono proprio delle navi particolari che sono quelle utilizzate per sminare territori marini come quello dello stretto di Hormuz, quindi dove veramente c'è una profondità notevole soltanto in alcuni punti, altrimenti la profondità è ridotta e devi stare anche molto vicino alla costa in alcuni casi. Quindi gli Stati Uniti sanno, comunque a Trump gliel'hanno spiegato, che è bene che questo aspetto sia appaltato agli europei. Trump cos'è che ha detto? Grazie? No, ha detto sì, vabbè, ma non è che c'è bisogno di tanto aiuto, c'è da togliere quelle quattro mine lì. Ecco. basta, non aggiungo altro. Il Foglio, l'accordo con l'Iran è un disastro. A dirlo è Benny Morris, storico, famoso storico intellettuale israeliano, che commenta così al Foglio il raggiungimento dell'intesa, quindi diciamo che aderisce alla linea di Netanyahu. Per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani sono stati traditi, gli iraniani si riferisce alla popolazione iraniana, la popolazione iraniana che pagando in primo piano con la propria vita si sta continuando a contrapporre al regime, e io ve lo ricordo tutti i giorni, guardate che stanno continuando le esecuzioni, le impiccagioni in Iran anche di giovanissimi ragazzi di 16-17 anni. Il Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben Vir. Perché? Perché non è stata raggiunta la maggioranza per la votazione delle sanzioni contro Ben Vir. Sole 24 ore, con accordo useran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record, ma c'è anche cautela da parte dei mercati. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Iran usa l'accordo fragile, poi taglio centrale, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo. Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre, il titolo del Messaggero, prima di scivolare sulla cronaca italiana, sorelline spunta un video nascoste da un parente. Stiamo parlando di Alice e Sara, le sorelline scomparse nella notte del 6 giugno dalla casa di accoglienza in Abruzzo. Il Giornale, il campo largo delle tasse, la solita ossessione, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. E poi siamo sulla Gazzetta dello Sport, che titola Il nuovo diavolo, tocca ad Amorim rilanciare il Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma io torno subito immediatamente sul Manifesto, che punta l'attenzione di apertura su una fotonotizia di Trump. Il titolo è Farsi male. Buongiorno, anzi buonanotte per lui, perché raggiungiamo a Los Angeles il giornalista del Manifesto, Luca Celada. Buongiorno Luca, buonanotte per te.
3: Buongiorno Chiara e agli ascoltatori.
2: Allora, questa firma elettronica, che si è capito, no? Trump la voleva assolutamente ottenere proprio domenica, è una prefirma della firma di un'intesa che si dovrebbe raggiungere venerdì e che resta in bilico per 60 giorni, quindi diluiamola per quanto va diluita. Però sicuramente Trump voleva simbolicamente il raggiungimento della firma, uno perché forse se no neppure sarebbe venuto al G7 senza sventolare una vittoria, e poi perché era il suo compleanno domenica scorsa. Infatti tu titoli Trump pace circensi, proprio per restituire anche immagini, foto, eventi, festeggiamenti che non si erano mai visti in questa modalità.
3: Ma sì, direi che insomma, diciamo che questa, la metafora imperiale ormai non è anche più tale, è così voglio dire dichiarato che diciamo l'ironia è morta, non so come dire. Sì. sono state 48 ore, 24 ore fatidiche. Quello spettacolo alla Casa Bianca è stato memorabile, usiamo questo termine, insomma, perché non ha avuto precedenti, insomma, lo studio ovale trasformato in spogliatoio per gladiatori di arti marziali miste, il sovrano a bordo campo, i sorvoli delle pattuglie acrobatiche, i picchetti di onori, la banda dei Marines che accompagnava questi combattimenti, insomma, sì, tutto un'iconografia patriottica che insomma replicava in un certo senso quelle immagini che vediamo, no, prodotte con l'intelligenza artificiale, che spesso suole twittare lo stesso presidente. E questo dice anche che veramente la rappresentazione, lo spettacolo, è parte integrante di questa presidenza, anche quando non si parla di questa cosiddetta pace, che appunto, sì, ripetiamo, è un memorandum d'intesa per ora, un'estensione di 60 giorni durante i quali si spera di trovare il terreno su cui poi cominciare effettivamente a negoziare. Ma come accennavi, l'importante per questo presidente è trasmettere l'idea della vittoria, l'idea del trionfo, piegare i fatti alla propria volontà. Non è detto che ci riesca, vedremo.
2: Tra l'altro, proprio i festeggiamenti, come adesso ce li hai ben restituiti, sono proprio, mi verrebbe quasi da dire, una proiezione di quello che Trump ha in testa, di come percepisce forse la realtà e come si percepisce in questa realtà, cioè è più di un test psicoattitudinale, no? Allora io mi chiedo, ma gli statunitensi quanto si ritrovano in quello scenario lì?
3: Guarda, certamente quelli che erano lì, ed erano alcune migliaia, lo fanno. I sondaggi raccontano una diciamo storia di ben diversa. La maggioranza non solo democratica, ma anche degli indipendenti, addirittura sembrerebbe dei repubblicani, non ha gradito questa profanazione così plateale delle, così, dei simboli che incarnano lo Stato.
2: C'è una sacralità delle istituzioni, no?
3: Ma insomma, se uno immaginasse uno spettacolo simile trasposto al Quirinale, insomma, l'effetto,
2: mamma mia,
3: no? Voglio dire, di questo stiamo parlando. Sì. Gli americani ci tengono in fondo poi ai simboli e alle mitologie. Quindi, però, tutta questa situazione, ripeto, racconta un'amministrazione, un presidente che decide di andare per la propria strada e calcare la mano su ogni fronte, un'amministrazione per definizione massimalista, e racconta anche una parte politica che ormai è divorziata da quello che penseremo una alternanza, cioè non è che vincendo poi uno impone il proprio programma politico, fa quello, ma c'è una componente grande di dileggio degli avversari, di umiliazione degli avversari, e no, ricordo che uno dei combattenti ha poi urlato nel microfono: Michelle Obama è un uomo, durante questa manifestazione, rendendola ancora più pieca se possibile.
2: No, ma infatti c'è un livello del becero che è imperante. Ma a questo purtroppo, quando
3: è sventolato, è così orgogliosamente esibito, no?
2: Sì, sembra qualcuno dalle nostre parti che dice: io sono la feccia, noi siamo la feccia e siamo contenti di essere la feccia, no? Come in alcuni contesti.
3: È un po' questo, ecco, perché sì. Tutto in un contesto paradossale in cui appunto la fede politica si sovrappone al tifo sportivo, non solo in quello spettacolo, ma ricordiamolo, è in corso il mondiale di calcio. Un paio di ore fa si è conclusa la prima partita dell'Iran, che si è giocata qui a Los Angeles, io ero fuori dallo stadio. Una bella partita, tra l'altro, un pareggio, l'Iran forse meritava un po' di più, ha giocato molto bene entrambe le squadre, insomma, anche entusiasmante, ma chiaramente ha preso un po' il sopravvento, il contorno, quindi ci sono state manifestazioni, fazioni della foltissima diaspora iraniana che c'è qui in California del Sud, che ha contestato, come aveva annunciato, il regime islamico, sventolando la bandiera dello Shah. Altre persone hanno invece sventolato quella della Repubblica Islamica. Dentro allo stadio ci sono stati striscioni che hanno commemorato i manifestanti uccisi dal regime, ma anche le bambine uccise dai bombardamenti. Quindi è stato, diciamo, in quello stadio è entrato un po', no, il caos geopolitico del momento. E alla fine poi ha prevalso, direi, il tifo, l'orgoglio, diciamo, di questa comunità per la squadra, comunque, no, l'identità. Comunque è stato, ecco, istruttivo in un certo senso quello che è avvenuto lì.
2: Tra l'altro c'è, ce lo stavi proprio dicendo, no, di questa comunità molto importante nell'area sud di Los Angeles, che se non sbaglio è stata un po' ribattezzata Terangeles, come spesso diventa.
3: Terangeles. Sì, è una comunità, ripeto, stratificata, complessa, perché a seconda di in quale periodo storico poi la persone sono emigrate, no? Se sono emigrate, certo, dallo Shah, o se hanno lasciato durante. Quindi ci sono varie componenti, ma è sicuramente una comunità influente, facoltosa, direi, che si è spaccata su questo mondiale in maniera significativa, e in una situazione comunque paradossale. Ricordo che questa squadra è venuta a giocare qui, ma deve tornare a dormire a Tijuana, dall'altra parte del confine messicano. Nulla sembra essere normale oggigiorno, ecco, non so come dire. Cioè,
2: tra l'altro, Luca Celada, proprio un anno fa di questi giorni, facevamo dei collegamenti perché ci raccontavi i disordini di Los Angeles, più che disordini, no? La vera e propria battaglia che c'era stata per la questione dell'ICE. Ecco, a un anno da quelle giornate, da quelle auto date alle fiamme, da quegli scontri, Los Angeles come si presenta? Com'è? È già passato, archiviato tutto?
3: Sempre in questa strana normalità sospesa, io direi. Ricordiamo che parliamo di una vasta metropoli, quindi dove è possibile in determinati quartieri rimuovere, non vedere, non sapere, ma in altri invece è impossibile rimuovere, negare quanto radicalmente sia cambiato. In molti quartieri ispanici ci sono le statistiche che raccontano come è crollato il commercio, l'economia, le persone non vanno a lavorare, hanno paura, trattengono bambini da scuola. La situazione non è più, diciamo, in fase di crisi come lo era un anno fa, ma c'è strisciante questa operazione. Insomma, diciamolo, questo governo è un governo che ha espresso sostegno per il concetto di remigrazione.
2: Sì.
3: E questo non può che avere un effetto profondo sulla società, una società così multietnica e così radicata di comunità immigrate. Quindi qualcosa di profondo è cambiato, e ripeto, il fatto di avere il mondiale di calcio qui, la festa più globale, no? Quella che unisce i paesi, certo, di tutto il mondo, in un luogo che invece sta per politica cercando di purificare etnicamente la propria società, non può che, voglio dire, creare delle tensioni stridenti.
2: Grazie Luca Celada, buonanotte.
3: Arrivederci, buona giornata a voi, buon lavoro.
2: Continuiamo a leggere Luca Celada sul Manifesto, e presto lo ritroveremo anche ai nostri microfoni, ma adesso lo mandiamo giustamente a dormire. Luca Celada, giornalista del Manifesto, l'abbiamo raggiunta a Los Angeles, tra pochissimo ancora insieme.
4: Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Allora, siamo in attesa che riprendano oggi gli incontri al G7 di Evian dopo l'arrivo ieri di Trump. Qualcosa abbiamo già detto, vedremo poi come continueranno i prossimi tavoli di oggi, poi anche capire se in qualche modo sarà l'occasione per ricucire i rapporti con Giorgia Meloni, perché sappiamo, diciamo, tutto improntato alla cordialità e rispetto come sempre, però bisogna capire appunto se riuscirà Meloni e se vorrà Meloni, tra l'altro, proprio anche riallacciare un rapporto più stretto, come appunto era quello di prima, di vero e proprio improntato all'amicizia. Quindi vedremo da questo punto di vista che cosa succederà. Allora, chiedo in regia, adesso dovremo riuscire a fare il collegamento, quindi notizia e comunicazione tecnica, perché stiamo raggiungendo questa volta in Turchia ad Ankara Riccardo Alcaro, che è coordinatore a ricerche dell'IAI e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Alcaro.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: A proposito, come si racconta, come si guarda, come si commenta dalla Turchia, che è un attore tutt'altro che trascurabile della questione degli equilibri medio orientali e non solo, rispetto alla prefirma della firma dell'intesa venerdì prossimo a Ginevra?
1: Con soddisfazione, con grande cautela e con apprensione che il processo non solo parta ma poi vada avanti e non sia deragliato dagli avversari di questo processo diplomatico, che dovrebbe portare a un accordo di lungo periodo, che non sia deragliato dalla enorme sfiducia reciproca fra le parti e da altri fattori che possano portare di nuovo la situazione a un nuovo conflitto.
0: E secondo te quante possibilità ci sono che veramente prevalga il buonsenso e che questo accordo, questa intesa così difficilmente incanalata, non deragli?
1: Allora, noi dobbiamo vedere che cosa c'è scritto in questo memorandum d'intesa o memorandum of understanding, per dirla all'inglese, che si spera verrà pubblicato questa settimana. Da quanto capiamo, il memorandum prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano, un impegno da parte dell'Iran a non costruire o acquisire in altro modo un'arma nucleare, un impegno però che l'Iran ha sempre ribadito, e poi anche lo sblocco, una qualche forma di allentamento sanzionatorio che gli americani potrebbero operare a favore dell'Iran, oppure lo sblocco di alcuni dei fondi, dei titoli iraniani, che però sono stati congelati all'estero per effetto di altre sanzioni americane. Tutto questo senza, per quanto ne sappiamo ora, ma si spera che nel documento sia dettagliato, un chiaro scadenzario, un calendario, una sequenza che preveda che a un passo corrisponda un altro passo. Su questo per il momento non c'è chiarezza. Tutto questo dovrebbe valere per 60 giorni. In questi 60 giorni l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbero negoziare questo accordo di lungo periodo, le cui componenti saranno sicuramente due, cioè quali garanzie l'Iran può dare che il suo programma nucleare non avrà mai una diversione militare, e quale forma di quanto veloce e quanto intensa sarà la revoca delle sanzioni, non soltanto quindi un allentamento, ma proprio la revoca delle sanzioni americane, a cui dovrebbe poi far seguito la revoca delle sanzioni ONU, che sono state automaticamente reimposte lo scorso autunno per effetto di un'improvvida decisione dei tre paesi europei che una volta erano parte dell'accordo nucleare del 2015, che negli ultimi, che proprio allora è definitivamente morto. Ecco, questo è il processo. Quanta fiducia ho che il, questo memorandum of under, questo memorandum d'intesa possa reggere? Io penso che dati i costi enormi di una ripresa del conflitto per entrambe le parti, io credo che questo memorandum d'intesa potrà essere, come posso dire, la nuova cornice che regolerà male, in maniera incompleta e parziale, ecco, i rapporti tra Iran nell'area, perché io francamente sono molto scettico che l'amministrazione Trump e questo governo iraniano abbiano il livello di fiducia reciproca, che effettivamente è totalmente assente in questo momento.
0: E hanno dei buoni motivi da entrambe le parti.
1: Esattamente, ma hanno anche che abbiano anche l'acume diplomatico. Gli iraniani sicuramente ce l'hanno quello, la pazienza strategica, il personale, l'investimento politico, ecco, tutte queste risorse che sono necessarie soprattutto da parte degli Stati Uniti per negoziare qualcosa di estremamente complesso e che comunque non può essere negoziato in 60 giorni.
0: No, assolutamente.
1: In 60 giorni si possono fare dei passi in avanti, ma l'accordo nucleare del 2015...
0: 18 mesi, no? 13 mesi, quanto ci misero?
1: No, di più perché sostanzialmente diciamo si partì intorno alla primavera estate del 2013 in qualche modo e poi si concluse nel luglio 2015, ma anche i negoziati, i contatti che erano partiti nella primavera estate 2013 comunque riposavano su anni e anni di contatti diretti, di colloqui fra americani, europei, russi, cinesi da una parte e gli iraniani dall'altra. Quindi io dubito che ci siano veramente le condizioni perché si possa arrivare a un accordo definitivo di lungo periodo. Me lo auguro, perché c'è una logica che spinge in quella direzione, una logica, diciamo, geopolitica, ma anche di vantaggio politico ed economico. Però, diciamo così, la natura, la generale incompetenza e impreparazione, irresponsabilità dell'amministrazione Trump e le mille incertezze di un governo iraniano che dovremmo un po' capire come andrà componendosi, che natura prenderà, perché si tratta comunque in buona parte di persone nuove al potere, mi fanno pensare che non ci sarà questo accordo, oppure mi fanno dubitare della possibilità che si arriverà a questo accordo di lungo periodo. Però questo non vuol dire necessariamente che si tornerà indietro alla guerra. E quindi
0: c'è la volontà quantomeno di sospendere le azioni militari e riaprire in qualche modo Hormuz, dico in qualche modo perché ancora, diciamo, non collimano le dichiarazioni di Trump che parla di un ritorno al 27 febbraio e l'Iran che invece in qualche modo dice che gestirà Hormuz con l'Oman, che è l'altro stato di rimpettaio dello stretto. Tra l'altro il New York Times ci svela un po' l'inghippo perché ci dice che l'Iran rispetto a Hormuz vuole i tolls, non vuole i tolls ma i fees, quindi vorrebbe dire non pedaggi ma tariffe. Ma veramente qua siamo sull'interpretazione dialettica, no? Poi
1: allora diciamo l'indiscrezione del New York Times poi non è un'indiscrezione, no, perché se ne parla da tanto, perché un pedaggio su una via di passaggio marittimo naturale in base al diritto internazionale non è contemplato, sarebbe la prima volta.
0: Sì, perché è uno stretto, cioè, naturale, da non confondere, perché tutte le volte se no ti ritirano fuori la questione di Suez. Suez è un canale artificiale, appunto è un canale, non è uno stretto, ricavato dal territorio egiziano, è per quello che da lì si paga. È come tutta un'altra cosa rispetto agli stretti naturali come invece Hormuz.
1: Esatto, Suez o anche il canale di Panama.
0: Anche, certo.
1: In casi in cui viene effettivamente pagato un pedaggio per la manutenzione, che non è poco, del canale stesso. Hormuz, come dicevi, è uno stretto naturale, non si è mai pagato un pedaggio, non esiste nessuno stretto naturale dove si pagano pedaggi, però gli iraniani dicono va bene, ma noi forniremo determinati servizi e quindi ci dovrete pagare delle commissioni per questi servizi, commissioni, termine inglese, fee o fees al plurale. Il punto, questo lo vedremo. Io penso che ci sia una possibilità che lo stretto di Hormuz torni allo stato pre-guerra, però in questo momento sono dubbioso, sono scettico anche su questo, però penso possa avvenire in un futuro. Quello che mi interessa è davvero il futuro, perché io penso che ormai noi avremo questo memorandum d'intesa pubblicato questa settimana, spero pubblicato, avremo questo negoziato fra Stati Uniti e Iran, che potrà essere esteso e che secondo me sarà sicuramente esteso, perché è impossibile, come dicevo, concludere. Non è detto però che si concluda in maniera felice, cioè che si arrivi a un accordo. E lì ovviamente i rischi salgono, perché se non si arriva a un accordo ci sarà di nuovo la spinta per ritornare a mezzi coercitivi anche i militari. Però dal momento che Trump potrebbe non aver affatto appetito per questo, non è da escludere, io penso in questo momento sia una prospettiva del tutto plausibile, che questo specie di questo memorandum understanding che definisce questo quadro relativamente vago e super essenziale sia in qualche modo non esplicitamente ma implicitamente esteso un po' indefinitivamente, e lì secondo me dovrebbero intervenire e interverranno i paesi arabi della regione, ecco, con l'aggiunta dell'Egitto, con l'aggiunta della Turchia, con l'aggiunta del Pakistan, io spero tanto con l'aggiunta degli europei, che potrebbero finalmente trovare un modo di rientrare in una storia dove per 20 anni hanno giocato la parte del coprotagonista, perché erano stati veramente fondamentali sulla questione nucleare, finché poi man mano non sono andato escludendosi da soli, per creare una, come posso dire, una barriera diplomatica regionale supportata anche dall'esterno contro la possibilità di un ritorno al conflitto, anche in assenza di un accordo di lungo periodo fra Stati Uniti e Iran. E questo potrebbe voler dire un ingaggio selettivo con l'Iran, che però magari lo convinca, come io penso sia possibile, a non riprendere il lavoro sulla questione, sul programma nucleare. E magari anche a essere, come posso dire, ingaggiato in dialoghi regionali con anche una serie di incentivi economici, perché secondo me questa guerra ha dimostrato che fra le due opzioni, quella di garantire la stabilità della regione del Golfo Persico attraverso il contenimento e la pressione economico-militare sull'Iran permanente e una qualche forma di inclusione, ecco, quest'ultima è dal mio punto di vista quella strategicamente più saggia.
0: Oh, è interessante appunto capire anche come verrà ridisegnato e riequilibrato nel Golfo gli equilibri appunto internazionali, anche in chiave anti-iraniana, ma nel senso di contenimento, perché è ovvio ora l'Iran si strategicamente, Tasdran l'hanno anche detto o l'hanno fatto dire da qualcuno dell'agenzia Fars, che la vittoria strategica è loro, no? E che quindi l'Iran d'ora in poi, una volta che si sarà leccato in qualche modo le ferite di questa guerra che ha comportato della distruzione interna, in modo naturale avrà una sorta di proiezione egemonica nell'area. Questo è anche il timore di molte monarchie del Golfo, ma non solo, anche di Turchia, Egitto, Pakistan, tant'è che, facendo riferimento a quello che dicevi tu, no, di nuovi accordi, si parla di una sorta di NATO del Golfo, che è già stata ribattezzata il Patto di Maometto e che vedrebbe proprio come paesi fondatori o che avviano questo progetto Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, e sarebbero proprio un patto di Maometto sunnita, ecco.
1: Non c'è nessuna chance di una NATO araba che abbia, come posso dire, che possa svolgere una funzione simile a quella che la NATO ha svolto nei confronti dell'Unione Sovietica e che svolge adesso nei confronti della Russia, per due motivi. Il primo è che la NATO ha potuto funzionare grazie alla presenza degli Stati Uniti e quindi di una potenza militare preponderante,
0: certo.
1: E in secondo luogo che non sarebbe la prima volta che si è provato questa strada, del resto c'è un'organizzazione regionale che raccoglie i 6 paesi arabi che si affacciano sul Golfo Persico, che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo, che originariamente, cioè che è stato creato proprio in chiave anti-iraniana, non è un'organizzazione militare ma comunque di raccordo e coordinamento politico, alla quale spesso si è pensato di aggiungere una dimensione di difesa che non si è mai riusciti a fare. Io credo che sicuramente i paesi arabi del Golfo o alcuni di loro, con la Turchia che militarmente è un paese di tutto rispetto, anche il Pakistan, che il quale vale lo stesso per la Turchia, possano stringere partnership di sicurezza, magari anche alleanze in chiave difensiva, sarebbe clamoroso, è possibile. Ma il punto è quello di perseguire un doppio binario: da una parte lavorare a garantirsi meglio la propria sicurezza attraverso questo tipo di accordi, ma anche attraverso il continuo mantenimento delle relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di sistemi d'arma, in particolar modo di difese antimissili, difese antidroni, difese antiaeree, e dall'altra parte invece una forma di ingaggio dell'Iran, vediamo, sicuramente selettiva all'inizio, incrementale, ma che tenda in qualche modo a creare un sistema regionale in cui gli interessi di sicurezza e gli interessi economici di tutti gli stati della regione possano essere intrecciati.
0: Infatti, certo.
1: In un circolo virtuoso in cui tutti quanti possano partecipare a un processo, a un modello di sviluppo dei paesi arabi che per i paesi arabi del Golfo ha dato grandi frutti, allo stesso tempo generando benefici in termini di sicurezza e nessuna minaccia a tentativi di interferenza, cambio di regime e destabilizzazione di nessun paese interno, perché sicuramente certo. L'Iran è molto preoccupato di questo, il regime iraniano è molto preoccupato di questo, ma anche alcuni stati arabi, alcune dinastie arabe del Golfo sono preoccupate di quello che l'Iran può fare nei loro paesi, in particolar modo Bahrain, per destabilizzarli.
0: No, infatti poi ci sono altri paesi che hanno posizioni, diciamo così, anche un po' ambigue, no? Rispetto agli Emirati Arabi Uniti, che sappiamo hanno già una guerra a distanza via proxy con l'Arabia Saudita rispetto al sud dello Yemen, le vicinanze a Israele, insomma è una realtà sicuramente magmatica, ma come sempre sono le relazioni internazionali, e sicuramente un'alleanza militare difensiva non può prescindere anche da un obiettivo che sia più onnicomprensivo, quindi proprio anche divisione di quello che si vuole a livello di prosperità che quest'area possa diventare. Non l'abbiamo citato finora Riccardo Alcaro, ma non possiamo non pensare che un elemento di destabilizzazione di questa anche roadmap, vedremo poi come procederà, è proprio a un nome e un cognome, no? Benjamin Netanyahu.
1: Ma più che un nome e un cognome è il nome del paese, Israele, nel senso che Netanyahu, per quanto riguarda la politica estera di Israele e per quanto riguarda la politica nei confronti dei palestinesi, Netanyahu non si distingue in maniera così significativa dagli altri leader politici israeliani.
0: Dici la strategia. Anzi, è quella, la linea è quella, poi c'è il lato e l'espressione caratteriale, d'esasperazione.
1: La strategia può cambiare e anzi cambia, ma la linea, la posizione di partenza è la stessa. Quindi Netanyahu è stato particolarmente abile a trasformare la minaccia iraniana in 30 anni, diciamo, in forse la principale fonte della sua legittimità.
0: Come no?
1: Ancor più che l'opposizione allo Stato palestinese. Ed è riuscito in questo a creare un consenso generale, perché tutti gli altri leader sono dovuti un po' andare dietro, perché alla fine, un po' naturalmente perché ne sono generalmente convinti, ma un po' anche perché Netanyahu è stato bravissimo a creare quel consenso interno in base al quale la questione Iran produce sempre consenso. Quindi io non mi concentrerei tanto su Netanyahu in sé per sé, penserei più a Israele e ai suoi sostenitori in congresso, negli Stati Uniti e anche al di fuori del congresso, perché sicuramente questo memorandum of understanding, questo memorandum d'intesa, a Israele non piace per niente, perché alla fine certifica il fallimento degli obiettivi originari per Israele della guerra. Israele certo. È entrato in guerra con l'obiettivo massimo di favorire un cambio di regime, cioè di favorire il crollo della Repubblica Islamica. Poi l'obiettivo, secondario era la destabilizzazione dell'Iran, che avrebbe magari non portato alla caduta della Repubblica Islamica, ma una un suo fondamentale indebolimento e un ripiegamento su se stesso, magari una guerra civile o chi lo sa, una serie di rivolte interne, e a scendere la distruzione del suo del programma balistico e di droni, ma soprattutto quello balistico, e poi via via tutto il resto fino allo strangolamento economico. Ecco, nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto dall'Iran, da Israele, anzi oggi, per quanto sicuramente molto ferito, l'Iran strategicamente è in una posizione migliore rispetto a prima della guerra, ma non vuol dire che sia buona, ma migliore.

0: per loro, anche perché sta creando maggiori frizioni con gli Stati Uniti, ma questo con queste telefonate che insomma sì. Trump è l'ennesimo presidente americano che insulta Netanyahu al telefono, cioè da Clinton in poi più o meno si sono passati tutti.
1: Sì, no, non ha mai avuto rapporti distesi Netanyahu, ma anche nel primo mandato tra Trump e Netanyahu c'erano già state delle frizioni, nonostante Trump avesse anche spostato l'ambasciata a Gerusalemme, no? Quindi ha compiuto anche un atto importante.
0: Però il punto è che queste frizioni non devono ingannare. Israele continua ad avere grande influenza negli Stati Uniti. È vero che nell'opinione pubblica si è creata questa frattura sia a destra a sinistra, dove a sinistra praticamente il sostegno a Israele è diventato quasi tossico, soprattutto nelle primarie dei democratici. Diciamo la condanna di quanto Israele ha fatto a Gaza è quasi un test obbligato per chi vuole candidarsi come democratico, almeno in numerose circoscrizioni elettorali. Ma c'è anche una linea divisoria fra generazioni, perché quelli più giovani anche a destra hanno un'opinione pessima di Israele,
1: sì.
0: Mentre quelli più anziani o più maturi invece hanno ancora un ricordo di un Israele che non riconoscono nelle masse di Gaza o nel fatto che trascina gli Stati Uniti per due volte in guerra contro l'Iran, eccetera. Però questo non vuol dire che Israele non abbia i suoi sostenitori.
1: No, anzi possiamo dire che il cambiamento è più a livello di popolazione, contesto sociale cittadino americano, non tanto a livello ancora di lobby, consiglieri, forze capaci di condizionare l'amministrazione statunitense. Ricordiamo che anche Biden, nonostante le minacce, ha sempre continuato a fornire armamenti, no? a Netanyahu, armamenti e protezione, quindi c'è proprio una linea di continuità.
0: È l'emblema di una generazione che faticava enormemente a occuparsi dal sostegno a critica a Israele come posso dire principio guida della politica estera americana, un po' per convinzione genuina. Credo che Biden fosse proprio un sionista convinto, sia un sionista convinto, un po' perché comunque c'è questa influenza enorme. Per esempio, per fare un esempio, adesso sta venendo dibattuta una legge che di solito viene approvata verso la fine dell'anno, che si chiama National Defense Authorization Act, la legge di autorizzazione delle spese per la difesa, ma in realtà è una specie di omnibus in cui si mette di tutto, e lì ci sono delle clausole che sono state inserite per volere di un senatore molto pro Israele, Tom Cotton dell'Arkansas, che o dell'Idaho, adesso c'ho un momento di Alzheimer, non ricordo. Comunque,
1: te l'abboniamo.
0: È un senatore di lunga data, molto vicino a Israele, e lui ha inserito queste clausole che comunque sono lì, adesso vedremo che fine faranno, in cui quando si regolamenta la collaborazione di intelligence fra gli Stati Uniti e i paesi stranieri, si inserisce un'eccezione per Israele che di fatto quasi obbliga gli Stati Uniti a collaborare con Israele a un livello in cui lo stesso presidente dovrebbe passare per tutta una serie di procedure ad hoc per poterla limitare ad hoc, altrimenti in automatico Israele godrebbe di questo ruolo, cioè godrebbe di questa possibilità di attingere all'intelligence americana e di default per legge e non per decisione politica. Questo è solo un esempio, vedremo se questo passa, ma è un esempio che l'influenza di Israele resta, e dal momento che le relazioni fra Iran e Stati Uniti resteranno estremamente tese, la fiducia reciproca è zero, le questioni da discutere, nucleare, sanzioni e chissà quanto, sono estremamente complesse, le occasioni di operare come spoiler, cioè di far deragliare il treno, si presenteranno di continuo, e per questo io dico che servirebbe un investimento politico da parte dell'amministrazione americana, di cui io non credo l'amministrazione Trump capace, per arrivare a un accordo definitivo. Però Trump potrebbe non volere più di nuovo ricorrere alle armi, e quindi per quello dico si può arrivare a una situazione in cui questo memorandum understanding in qualche modo viene esteso e regge grosso modo nel tempo, nonostante le pressioni di Israele per tornare a una situazione di conflitto, magari

0: se però c'è quell'intervento regionale coordinato, magari sostenuto dagli europei, che deve secondo me essere assolutamente presente, perché in assenza di un accordo finale il memorandum d'intesa, insomma i principi fondamentali che stanno lì, possano essere estesi.
1: Vedremo. Ti faccio una domanda, ma veramente un minuto nella risposta, un po' in prospettiva. Trump perde le midterm, o quindi perde non solo la Camera, mettiamo, sarà difficilissimo per una questione proprio tecnica di meccanismo, ma anche il Senato. A quel punto che fa? Se le gioca tutte? Cioè si sente le mani libere? Sì, è vero, poi interviene il Congresso, sì, è vero, poi interviene le corti, ma intanto fa Trump proprio fino all'ultimo. E quindi i poteri del Presidente, intesi nella massima estensione, non si sente più vincolato da niente, da nessuno. Che ne pensi?
0: Non si sente vincolato assolutamente nemmeno ora. E se la domanda è addirittura un trionfo, no, democratico, che portasse sì, a sinistra non solo la Camera, ma addirittura il Senato, che non è quasi impossibile, però sicuramente è sì, difficile, ecco, più difficile
1: per
0: che
1: il
0: la
1: meccanismo
0: Camera
1: proprio.
0: Possa portare Trump, diciamo, a rilanciare sulla politica estera e quindi a riimpegnarsi in una guerra con l'Iran. Questa
1: sì,
0: è la domanda.
1: 30 secondi per la risposta.
0: Secondo me non è davvero indicativo, può essere, come può essere, nel senso che io penso che Trump, in una situazione in cui ha a che fare con una Camera o addirittura l'intero Congresso a guida democratica, in qualche modo lui entra nella sua situazione ideale, quella dello scontro continuo, sì, dove lui ha sempre possibilità di biasimare gli altri per i fallimenti, certo, del governo federale. Se questo possa portarlo però a riaprire una guerra che comunque non è stata mai popolare negli Stati Uniti, in una stagione in cui si va verso le presidenziali, in cui quello che lui fa verrebbe comunque trasferito di responsabilità al successivo candidato presidente repubblicano, insomma, io diciamo aspettiamo, sono un pochino perplesso da queste previsioni.
1: No, ma la perplessità mi piace. Grazie Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, buona giornata, a presto.
0: A te.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: TV 2000.
11: Non una televisione qualsiasi.
10: Canale 28 del digitale terrestre.
11: 157 di Sky.
10: 18 TV Sat.
11: TV2000.it.

0: Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l'accordo preliminare tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra con l'Iran prima di venerdì, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo che Trump aveva dichiarato che l'accordo era già stato firmato. Intanto, seconda giornata al vertice del G7 viene in Francia, dove Trump è arrivato ieri con Macron, ha parlato di Hormuz spiegando che sarà completamente aperto venerdì. Il presidente francese ha confermato il piano di Parigi, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea, dicendo faremo la nostra parte. In corso colloqui preparatori a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra, resta da capire se Trump comunque pubblicherà prima l'accordo oppure no. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della dominazione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, Zelensky ha detto, è il messaggio di Putin al G7. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. La TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo le foto di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Scossa di terremoto magnitudo 3.1 registrata alle 4.34 in provincia dell'Aquila, non si segnalano feriti, persone ferite, neppure danni alle abitazioni, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è la prima per affidabilità, secondo il report 2026 del Reuters Institute. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani al 74%, seguono pari merito Sky TG24 e Sole 24 Ore. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Irsi, microfoni del Buongiorno in Blu, bentornato all'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore tra gli altri anche a Teheran, Pechino e Kabul ed è direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere da noi. Allora, la convince questo accordo? Ci vado un po' a gamba tesa, per quello che sappiamo.
1: Allora, per quello che sappiamo e speriamo di saperne qualcosa di più nei prossimi giorni, insomma, nelle prossime ore, io direi che questo non è un accordo, ma in realtà è una intesa per fare due cose. Uno, riaprire Hormuz, e poi vedremo a quali condizioni, e potremo vedere appunto il testo. E due, negoziare e cercare di trovare un accordo sul nucleare. Quindi direi che il paradosso è che la guerra finisce prima, almeno per il momento, finisce prima che venga risolto il problema che aveva provocato la guerra stessa, e cioè prima della guerra Hormuz era aperto e adesso abbiamo bisogno di questa intesa, di questo accordo per riaprirlo, dopo aver combinato uno sconquasso geoeconomico e geopolitico su scala planetaria. E siamo al punto di partenza, cioè dobbiamo cominciare a negoziare sul nucleare. Quindi questo ci dice che la trattativa in realtà deve ancora iniziare.
0: Sì, tra l'altro si fa fatica a capire, forse lei, diplomatico di lungo corso, riesce un po' a tradurci i passaggi, perché domenica, il compleanno di Trump era domenica c'è stata la firma elettronica di un'intesa che poi vedrà una firma definitiva di un accordo comunque provvisorio, perché bisogna capire questi 60 giorni che cosa succede. Intanto in Qatar, a Doha, ci dicono che stanno andando avanti le trattative per definire l'intesa dell'accordo provvisorio, con Vance che dice no, però è proprio uscita poco fa la notizia, il vicepresidente americano dice no, vabbè, però forse Trump prima di venerdì pubblicherà l'accordo, quindi prima della firma ufficiale della definizione dell'intesa dell'accordo provvisorio. Si fa fatica?
1: Sì. Direi che è abbastanza logico, viste le premesse, perché ci sono vari motivi. Il primo motivo è un motivo di carattere, diciamo così, narrativo, cioè occorreva dare l'annuncio della conclusione di questo accordo intesa in occasione degli 80 anni, sì. E su questo puoi fare un piccolo post-scritto, sì. E in previsione quindi prima dell'incontro del G7, perché questo avrebbe permesso a Trump, numero uno, di andarci, sì. E numero due, di andarci almeno nella sua propaganda, appunto, come vincitore, come quello che era riuscito a concludere una pace con appunto dopo questa guerra con l'Iran, sostanzialmente reclamando una vittoria. Il piccolo post-scriptum che volevo fare è vero, questa intesa è stata conclusa sì entro gli 80 anni di Trump, quindi il giorno degli 80 anni, però gli iraniani, che non volevano dare questa soddisfazione a Trump, hanno fatto una cosa, e cioè hanno annunziato l'accordo, quindi il loro consenso all'accordo, dopo la mezzanotte iraniana, perché dal loro punto di vista volevano dire che non si ritenevano legati appunto a questa scadenza che consideravano artificiale degli 80 anni di Trump.
0: I fusi orari a volte sono essenziali nella diplomazia.
1: Assolutamente, ma per gli americani alla fine andava bene, perché appunto il fuso orario, questo cadeva per l'ottantesimo anno di Trump.
0: No, veramente questo ci aiuta a capire l'architettura da equilibristi, sì, veramente.
1: E questo è il primo problema. Il secondo problema è chiaro, e cioè noi non conosciamo l'accordo, ma avevamo bisogno di Trump e gli stessi iraniani, avevano bisogno di annunciarlo. Ci sono dei punti che restano ancora abbastanza ambigui, per esempio il punto sulla cessazione di tutte le ostilità anche in Libano o no, perché noi sappiamo che continua anche, diciamo, sotto traccia un'offensiva israeliana, perché Israele vuole considerare questi due scenari di guerra, quindi quello iraniano e quello appunto quello libanese, come assolutamente separati, cosa che invece gli iraniani non vogliono. E poi sarebbe interessante anche se spieghiamo perché. Questo è molto importante, c'è un aspetto geopolitico. Per esempio il discorso del pagamento di servizi oppure pagamento di veri e propri balzelli per il transito attraverso lo stretto di Hormuz è sospeso per 60 giorni, ma poi continuerà, no, e anche questo è un fatto che bisogna assolutamente chiarire. Quindi ci sono tutta una serie di bulloni che vanno stretti e si approfitta di questi giorni proprio per cercare di trovare una soluzione che sia abbastanza ambigua da non far saltare l'accordo, ma tutto sommato abbastanza relativamente credibile per poter convincere le opinioni pubbliche che alla fine è un accordo, un'intesa c'è. E quindi, su questo diciamo anche il discorso dei balzelli da pagare non è banale, perché non riguarda soltanto un problema di controllo e gestione da parte dell'Iran, o non riguarda soltanto l'incasso di diciamo di balzelli da parte iraniana, che poi inevitabilmente faranno aumentare i prezzi del petrolio.
0: In modo strutturale a quel punto, no? In modo stabile.
1: In modo strutturale, ma ci sono due principi clamorosamente importanti. Il primo è quello della libertà di passaggio, che l'Iran non riconosce, che invece secondo la Convenzione del diritto del mare, che però su questo l'Iran non riconosce, invece deve essere garantita. E poi c'è un aspetto che lega questo discorso di balzelli allo stesso problema nucleare. Perché? Perché noi sappiamo ci sono delle sanzioni imposte dagli americani, sanzioni che poi possono essere dirette, cioè tu commerci con l'Iran, allora io sanziono anche te che commerci con l'Iran, e sanzioni secondarie che riguardano tutte quelle banche, tutti quei soggetti che non hanno sanzioni verso l'Iran, ma che comunque hanno delle transazioni finanziarie. E a questo punto gli americani dicono secondarie, quindi sanzioni secondarie, perché io sanziono anche te, banca, che hai comunque dei rapporti con l'Iran. Certo. Quindi nel momento in cui questi balzelli venissero richiesti non in dollari ma in un'altra valuta, dallo yuan a qualsiasi altra valuta, a questo punto non entrerebbero nei circuiti finanziari americani, e questo creerebbe uno un indebolimento del sistema sanzionatorio americano verso l'Iran, e due questo indebolimento anche diciamo della valuta stessa americana come strumento per gli scambi finanziari. Quindi ci sono tutta una serie di cose anche non visibili che vanno un po' definite.
0: No, sicuramente la pagina del Golfo, questa nuova pagina del Golfo sarà proprio un momento assiale, no? Su tanti punti di vista degli equilibri internazionali, strettamente dell'area, poi indubbiamente anche degli equilibri globali con una riconfigurazione probabilmente anche delle alleanze, e poi anche tutti, cioè, come dire, gli addentellati che non sono visibili al momento, perché lei giustamente faceva riferimento. Questo piano, la ringrazio, perché questo piano in pochissimi lo hanno evidenziato, della questione finanziaria, ma poi c'è anche una questione proprio ad ampio spettro rispetto al petrolio, cioè non è che tutto, anche se venerdì dovesse riaprire Hormuz senza minimamente pedaggio o tariffe, no? Perché c'è proprio la questione TULS oppure FIS, capire se saranno pedaggi veri e propri, questo andrebbe contro il diritto commerciale, oppure FIS tariffe rispetto a quei servizi che l'Iran dovrebbe fornire, che finora non ce n'era bisogno, però evidentemente vedremo. Ecco, però c'è un problema notevolissimo che tutti i paesi si stanno ponendo. Comunque l'Iran non l'ha scoperto, ma ha messo alla prova l'efficacia del ricatto Hormuz. E chi ce l'ha detto che un domani non lo riattivi per fare pressioni nei confronti di altri paesi, di altri soggetti, che quindi venga utilizzato come arma impropria? Quello che temono molto le monarchie del Golfo è che veramente, tipo l'Europa, si attrezzi diversamente, scopra, cerchi altre vie, altre strade per ridurre il più possibile la dipendenza di materie prime dal Golfo.
1: Esatto, infatti una delle, è assolutamente benissimo ricordare che poi dobbiamo allargare anche la visione oltre il Golfo, che noi stiamo vedendo dei fenomeni che sono dei fenomeni di portata globale. Per esempio, quanto lei diceva ricorda una cosa importantissima, che oramai nelle guerre moderne non si tratta tanto e solo di controllare i territori, ma soprattutto controllare flussi che possono essere di qualsiasi genere, flussi energetici, flussi persino dei dati, e non dimentichiamo che qualche tempo fa gli Houthi hanno, sono intervenuti qualche anno fa sulla, sul cablaggio nella zona del Mar Rosso, in cui passano, quindi hanno sabotato sostanzialmente dei cavi in cui passano le comunicazioni di dati di buona parte dall'Oriente, buona parte appunto dei paesi del Golfo. Quindi sono flussi di vario tipo, e questo ci ha fatto capire molto meglio un'altra cosa, e cioè che i cosiddetti colli di bottiglia, choke points globali, sono la vera sfida strategica cui noi ci troviamo. Hormuz l'abbiamo visto, non ci siamo dimenticati Bab el Mandeb, che porta poi al canale di Suez e poi al Mediterraneo, ma pensiamo anche al problema della Cina, perché noi abbiamo pensato appunto a quanto la Cina, ma anche il Giappone e altri, possono essere danneggiati dal blocco o comunque dalla riduzione del transito attraverso Hormuz. Però per esempio la Cina è terrorizzata dallo stretto, quindi dal collo di bottiglia dello stretto di Malacca, che non controlla minimamente, attraverso cui passano tutti gli approvvigionamenti. Quindi quello che abbiamo imparato con questa crisi, non solo territori, ma soprattutto flussi. E allora cosa sta capitando? Una cosa interessantissima, e cioè un fenomeno che possiamo definire di continentalizzazione dei flussi. Per esempio, l'ENI Emiratina l'anno ha messo in programma la costruzione di un altro oleodotto che sostanzialmente, passando via terra, dovrebbe consentire di bypassare Hormuz. Noi sappiamo che per esempio anche l'Arabia Saudita ha attivato alcuni oleodotti in questo senso. Quindi questo processo di continentalizzazione è nel medio periodo porterà probabilmente a una diminuzione comunque dei passaggi attraverso Hormuz. La stessa cosa pensa alla Cina, proprio per quello che dicevo, Hormuz, Malacca, eccetera, e si tiene aperta la carta dell'aumento degli approvvigionamenti da parte della Russia, dell'aumento appunto, a condizione che questi abbiano dei prezzi, direi, da
0: saldi, più che da amico,
1: l'idea che ognuno poi fa i suoi interessi,
0: ma certo, negli affari gli amici non esistono, non c'è dubbio.
1: E questo è un fatto. Poi c'è un altro problema, ed è una riconfigurazione anche, è una riflessione profonda dei paesi del Golfo sulla effettiva capacità o volontà americana di proteggerli, perché un'altra lezione di questa guerra è stata che appunto i paesi del Golfo sono stati colpiti indipendentemente da tutto, proprio come gli iraniani, proprio come deterrente per azioni israeliane o azioni americane. Quindi sta nascendo nel Golfo quello che possiamo chiamare un, quantomeno un interrogativo, nel senso di un, ci avviamo verso un post-americanismo prudente, perché comunque gli americani restano sempre un interlocutore fondamentale. Quindi molti fenomeni che ancora non vediamo bene si stanno sviluppando.
0: Beh, comunque ci sono alcuni paesi che già si erano mossi, c'è stata un'accelerata dal 28 febbraio in poi, no? Mi riferisco a Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto, per quello che veniva definito il progetto STEP, poi diventato il patto di Maometto, che è ovvio che già di per sé si pone in alternativa al patto di Abramo, no? Quindi, e sarebbero appunto questi paesi, tra l'altro connaturati anche da dalla religione islamica ma sunnita, quindi ovviamente anche qua c'è l'alternativa all'Iran, insomma, che la dice lunga di quello che sta succedendo, no, a livello di Golfo.
1: La dice lunga perché in realtà questi paesi sono preoccupati di un'egemonia regionale che può essere israeliana ma che teoricamente può essere anche iraniana. Allora è interessante vedere che questi paesi poi mettono a disposizione che cosa? Gli Stati Uniti, fondi, i pakistani la tecnologia nucleare, gli egiziani hanno delle forze armate assolutamente importantissime e poi se ne sappiamo che anche, diciamo, le capacità come dire, energetiche del Golfo, anche a beneficio di paesi che non hanno probabilmente problemi energetici come Pakistan, che ricordo importa circa il 70% di tutte le sue, anche di più, di tutte le sue necessità proprio dai paesi energetici dei paesi del Golfo, o la stessa Turchia, ecco, che hanno bisogno. Quindi si tratta di come dire, ci si fa quattro conti e si pensa appunto, come dicevo prima, alla possibilità di un post-americanismo. Se qualcuno non mi difende o non è in grado, a questo punto di pensare a difendermi da solo.
0: Sì, poi tra l'altro è importante questa alleanza, infatti è anche per questo che guardano in modo molto interessante gli altri paesi alla Turchia, non solo perché la Turchia ha un esercito di tutto rispetto, ricordiamoci nella NATO, dopo gli Stati Uniti è proprio Ankara che svetta, ma anche per quello che viene definito l'arma del momento, no? Cioè il drone, perché noi sappiamo che la Turchia tra l'altro è stata la prima a dare anche droni all'Ucraina con i Bayraktar, però gli esperti militari ci dicono che tra pochi anni il monopolio dei droni militari, intendendosi aerei, che marini, terrestri, saranno di Ucraina, per ovvi motivi, Iran e Russia. E uno dice, vabbè, l'Ucraina è nostra, va benissimo, cioè nostra nel senso ovviamente nel contesto europeo, alternativa Iran e Russia. Però l'Iran e la Russia dietro avranno la capacità produttiva della Cina, cioè è un po' inquietante questo scenario.
1: Diciamo, è uno scenario che mette insieme diverse cose. Allora, giusto per dare un'idea, lei è stato benissimo a ricordare questo aspetto perché non ci risultiamo abbastanza. La produzione di droni da parte degli Stati Uniti entro il 2027 dovrebbe arrivare a circa 300.000 droni. Noi sappiamo che nel solo 26 l'Ucraina ne produrrà più di 3-4 milioni.
0: Sì.
1: Quindi diciamo, già solo questo ci dice quanto siano avanzati. C'è un aspetto quindi organizzativo, poi c'è un aspetto economico. Sostanzialmente bloccare un drone con le armi che abbiamo a disposizione, che non siano altri contro droni, diciamo così, costa almeno 30-40 volte tanto il costo del drone. Quindi è insostenibile sotto e oltretutto per produrre un drone c'è anche una questione di tempo, ci vuole molto poco. Per produrre quelle armi che oggi noi abbiamo a disposizione ci vuole molto di più, oltre a costare molto. Inoltre c'è un altro aspetto. Il drone, noi non dobbiamo immaginare un drone da solo che viaggia così e colpisce, guidato da un operatore in remoto. Come dire, la teoria bellica si sta sviluppando, quindi sostanzialmente mette insieme le capacità organizzative che nascono dalla intelligenza artificiale, dalla possibilità di fare in modo che i droni possano avere, come dire, possano svolgere delle operazioni che in qualche modo diciamo, non hanno la necessità di un operatore remoto. Faccio un esempio. Una delle caratteristiche, almeno iniziali, nella lotta contro i droni era il cosiddetto jamming, cioè l'emissione di onde radio che bloccavano sostanzialmente la comunicazione tra il drone stesso e l'operatore, no? Quindi onde radio che bloccavano questo. Adesso poi si impara progressivamente, i droni sono anche gestiti dall'intelligenza artificiale, quindi se anche questo collegamento viene meno, a questo punto il drone ha la sua missione, può effettuarla indipendentemente dall'operatore in remoto. Ma c'è di più, i droni possono anche operare in modo organizzato stabilendo per esempio come dire, un'azione coordinata di insiemi di droni.
0: Ah certo, verissimo, sì.
1: E così via. Quindi da questo punto di vista quella è una delle frontiere, non è l'unica evidentemente, della nuova guerra.
0: No, però questo, anche questo elemento ci fa capire quanto veramente siamo in un momento di passaggio della storia che va a ridisegnare tanti e diversi equilibri su più fronti. Ambasciatore, grazie, come sempre un piacere averla con noi. Buona giornata.
1: Grazie a voi, complimenti per la vostra trasmissione, in particolare per il suo lavoro.
0: Ah, sempre troppo generoso. L'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, Pechino e Kabul, è direttore dell'Atlante geopolitico Treccani. E a proposito delle guerre, vogliamo fare una riflessione, perché parliamo di strategie, parliamo di possibilità di accordi, parliamo di armamenti che si perfezionano, equilibri che si ridefiniscono, ma dobbiamo sempre aver presente che più guerre significa più vittime, intendendo come vittime sia i morti, sia i feriti, sia le distruzioni e sia tutto quello che a livello psicoemotivo una guerra produce sempre rispetto al territorio coinvolto. È stato pubblicato da poco l'Explosive Weapons Monitor 2025, rapporto annuale che monitora l'impatto umanitario dell'uso di armi esplosive nelle aree abitate. E veramente il quadro che emerge è gravissimo ed è emblematico capire perché comunque sia un dato in lieve flessione rispetto all'anno precedente. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Sara Gorelli, coordinatrice dell'Osservatorio Centro Ricerche sulle Vittime Civili dei Conflitti dell'Associazione Nazionale Vittime Civili delle Guerre. Buondì.
2: Buongiorno e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, Sara Gorelli, i numeri raccontano sempre in modo parziale i fenomeni, gli scenari umani, però dei numeri partiamo in questo caso. Le vittime del 2025, secondo il rapporto, cosa ci raccontano?
2: Allora, secondo l'Explosive Weapons Monitor Report del 2025, l'anno passato ci sono stati circa 22.600 civili uccisi. È un dato, come hai già anticipato te, in lieve flessione rispetto al 2004, c'è cioè una flessione del 21%, dovuta sostanzialmente a delle tregue più o meno lunghe, fantomatiche tregue, chiamiamolo così, in Libano e a Gaza. La cosa che però comunque continua a preoccupare per il terzo anno consecutivo è che il numero comunque dei civili uccisi e feriti continua ad essere spaventosamente alto, ma soprattutto che i bombardamenti massicci nelle città sono diventati praticamente la norma. È un pattern, uno schema di danno che ritroviamo conflitto dopo conflitto e che assume quasi la funzione di una costante strutturale della guerra contemporanea.
0: Infatti di guerra contemporanea se ne parlava poco fa anche con l'ambasciatore Ettore Sequi, ed è veramente un errore credere che il perfezionamento di una guerra e di armi che non vedano coinvolto, no, in modo diretto il militare possono in qualche modo essere più sicure e più salvavita. Abbiamo visto che non è assolutamente così.
2: No, assolutamente. Anzi. Il rapporto conferma questo dato. Anzi, il report in un certo senso conferma anche quello che dice il segretario generale delle Nazioni Unite nel suo ultimo rapporto sulla protezione dei civili armati, che è stato rilasciato il 7 maggio. Perché? Secondo il nostro rapporto, ad essere i principali responsabili dei bombardamenti delle città sono le bombe che sono sganciate via aerea, e secondo il segretario generale delle Nazioni Unite i principali responsabili della morte e delle sofferenze dei civili sono appunto i droni, che appartengono alla nuova tecnologia di fatto. Qual è il problema fondamentale che viene rilevato adesso, che ci rileva sul campo? È che la tecnologia sta andando talmente tanto avanti, sta andando talmente tanto veloce, che non è possibile in qualche maniera riuscire a calcolare quali possono essere i danni con i civili. Il risultato è che di fatto i danni sono incalcolabili e sono spaventosi, e sono provocate non solamente morti e feriti, ma come dicevi tu, distruzione di un intero tessuto sociale che ruota ad esempio intorno alle infrastrutture. Pensiamo alla distruzione dei servizi, circa il 64%, è aumentato circa del 64%, sono aumentati i bombardamenti sulle scuole. Pensiamo semplicemente alle forniture di cibo e acqua. Almeno 15 paesi e territori le armi esplosive hanno colpito i sistemi di produzione e di distribuzione alimentare. Oppure pensiamo alla sanità. Si sono verificati nel 2025 circa 1200 incidenti che hanno coinvolto delle strutture sanitarie, ma che hanno colpito anche ambulanze e operatori sanitari. Questo porta un paese che già sta vivendo un evento traumatico come la guerra praticamente non solo al collasso, ma pregiudica fortemente la possibilità che ha questo paese alla fine delle ostilità di poter riprendersi in maniera più o meno rapida e soprattutto pregiudica la possibilità da parte di questi paesi di poterlo fare senza aiuti esterni.
0: Stavo pensando che in alcuni casi, ed è proprio il contesto della Palestina a raccontarcelo, quindi della striscia di Gaza, sono stati colpiti la maggior parte, no, degli operatori umanitari impegnati, e lo possiamo dire in più di un caso, non è sembrato proprio un errore, un danno collaterale.
2: No, assolutamente. Ecco. Si tratta di pratiche militari assolutamente coscienti, assolutamente consapevoli del danno che vanno a provocare. Questo è sostanzialmente fuori di dubbio, ma viene fatto sostanzialmente per una ragione, per a massimizzare il vantaggio militare, nel senso che se io chiaramente non ho più operatori sanitari sul campo, è ovvio che anche quelli che dovrebbero essere i miei nemici, i combattenti di fatto, si trovano in una situazione di svantaggio.
0: Certo, no, assolutamente. Visto che la Palestina l'abbiamo citata, ci torniamo un attimo, perché io ho detto, vorrei proprio che passasse molto bene questo concetto, che in realtà dal rapporto 2025 rispetto all'anno precedente segna una leggera flessione, no, delle vittime, dei civili uccisi, ma questo è determinato perché in qualche modo non si è fermato, ma è rallentato il massacro nella striscia di Gaza in Libano, no, perché sono 8 mesi di accordo, di tregua, poi sappiamo che non è una tregua rispettata, però sicuramente rispetto a il massacro, alla macchina che macinava giorno giorno vittime su vittime, un rallentamento c'è stato.
2: Sì, confermo. E aggiungo anche un altro aspetto del rapporto che conferma quanto tu dici. E sempre secondo il rapporto, i principali responsabili di tutte le attività militari che comportano l'uso di armi esplosive nelle aree popolate sono proprio le forze statali, in primis quelle israeliane, che si sono rese responsabili per circa l'85% di tutti gli episodi in cui civili e infrastrutture civili sono state colpite da armi esplosive nel 2025. Questo quindi sostanzialmente che cosa si dice? Si dice che ormai le armi esplosive sono utilizzate nelle città, sono utilizzate in spregio alla salvaguardia dei civili, ma in spregio anche all'operato degli operatori umanitari. C'è anche un altro aspetto molto interessante. Il 2025 costituisce l'anno in cui c'è stato il più alto numero di vittime tra gli operatori umanitari delle Nazioni Unite, e questo è stato denunciato molto spesso anche insomma da Guterres. Questo quindi che cosa si porta alla conclusione? Che il modo sostanzialmente più sicuro per salvaguardare e proteggere i civili in guerra sostanzialmente non bombardare, quindi non utilizzare affatto le armi esplosive nelle città, ma comporta anche un altro tipo di riflessione che riguarda e che coinvolge il diritto internazionale umanitario, che è il seguente. Secondo il diritto internazionale umanitario, l'uso di armi esplosive di per sé non è illecito. È illecito il modo in cui vengono utilizzate, cioè nell'ambito delle città. Qual è quindi sostanzialmente il discorso? Che la guerra si è evoluta talmente tanto velocemente che c'è necessità assoluta di riguardare, di rivedere le vecchie regole, che non significa cancellarle, significa sostanzialmente che per rispettare per rispettare nel principio è necessario fare dei passi avanti e in qualche maniera coprire i gap che ha il diritto internazionale umanitario, che comunque ha un corpus di regole che si è consolidato poi nel corso del tempo. Ed è per questo quindi che nel 2022 è stata approvata la dichiarazione politica internazionale contro le armi esplosive, che adesso è stata sottoscritta da 91 stati. Qual è il grandissimo problema? È che proprio perché è una dichiarazione politica è molto difficile tradurre gli impegni ideali che sono stati presi in atti concreti. E c'è un altro aspetto ancora più inquietante: nel 2025 si è osservato che ben 8 stati che hanno sottoscritto questa dichiarazione si sono anche macchiati di uso di armi esplosive nelle aree popolate, contro i, mi sembra, i 5 che erano stati nell'anno precedente.
0: Cioè anche quelli
2: quindi
0: che hanno...
2: Il grande problema è che manca la volontà politica, e ripeto, questa è una situazione che è stata poi denunciata anche dalle Nazioni Unite stesse, quindi non è che è una denuncia esclusiva delle organizzazioni della società civile, è riconosciuta dalla comunità internazionale.
0: Ah, vabbè, sono sconcertata, poi per carità, non è che mi stupisce l'ipocrisia politica, ci mancherebbe altro, però data la gravità del momento servirebbe maggiore trasparenza e anche, diciamo così, conseguenzialità rispetto ai fatti. Mi chiedevo, ma c'è un capitolo particolare, cioè si sta cominciando a ragionare per normare in qualche modo l'attività dei droni, che vediamo sempre più preponderante, o di per sé, data la loro natura, non ci importa se è con pilota o senza pilota, rientra comunque nelle armi esplosive?
2: Sono sicuramente dei tentativi. Innanzitutto ricordiamo che c'è un percorso molto lungo, ormai decennale, che riguarda l'uso delle armi autonome. E la società civile si batte soprattutto perché ci sia sempre in ultimo il controllo umano su queste armi, quindi c'è un percorso ultradecennale. E poi c'è stata una dichiarazione, o comunque c'è stata la raccomandazione da parte del segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per disciplinare tutte le nuove tecnologie, IA compresa. Si comprende infatti che queste nuove è impossibile prescindere dalle nuove tecnologie in tutti gli aspetti della vita, e ahimè anche per quanto riguarda la guerra, ma è necessario quindi in qualche maniera limitare la loro ambivalenza, perché possono essere molto utili per capire esattamente qual è il bersaglio ed evitare quindi i cosiddetti danni collaterali, ma allo stesso tempo possono essere estremamente letali, per esempio per colpire attraverso attacchi alla cyber security,
0: certo,
2: aspetti e comunque strutture vitali per un paese.
0: Chiarissima, purtroppo chiarissima come sempre, come la ricordavo, Sara Gorelli, che ringrazio veramente tanto. Buona giornata e a presto, Sara.
2: Grazie.
0: Gorelli.
2: Grazie a voi, ancora. Arrivederci.
0: Io vi ricordo che potete recuperare anche proprio sul sito dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra il report a cui stavamo facendo riferimento, così ben spiegato e commentato da Sara Gorelli, che è coordinatrice dell'Osservatorio Centro Ricerche sulle Vittime Civili dei Conflitti, proprio dell'Associazione Nazionale Vittime Civili delle Guerre. Allora, l'avete sentito anche dalle nostre news, oggi seconda giornata al vertice del G7 a Evian in Francia, dove ieri è arrivato Trump, dove in qualche modo sia Trump che Macron hanno fatto buon viso a cattivo gioco, possibilmente nella consapevolezza che ancora Francia e Stati Uniti, ma Europa e Stati Uniti hanno bisogno forse ancora, non sappiamo per quanto, l'uno dell'altro. Certo, quando Macron ha detto siamo pronti a intervenire a Hormuz, Trump ha detto sì, vabbè, però l'aiuto che serve poco, mancano 3-4 mine da togliere e poi si riparte alla grande. Venerdì poi c'è stato anche un altro siparietto dove Trump ha spiegato perché l'accordo raggiunto sul nucleare da Obama era assolutamente insostenibile, e tutti zitti, perché in qualche modo, insomma, si cerca ancora di blandire Trump. Tra l'altro, Stefano Stefanini, ci siamo soffermati questa mattina sulla stampa nel commentare le dichiarazioni anche dal G7 rispetto a Hormuz, ha detto chiaramente: bene ha fatto Tajani a chiamare l'accordo Iran-Stati Uniti un grande accordo. Non lo è, però è il modo per salvare il G7 della serie. Meglio aprire e accogliere Trump col tappeto rosso del vincitore, proprio perché è importante la presenza di Trump al G7, ancora Trump serve al G7 e non solo. Buongiorno e bentornata da Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, si occupa di Europa, NATO e affari globali, a lungo capo dell'ufficio di corrispondenza del giornale nella capitale belga. Buongiorno Adriana, bentornata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Cosa ne pensi di quello che dice un po' l'ambasciatore Stefano Stefanini, quindi uomo che di diplomazia se ne intende, che dice ha fatto bene Tajani come altri a dire che quello raggiunto da Trump con l'Iran è stato un grande accordo. Non lo è, però ci serve per salvare il G7, quindi questo è l'approccio del G7.
3: Ma direi non ci serve solo per salvare il G7, ci serve per salvare il rapporto occidentale, ammesso che ci si riesca, ma quello è il tentativo. Si è capito che Trump ha questa enorme debolezza che è, gli piace molto essere blandito e quindi che tutti gli dicano che com'è bravo lui, eccetera, eccetera, insomma, che sembrano quegli sketch. Un po' tragicomici, ma così è in sostanza, e quindi in qualche modo l'Europa si adegua, lo stesso Macron, lo stesso Merz, tutti gli italiani. Forse l'unico è Carney, il canadese,
0: che ci piace,
3: che ha
0: tanto
3: una voce più fortemente critica e ad alta voce soprattutto, però anche lui ha dovuto fare delle marce indietro, perché naturalmente appena uno rialza la testa Trump ricomincia a minacciare con i dazi e con le varie ritorsioni che può fare, e purtroppo è un periodo così. Il rapporto Stati Uniti-Europa è entrato in una fase, secondo me, di ristrutturazione storica, perché io sono convinta che Trump prima o poi se ne va, naturalmente, ma è l'America che sta cambiando, diciamo, proprio il suo DNA transatlantico, un po' perché l'Europa ha fatto poco per, diciamo, responsabilizzarsi durante questo periodo delle vacche grasse in cui l'America ci ha sostenuto con la difesa, permettendoci di facendosi carico delle nostre spese per la difesa e quindi permettendoci di investire le risorse risparmiate in uno stato sociale generoso che gli Stati Uniti manco si sognano. Quindi insomma ci sono tante cose in cui secondo me anche l'Europa ha sbagliato, guardandola oggi in prospettiva, cioè si è comportata in una maniera, quando Trump ti dice siete dei parassiti, naturalmente usa un termine molto antipatico e per certi versi esagerato, però c'è del vero in quello che dice, nel senso che è vero che l'Europa ha approfittato di una pace che ci hanno regalato gli americani, solo ci hanno salvato dal nazismo, ma nel dopoguerra ci hanno anche aiutati a ricostruirci come ci siamo ricostruiti, naturalmente col vantaggio reciproco, perché avere un polo di stabilità democratico, un ricchissimo mercato con cui commerciare, essere diventati il maggior partner commerciale l'uno dell'altro, non solo per commercio ma anche per investimenti, insomma sono cose che hanno beneficiato entrambi, ma il menage ormai è in crisi,
0: ma certo,
3: il mondo va da un'altra parte in questo momento.
0: Beh, sicuramente noi abbiamo vissuto, come dire, lo shock psicologico dell'anomia, cioè nel momento in cui ci sono venuti a mancare le due certezze su cui abbiamo costruito il progetto Europa, che erano Stati Uniti e NATO per quanto riguarda la difesa appaltata gli Stati Uniti, che però poi Stati Uniti paese rappresentavano per noi il partner commerciale, finanziario di forza in questo interscambio che tu riproponevi. Quindi, come dire, riconosciamo che abbiamo dovuto subire un passaggio brusco, non da poco, sicuramente anche perché ce ne siamo approfittati, non abbiamo voluto capito l'antifona che già ci arrivava anche da Obama e non solo, però la convinzione di reggerci su questi due pilastri che davamo per scontato ha fatto sì in realtà che noi proprio come Europa abbiamo costruito un'Europa per un'economia di pace. Ora abbiamo scoperto, uno, che il mondo non è più in pace, due, che quei due pilastri di sicurezza che avevamo sono dei pilastrini, comunque non sappiamo fino a che punto possiamo farci affidamento. Quindi che ci sia un po' di crisi va bene, però forse adesso è anche il momento di cominciare a dare risposte. Secondo te è un caso che proprio oggi, secondo giornata del vivo del G7, esca l'ultimo libro di Draghi, Competere o Sparire?
3: Non so se l'abbia naturalmente orchestrato per dargli un debutto rumoroso. Non so,
0: beh, casomai la casa editrice, la Rizzoli, non Draghi personalmente.
3: Ma voglio dire che questo libro fosse in gestazione, lo si sapeva, cui non è. E la tempistica naturalmente fa gioco, però. Penso che il messaggio sia oramai talmente conosciuto dal primo rapporto Draghi, che è del settembre dell'anno scorso, che certo uno approfitta della scadenza per vendere meglio, ma no. I contenuti non mi sembra che ci siano delle novità, non l'ho letto naturalmente, ma mi sembra da come se ne parla che ribadisca il suo messaggio, insomma, che l'Europa, cioè, d'altra parte la prima volta quando era venuto a presentare il suo aveva parlato di agonia europea,
0: sì.
3: No?
0: Ma infatti Draghi sta quasi diventando molto è vero, non c'è niente, io il libro ancora non l'ho letto, però dalle schede non c'è niente di nuovo, Draghi sta quasi diventando una figura drammatica nel senso più alto del termine, che cerca di dire in tutti i modi all'Europa come siamo messi e quello che si dovrebbe fare. Ora, probabilmente quello che si dovrebbe fare, io non so se proprio nell'indirizzo della formula di Draghi, del federalismo pragmatico, no? Perché poi alla fine la sua formula è questa, se ancora c'è bisogno di convincere qualcuno, o come dire, le idee sono chiare a tutti, è che non si fa per tanti e diversi motivi.
3: Sì, io trovo che in questo momento storico il federalismo, che sarebbe, come dire, una necessità vitale per l'Europa, non trova spazio proprio nell'evoluzione del pensiero e delle ideologie e della politica, nel senso che tutti, ma non parliamo solo di Europa, dovunque c'è una involuzione nazionalistica che sta prendendo piede, un po' perché diciamo il liberalismo forse ha ecceduto nel suo permissivismo, oltre che appunto nel fissare delle regole multilaterali che naturalmente ci sono molto care, però anche nella società io credo che si siano molto, non dico perso, ma comunque si sono modificati i valori, vediamo anche le democrazie, no? Per esempio l'astensionismo, che cosa c'è di più grande di una conquista democratica e quindi della partecipazione alla democrazia, che è il governo del popolo, no? Quindi, eppure anche su questo, che è un valore fondante come la libertà, l'indipendenza, la sovranità, ma una sovranità intesa come collettiva, no? Perlomeno così era, adesso diventa più individuale. Ma lo vediamo, lo so, anche da parte di un paese come la Germania, che pure si candida finalmente a una leadership politica di cui abbiamo bisogno, perché è il paese più forte dell'Europa, però si vede anche in Germania questo pericolo dell'AfD inteso come estremismo nazionalistico, lasciamo stare di destra o di sinistra, ma è l'estremismo nazionalistico, il fatto di dire che in fondo nell'Europa non c'è un valore, il valore vero è quello della patria, no? Della patria tedesca, quindi è anche lì il concetto di patria, naturalmente si discute sui contenuti, ma insomma voglio dire che c'è un po' dovunque questa tendenza, purtroppo la si vede anche, non so, nel Parlamento europeo, dove gli estremismi anche nella governance del Parlamento si fanno sentire, si vede per esempio, io facevo il conto di recente, su 27 paesi abbiamo governi o di destra o con componenti di destra più o meno estrema in circa 25 paesi su 27, oramai sono pochissimi.
0: Sì, ma si vede che... anche alcuni cambi di rotta, guardiamo per esempio sul fronte migranti, è ovvio che sia figlio di questo, no? Perché poi noi parliamo Unione Europea, però certo, l'Unione Europea certo, è composta dai 27 paesi che non solo sono più di orientamento di destra, destra nazionalista in questo momento, ma spesso sono paesi che vivono al loro interno altre divisioni, no? Proprio in dialettiche molto intense, quindi c'è una matriosca proprio poi di problematiche.
3: Sì,
0: di
3: per
0: conflitti.
3: Esempio la politica dell'immigrazione è stata sicuramente un volano per questi tipi di estremismi di destra e di sinistra, perché hanno creato, a seconda dei paesi, ma hanno creato delle insurrezioni popolari dentro a questi paesi, più o meno violente, più o meno sentite, eccetera. Ma comunque ci sono e hanno avvelenato il clima intraeuropeo, cioè tu mi mandi i tuoi migranti di nascosto, tu li lasci scappare verso i famosi movimenti secondari, tutta roba che ha creato diffidenza intraeuropea, oltre che cambiato un po' le dinamiche del consenso democratico, per cui ecco, è un momento difficile dove trovo che certo gli appelli a fare l'Europa, ad unirci eccetera, tra l'altro non più soltanto a livello europeo ma direi a livello transeuropeo, per esempio con il Canada, con i paesi extraeuropei,
0: Giappone,
3: la Norvegia,
0: Australia,
3: eccetera,
0: Norvegia,
3: cioè. La stessa Giappone, devo dire il cui rapporto viene molto coltivato oggi in Italia, cioè sono tutte cose che hanno un senso in un mondo che sta diventando multipolare, dove non c'è più un chiaro governo, almeno per ora, bisognerà vedere quando la polvere si depositerà che tipo di governance mondiale potremo avere. Però è sintomatico, per esempio, che al G7 di Evian ci siano gran parte dei famosi BRICS, no? Che appartengono
0: India, Brasile in primo piano,
3: India, eccetera. Poi il Medio Oriente, no? Con gli Emirati, l'Egitto. È uno sconquasso più o meno rallentato, ma è uno sconquasso in atto.
0: Sicuramente
3: come si sistema.
0: Certo, sicuramente c'è la consapevolezza che il formato come G7 ormai abbia da dire poco al mondo, no? Al contesto mondiale, nel senso il G7 sembra

0: in modo 60% dell'economia mondiale, oggi fa il 44%, che non è poco,
1: no, certo. No, no, però
0: la metà,
1: no, però, è vero, però
0: soprattutto
1: in prospettiva,
0: secondo me è un club occidentale. E siccome purtroppo l'Occidente sta autofrantumandosi, quello è uno dei pochi contesti in cui teoricamente si potrebbe fare o rifare diciamo la partnership occidentale. Quindi secondo me sotto questo aspetto non è inutile, ma bisogna anche ricordare che dopo la crisi del 2008 è nato il G20, che quella è l'assise più larga dove prima c'erano questi paesi che oggi sono invitati al G7. Sì. Ma perché? Che è il G20 che è andato in crisi ancora più del G7.
1: È vero, perché quando si è pochi, quindi, alla fine in qualche modo
0: quindi in qualche modo diciamo, in un mondo che sta slabrandosi da tutte le parti, è ovvio che questi consessi multilaterali tengono fino a un certo punto, ma almeno nel G7 c'è una teorica identità comune vera.
1: Sì, con l'incognita Stati Uniti, però è vero, ovvio, non c'è soltanto una questione di economie big, ma c'è una questione di valori e riferimenti costituzionali condivisi. Adriana, però prima di salutarti vorrei tornare su un passaggio che io secondo me è importantissimo, della Germania. Secondo te un po' Merz ha deluso, posto che non aveva una situazione facile davanti, diciamolo, forse avevamo caricato anche di troppe aspettative Merz, però cosa ne pensi?
0: A me personalmente ha deluso per quel poco che può contare, ma voglio dire, quando Merz è arrivato, quando ha cominciato diciamo a modificare le regole del patto di stabilità, togliere il famoso freno al debito tedesco.
1: Esatto, tutti c'eravamo un po'.
0: Allora sembrava che fosse una Germania molto più europea e che liberasse le grandi risorse che aveva risparmiato in questi anni per metterle al servizio ovviamente della ricostruzione dell'economia tedesca in profonda crisi, perché lui ha preso un paese in crisi, ma anche la ricostruzione europea, quindi diciamo per esempio la difesa, come poi si è dimostrato essere un tema che diventa prioritario, ma anche tutto quello che riguarda proprio le infrastrutture comuni europee. Si pensava anche all'ipotesi che potesse essere più aperto al debito europeo. Ora tutto questo non si sta verificando, per ora perlomeno, secondo me, perché da una parte Merz è stato eletto sì, ma con una maggioranza di 7 voti al Bundestag, quindi
1: esatto, quindi non così larga, non così
0: con
1: massiccia.
0: 7 voti non è che si manovra molto.
1: No.
0: In più, dopo la sua elezione, la AfD, il movimento di estrema destra, ha superato la sua CDU, quindi è diventato il primo partito con un distacco che va dal 3 al 5% dei voti, che è una cosa enorme. Naturalmente la AfD è anti-europea ed ha un peso dentro al Parlamento che condiziona le azioni di Merz. Dopodiché Merz in sé è un personaggio che si sapeva, ma che pare che abbia un brutto carattere, che sia poco diplomatico, che quindi se ne va
1: facile
0: per
1: all'ira e per maloso,
0: se ne va in certo modo a cercare, perché lui non è mai stato un vero politico tradizionale, anzi ha una certa insofferenza verso questi tipi di meccanismi diplomatici eccetera, e questo naturalmente ne fa un corpo estraneo dentro al suo mondo CDU-CSU, e tanto che si è addirittura di recente parlato della possibilità di una sua sostituzione, cosa che in generale è molto complicata da immaginare in Germania, ma questo per dire le difficoltà che sta vivendo. Si riprenderà, non si riprenderà, e quello, le scommesse sono aperte. Certamente il momento in Europa, politicamente parlando, è un momento pessimo per la ricostruzione europea, perché non c'è solo la Germania che ha dei problemi, è la Francia con la grande incognita delle elezioni dell'anno prossimo, c'è la Spagna. dove Sanchez non si sa bene dove vada a parare, resiste naturalmente impavido, ma ormai dentro al suo paese tutte le elezioni confermano che il suo partito non tiene.
1: No, insomma, sta in piedi per un sistema elettorale che gli permette poi di attivare delle tattiche, però è evidente che il consenso, la coesione vera non c'è.

0: E quello è l'altro problema, Adriana, mancano le leadership.
1: Mancano le leadership, ma soprattutto manca la possibilità che vengano fuori le leadership, perché tutte queste elezioni avvengono con una fortissima tensione, quindi con un consenso tutto da dimostrare.
0: Sì,
1: in più c'è
0: certo.
1: tutta l'altra componente che inquina le nostre democrazie, che sono i cyber attacchi da parte appunto delle potenze ostili, Russia, Cina e compagni,
0: sì.
1: Tutti i social che destabilizzano il consenso vecchia maniera, e quindi tutti i corpi intermedi che sono saltati, la gran confusione che entra in gioco nelle democrazie, dove ci sono movimenti un po' fuori controllo, no?
0: Quindi
1: sì, è difficile la governabilità, per di più i governi sono deboli, quindi prendere delle decisioni, soprattutto quando sono molto importanti,
0: è
1: difficile farlo, proprio perché è difficile crearsi il consenso necessario in democrazia per avere l'approvazione del Parlamento, insomma. Quindi,
0: chiarissimo, Adriana. Io ti ringrazio, ti devo veramente salutare, sono già fuori tempo massimo, però è un discorso che dobbiamo riprendere. Grazie di cuore, Adriana Ceretelli. Un caro saluto.
1: Ciao, ciao.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
2: Papa Leone incontra nella sala del Concissorio una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle Leggi Elettorali, eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questo è sempre il buongiorno in blu, si riaccendono i microfoni dopo le news delle 9. Ritroviamo Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora professore, cosa sta succedendo nel contesto della politica italiana quando ormai le sirene delle prossime elezioni legislative stanno suonando? Mancherà un anno, forse un anno e qualche mese, a seconda se voteremo primavera prossima oppure dopo l'estate. Primavera prossima sarebbe dunque anticipato di qualche mese rispetto alla fine naturale. Vedremo, pare che la maggioranza al momento sia convinta di votare dopo l'estate, però c'è un elemento che potrebbe in qualche modo far modificare alcuni calcoli, soprattutto l'incognita Vannacci. Vannacci, ex generale, uscito dalla Lega, di cui è stato anche subito entrato come vice segretario del Carroccio, che l'altro giorno ha battezzato, quindi formalmente ha dato vita al suo partito Futuro Nazionale, che, stando ad alcuni sondaggi, avrebbe già una quota di riferimento pari alla Lega. Che succede?
1: Succede che le elezioni cominciano a intravedersi, come giustamente lei diceva, siamo a meno di un anno sostanzialmente dalla prossima scadenza elettorale. C'è chi parla dell'11 aprile, ha già segnato, diciamo, in rosso, un cerchietto rosso nel calendario del prossimo anno la scadenza. C'è chi la mette un po' più avanti di qualche mese, però ovviamente i partiti, i candidati, i leader hanno già scaldato i motori in vista di quella scadenza. Il primo che ha scaldato i motori è il generale Vannacci, come giustamente lei diceva, il suo partito Futuro Nazionale, che si candida ad essere la novità di questa tornata elettorale, perché se noi guardiamo in prospettiva negli ultimi 20-25 anni, ad ogni tornata c'è stata una novità, e quindi già a partire dal 94, quando all'epoca la novità fu Berlusconi, poi arrivò il professor Prodi nel 96 e potremmo proseguire fino ad arrivare ai 5 Stelle, poi Salvini nel 2018, e oggi invece la novità è rappresentata, incarnata da Roberto Vannacci, al suo partito Futuro Nazionale, che sta condizionando già l'avvio di questa lunga campagna elettorale, sia nei temi, e quindi stiamo già vedendo come alcuni dei temi sono diventati centrali in questo anticipo di campagna elettorale, a partire da quello della immigrazione o remigrazione, se vogliamo stare al linguaggio adottato da Vannacci, fino alle modifiche della legge elettorale, perché ovviamente la variabile Vannacci condiziona anche i ragionamenti che le forze politiche, che soprattutto di governo, stanno facendo sulla campagna elettorale, fino ad arrivare alla stessa data delle prossime elezioni, perché ovviamente il tentativo di disinnescare quella che sembra essere un'ascesa del partito di Vannacci è ovviamente una delle riflessioni su cui si stanno concentrando soprattutto i partiti di centrodestra, quindi evitare di regalare una lunghissima luna di miele al Futuro Nazionale di Vannacci per appunto disinnescare quella che potrebbe essere un'incognita importante sullo stesso esito del voto.
0: Ma Vannacci, quindi Futuro Nazionale, dà più fastidio alla Lega o a Fratelli d'Italia?
1: Allora, qui stiamo ai numeri per il momento, perché sul piano strettamente di flussi elettorali, ovviamente è un partito in via di formazione, è nato giustamente l'altro ieri, è vero che aveva avuto una lunga rincorsa, però formalmente è nato nello scorso weekend, e sappiamo che grosso modo l'80-85% di chi già si lancia nei sondaggi elettorali dichiarando il proprio sostegno al partito del Futuro Nazionale, quell'85-90% viene dal centrodestra, quindi innanzitutto è una macchina elettorale di destra sostanzialmente, che si muove dentro il circuito elettorale del centrodestra. Buona parte di quei consensi derivano ad oggi, diciamo, un 40-45% soprattutto da Fratelli d'Italia, e quindi c'è una parte di elettorato di Fratelli d'Italia che si trova maggiormente rappresentata, più radicalizzata nel partito di Vannacci, ma allo stesso tempo c'è un 35-40% che invece viene dalla Lega, e quindi ad oggi riesce a ottenere questi sono i due grossi filoni che hanno permesso l'ascesa del partito di Vannacci: una parte un po' più consistente, ma non neanche troppo, che viene da Fratelli d'Italia, e una parte ugualmente rilevante della Lega. Ovviamente questo è legato anche al fatto che Fratelli d'Italia è molto più ampia in termini di consenso rispetto alla Lega, e quindi il motivo per cui abbiamo visto per il momento il pareggio tra Salvini e Vannacci, tra Lega e Futuro Nazionale, attorno al 5%, presumo che nei prossimi mesi in maniera molto rapida assisteremo anche al sorpasso, perché quella è la linea di tendenza tendenza che porta alla crescita di Vannacci, alla progressiva riduzione dei consensi per Matteo Salvini, peraltro sfidato anche al proprio interno da una componente locale, territoriale, che vuole riportare in maniera giustamente strategica, direi, perché nel momento in cui il partito di Vannacci si posiziona su alcuni temi che sono stati temi tradizionali dell'ultima leadership di Matteo Salvini, immigrazione, visione tradizionale sostanzialmente dell'evoluzione, della trasformazione sociale, della società, della famiglia, nel momento in cui quel territorio ormai diventa sempre più spesso occupato o da Futuro Nazionale oppure tradizionalmente da Fratelli d'Italia, non resta che per Matteo Salvini fare un salto all'indietro all'antica Lega Nord di Umberto Bossi, ammesso che sia possibile per Matteo Salvini, esatto, non tanto per la Lega, ma per Matteo Salvini fare questo salto all'indietro.
0: Va bene il trasformismo, però veramente dovrebbe sconfessare i suoi ultimi 10-15 anni, quindi non lo so. Poi, per carità, in politica abbiamo visto di tutto, quindi non ci sorprenderemo.
1: Matteo Salvini è stato molto abile a cogliere questa trasformazione negli umori dell'elettorato, quindi trasformare quella che era una Lega territoriale in una Lega nazionale. Quella è stata già un'operazione retoricamente molto ambiziosa, non era facile trasformare un partito per il Nord in un partito per l'Italia, quindi quella è stata ovviamente una operazione di successo di Matteo Salvini. Credo che non sia ugualmente, non possa essere ugualmente di successo il salto all'indietro, la retromarcia a cui ci sottoporrebbe, diciamo così, Matteo Salvini, e credo che altri sarebbero più rappresentativi di questo tipo di trasformazione, di visione strategica della Lega. Penso ovviamente in primo luogo a Luca Zaia, che è l'interprete vero di quella Lega territoriale per il Nord, che è stata poi l'anima iniziale all'origine del partito fondato da Umberto Bossi.
0: È vero, perché comunque il problema è questo: se il tuo campo nelle posizioni più nazionaliste, populiste, oltranziste ti viene occupato da Vannacci, che essendo vergine rispetto alla politica non paga, no, un po' il dazio di Salvini, comunque di essere sceso a compromessi, di aver parlato in un modo ma votato in un altro, di aver fatto alleanze spurie anche con i 5 Stelle, governo Draghi, diciamo, uno può provare la carta Vannacci, vedere quello che fa. Quindi in effetti la Lega si trova a dire: e noi chi siamo? Cosa facciamo? E sappiamo benissimo che una Lega più moderata, più istituzionale, si sente meglio rappresentata da uno Zaia, che ha sempre avuto consensi, tra l'altro, trasversali, no? Anche come governatore del Veneto, ma anche pare a livello di sondaggi paese. C'è di contro da dire che finora, infatti si dice che la Lega è l'unico partito stalinista rimasto, leninista rimasto, che in realtà poi tutti i mal di pancia interni alla Lega non hanno mai portato a nessuno scossone rispetto alla leadership di Salvini, però.
1: È vero, soprattutto perché in questo caso Matteo Salvini è sempre stato molto abile nella fase che precede le elezioni a contrattare dentro il centrodestra una quota importante di candidature, soprattutto nei collegi uninominali. Quindi si ricorda non posso dire la precedente legge elettorale, quella ancora in vigore, poi vedremo se cambierà nel frattempo, prevedeva una quota rilevante, circa un terzo di collegi uninominali in cui la Lega, soprattutto nel centro-nord, chiedeva, pretendeva rispetto agli altri alleati una quota importante di candidature, quindi tutto questo permetteva alla Lega e a Matteo Salvini all'interno della Lega di attutire i colpi, quindi attutire anche gli eventuali problemi all'interno della Lega. Se dovessero saltare questi collegi uninominali e quindi dovesse venire meno anche questo potere contrattuale di Matteo Salvini nei confronti degli altri partiti di centrodestra, questo ulteriormente creerebbe un problema per Matteo Salvini e ovviamente anche per Giorgia Meloni, perché dovrebbe costruire un'alleanza in una situazione molto più complicata rispetto a quella precedente. Motivo per cui non sono così convinto ad oggi che, nonostante quello che stiamo leggendo, che i partiti di centrodestra sono d'accordo nel procedere speditamente sull'approvazione della legge elettorale, non sono così convinto che questa velocità sia poi così reale, perché crea molti problemi, più la nuova legge elettorale che non quella precedente per il centrodestra. Quindi non escludo che ad un certo punto la discussione sulla legge elettorale si blocchi, proprio perché esiste questa variabile esterna e interna, non sappiamo se da includere dentro la coalizione di centrodestra, che mette in discussione la tenuta di questa coalizione con quelle regole del gioco con cui si era formata e che aveva dato un buon risultato a tutta la coalizione di centrodestra.
0: Sì, poi si apre la questione se tenere dentro o tenere fuori Vannacci, no? Rispetto al centrodestra. Bisogna capire anche se Vannacci vuole essere tenuto dentro o fuori, nel senso che poi necessariamente, così come la Lega, noi sappiamo che fare opposizione è facile, tutta una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, quando non sei mai stato al governo hai delle praterie di conquista davanti. Poi governare, far parte di una maggioranza è tutt'altra questione.
1: Certo, questa è la spina nel fianco, diciamo, di un governo di centrodestra che era partito molto ferreo, fermo su alcuni temi, a partire ovviamente dai temi su cui oggi sta facendo campagna elettorale Roberto Vannacci, e che in un certo senso chiede a tutto il centrodestra di fare i conti con le proprie promesse in campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione, della sicurezza, sono temi su cui ovviamente sta investendo in termini comunicativi Roberto Vannacci. Ecco, questo forse è l'unico punto debole di Roberto Vannacci, se dovessimo indicare un punto debole in questo stadio della sua evoluzione, perché ha alcuni temi identitari molto fermi che lo pongono come un attore strategico dentro il centrodestra, e quindi temi culturali, temi di trasformazione sociale, temi legati all'immigrazione, però è del tutto silenzioso sui temi di politica economica, e quindi non sappiamo qual è la politica economica ad oggi del generale Vannacci e del Partito Futuro Nazionale. Sappiamo qual è la posizione sul femminicidio, sappiamo qual è la posizione sull'immigrazione e remigrazione, sulla sicurezza, in parte lo sappiamo sulle dinamiche internazionali, soprattutto sull'Ucraina, ma non sappiamo che cosa farà Roberto Vannacci con i soldi degli italiani, quali misure economiche vorrà adottare con i soldi appunto ricavati dalle tasse degli italiani. Su questo tema è del tutto silenzioso, motivo per cui però il partito di Vannacci è molto diverso rispetto al Movimento 5 Stelle. Ho letto alcune interpretazioni in questi giorni, è un nuovo Beppe Grillo, è qualcosa che si avvicina molto al primo Movimento 5 Stelle. Ecco, questo invece mi sento di smentirlo in maniera profonda, perché il Movimento 5 Stelle aveva anche una forte posizione economica che poteva piacere,
0: vero,
1: o poteva non piacere,
0: aveva una sua ricetta, come no?
1: Esatto, sì. Mentre invece ad oggi Roberto Vannacci ha soltanto la ricetta identitaria culturale, poi dal di qui in avanti vedremo se anche adotta una politica di linea economica diversa, magari per cercare di intercettare qualche scontento anche dentro l'elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud, però fino ad oggi questa ricetta economica è mancata, e quindi staremo a vedere se la vorrà mettere sul piatto nei prossimi mesi.
0: Vedremo. Invece ti rubo ancora un minuto, Marco Valbruzzi. Professore, rispetto, a proposito di neonati partiti o movimenti, in questo caso Movimento, Spazio Pubblico di Pina Picerno, che l'altro giorno con Azione di Calenda ha dato via a questo movimento europeista, no? Proprio europeisti.eu. Che spazio vedi per loro nell'algoritmo politico italiano?
1: Allora, vedo uno spazio non a corta scadenza, ma a media gittata, per così dire, perché è come se avessero deciso di investire sulla costruzione di un centro liberale, europeista, ma non in questa tornata elettorale. In questa tornata elettorale ormai sappiamo che almeno una delle due coalizioni probabilmente vincerà le elezioni e vincerà o conquisterà il premio se cambieranno la legge elettorale, o riusciranno a conquistare una quota importante dei collegi uninominali se dovesse rimanere l'attuale legge elettorale. Quindi sarebbe ininfluente questo eventuale terzo o quarto polo tra i due schieramenti, mentre invece nel medio-lungo periodo quel centro, se resiste, e quindi se ha una sua coerenza interna e decide di aspettare non una scadenza ma almeno due scadenze, potrebbe avere la forza, eventualmente anche con Roberto Vannacci sul lato destro, di scardinare il bipolarismo e quindi costruire un assetto che non è più un assetto tipicamente bipolare, ma un assetto molto più proporzionale, multipolare, in cui i partiti singolarmente si presentano alle elezioni e poi dopo le elezioni decideranno in base agli equilibri e ai rapporti di forza che tipo di governo deve emergere. In questo caso l'incognita e la sfida per questo gruppo di centro è avere la forza, il coraggio, la coerenza di aspettare un po' di tempo, quindi almeno una tornata elettorale. Non è questa la tornata che si devono porre come obiettivo, ma eventualmente quella successiva, soprattutto se dovesse esserci un eventuale pareggio, un risultato non risolutivo in questa scadenza, nella prossima scadenza elettorale.
0: Grazie sempre Marco Valbruzzi, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, Marco Valbruzzi è docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. E torniamo a proporci una riflessione sul tema migranti. Perché? Perché ci sono un po' di elementi da mettere insieme. Da una parte i dati del Ministero dell'Interno, freschi freschi, che ci dicono che da inizio anno sono sbarcate 12.737 persone nelle nostre coste. Se paragonate allo scorso anno, vediamo che siamo più o meno alla metà, perché lo scorso anno furono 26.371, quindi invasione non se ne parlava neppure l'anno scorso, figuriamoci quest'anno. Poi, secondo elemento, il nuovo patto europeo su asilo e migrazione, molto ne abbiamo parlato e molto veramente merita di essere attenzionato anche per la svolta che l'Europa sta prendendo, sicuramente in conseguenza del fatto che le 27 cancellerie europee che l'Unione Europea costituiscono vivono ovviamente, presentano un colore, diciamo così, destro nazionalista. E poi è partito ieri alla Camera la discussione sul decreto rimpatri in Italia, il famoso decreto che ha subito la correzione sugli incentivi ai rimpatri volontari, gli avvocati, insomma tutto quello di cui ci siamo occupati. Tutto questo per dire: ma è cambiato l'approccio, l'atteggiamento, verso quale direzione stiamo andando? Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondi Migranti e del Centro Studi Medi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, tenendo conto di tutti questi elementi, vedendo che c'è una campagna elettorale che ha preso ormai l'avvio per le elezioni dell'anno prossimo, dove ancora una volta viene stigmatizzato il tema migrante, è cambiato qualcosa a livello italiano, a livello europeo? Siamo di fronte a dei passaggi torsivi?
2: Ma di certo la tendenza, e lo si vede a Bruxelles, è quella di inasprimento delle norme, in modo particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo. Gli arrivi spontanei di persone che poi chiedono una protezione legale. Ricordo che nell'Unione Europea un po' più della metà di queste persone, quando chiedono asilo, lo ricevono. Quindi, se riescono ad arrivare a presentare una domanda, in un caso su due le nostre stesse istituzioni dicono hanno ragione e ricevono una qualche forma di protezione. Quindi la tendenza, anche per gli risultati elettorali che lei ha già ricordato, quindi la vittoria o l'avanzamento di forze sovraniste ostili all'immigrazione in diversi paesi e la paura che stanno inducendo nelle forze politiche più tradizionali, tutto questo porta a cercare di contrastare gli arrivi, ecco gli accordi con i paesi di partenza, e a restringere le maglie per la concessione del diritto di asilo. L'altra tendenza emergente è quella di accrescere i rimpatri forzati, che attualmente sono sotto il 30% del numero di coloro che ricevono un ordine di rimpatrio, i quali a loro volta sono una frazione, una minoranza degli immigrati irregolari, principalmente richiedenti asilo diniegati. Però poi c'è un'altra tendenza meno visibile, il fabbisogno di lavoratori. Quindi è una politica in realtà contraddittoria, quella più gridata ed esplicita è la chiusura, quella invece più sospetta è la richiesta dell'arrivo di nuovi lavoratori. La contraddizione esiste a livello europeo, esiste ancora di più a livello italiano, dove ricordo lo stesso governo Meloni, che sta adesso cercando di rendere legge un decreto rimpatri più duro, però vuole far arrivare circa 500.000 lavoratori in 3 anni. E quindi c'è una contraddizione che poi si riverbera nel fatto che questi lavoratori, quando arrivano, non è che vanno solo a lavorare, poi cercano casa,
0: ma certo,
2: poi la sera o nei fine settimana vogliono socializzare, cercano spazi, opportunità, accedono a servizi pubblici,
0: mettono su famiglia, no? Beh, anche qua, quindi, ma è normale.
2: Compongono famiglie. E quindi presentare l'immigrazione come una minaccia rende poi difficile anche l'integrazione degli immigrati che il governo stesso ha autorizzato a entrare perché richiesti dall'economia.
0: Sì, tra l'altro l'economia è proprio quel riferimento economico-politico che fa parte dell'elettorato di questa maggioranza, che esprime poi questa maggioranza, sono proprio loro, gli industriali soprattutto del nord-est, a dire che 500.000 in 3 anni sono troppo pochi per le esigenze vere e reali che ha la nostra economia, no? La produzione produttività italiana, quindi veramente si fa fatica a capire in senso prospettico certe scelte, se non ovviamente per questioni di facile contenuti elettorali, no? Perché altrimenti proprio non c'è motivo. Si sta sapendo anche i nostri dati demografici quanto gravi sono, si è intrapresa una strada che non è favorevole alle prospettive Italia.
2: Non va nella direzione dei nostri veri interessi e non è però soltanto una questione di imprenditori, il cittadino che ascolta potrebbe dire ma a me non interessa tanto se gli imprenditori del nord-est hanno problemi di manodopera. C'è anche il problema calls e assistenti familiari.
0: Ma certo, c'è un problema proprio anche di welfare, cioè veramente non è soltanto che l'imprenditore X di Trieste ha bisogno di lavoratori, che come dice lei uno potrebbe pensare ma che se ne importa. No, è proprio un circuito che proprio torna nell'immediato e in prospettiva a interessare tutti.
2: Sì. E qui aggiungo c'è poi il problema delle procedure, perché questi lavoratori richiesti e necessari faticano a entrare e essere regolarmente assunti per una serie di inghippi che partono dal click day dei decreti flussi ancora derivanti dalla legge Bossi-Fini e poi a tutte le procedure di controllo che alla fine rendono possibile l'ingresso e l'occupazione regolare di una piccola percentuale, cioè siamo intorno al 10-20% di quelli che i decreti flussi vorrebbero autorizzare per rispondere alle esigenze dell'economia. Io non so se questo sia voluto o sia preterintenzionale, ma tutto questo complesso marchingegno alla fine non risponde neppure alle esigenze del nostro sistema economico.
0: No, infatti. E poi c'è un discorso di più ampio respiro, e dico così per introdurre il convegno di dopodomani all'Università Statale di Milano, appuntamento alle 10.30, il 18 giugno, il convegno Cittadinanza Legale, Cittadinanza Vissuta, l'impegno sociale politico dei giovani di origine immigrata. E veramente non ci pensiamo mai al loro impegno sociale, al loro impegno politico, no? Perché appunto sempre in modo un po' strumentale guardiamo alla forza lavoro, alla risorsa welfare, e qui poca attenzione diamo invece al portato veramente edificante di questi ragazzi rispetto al contesto sociale e politico oggi e domani.
2: Sì, dopo le braccia, oltre le braccia ci sono le persone e poi ci sono i figli delle persone, quelli che studiano qui e poi prima o poi, magari con ritardi e difficoltà, acquisiscono la cittadinanza italiana. La ricerca ne ha intervistati più di 400 con un questionario online, giovani istruiti, per esempio l'82% dice che potendo andrebbe a votare, più del 40% è impegnato in qualche forma associativa, nel volontariato, in realtà giovanili o in associazioni del mondo dell'immigrazione. Si tratta quindi di una nuova generazione che vuole contare, vuole essere cittadina, vuole avere voce nel paese in cui si trova a vivere, o perché c'è nato, perché c'è arrivato spesso da piccolo. 25 consiglieri comunali li abbiamo intervistati con interviste in profondità. E anche qui, nonostante le polemiche, c'è una voglia di partecipazione, di cittadinanza, di incidenza su una società che viene percepita come ancora fitta di ingiustizie, di contraddizioni, di discriminazioni. E i giovani sono più sensibili, soprattutto quando hanno studiato, vedono che la società non è adeguata alla sua nuova realtà demografica, che le istituzioni fanno fatica a fare spazio a queste nuove energie e alle nuove domande. Tanto che sull'altro versante il 20% degli italiani che sono andati all'estero negli ultimi 2 anni sono italiani per naturalizzazione, ex immigrati.
0: Sì.
2: Ciò significa che se non trovano qui lo spazio, le opportunità che cercano, sono più portati dei loro coetanei ad andarsene e perdiamo degli investimenti, perdiamo persone che abbiamo fatto studiare nelle nostre scuole, università, e persone che potrebbero invece contribuire al rilancio, allo sviluppo dell'economia e della società di questo paese.
0: Sicuramente da riflettere, da recuperare la ricerca realizzata da Caritas Italiana e dal Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo. Grazie professore, buona giornata. Maurizio
2: Grazie
0: Ambrosini.
2: A voi, buon lavoro.
0: Grazie. Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondo dei Migranti, anche del Centro Studi Medie. L'appuntamento a cui facevamo riferimento, il convegno proprio che nasce dall'analisi di questa ricerca, è giovedì mattina 18 giugno alle 10.30 a Milano all'Università Statale. E adesso torniamo a puntare l'attenzione del G7, ma lo facciamo guardando a sempre le letterine, le analisi, la ricerca, non saprei come definirla, gli appunti che tutte le volte che si verifica un evento di questo tipo, G7 oppure Davos, fa puntualmente Oxfam, che puntualmente si guadagna l'attenzione internazionale. Buongiorno Francesco Petrelli, portavoce Oxfam Italia, buondì, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: In particolare ha il G7, intendendo non solo i protagonisti dei sette paesi, ma sappiamo che sono coinvolti anche, è sempre allargato e sempre più ultimamente il parterre, anche altri paesi importanti come il Brasile e l'India. Voi presentate due calcoli, non saprei come definirla, dove ci dite che i miliardari dell'energia del G7 incassano 300 milioni di dollari al giorno dall'inizio della guerra contro l'Iran, con le implicazioni della chiusura Hormuz. Ecco, sarebbe interessante farla partire da qui la riflessione sul tavolo dei grandi.
3: Sì, anche perché rischia di essere il convitato di pietra. Da un lato abbiamo in questi mesi di guerra, di guerre, una situazione che rischia di essere dimenticata e che invece produce, oltre ai morti, feriti reali, altri potrebbe produrne per i suoi effetti. I 41 miliardari energetici che per esempio hanno guadagnato rispetto alle previsioni 23 miliardi di dollari in più in ragione soprattutto del conflitto, della guerra contro l'Iran, fra Iran, Stati Uniti e Israele, ne sono una testimonianza, ma anche gli impatti che si stanno producendo per esempio sui fertilizzanti, che sono aumentati a dismisura, hanno fatto riprendere anche la corsa dei prezzi del cibo, che sono aumentati in questi ultimi 3 mesi 3 volte più che nelle previsioni. Un mercato che scendeva, che si era stabilizzato, che riparte, e questo rischia di sospingere in prospettiva medio breve, lo dice l'UNDP, l'Agenzia di Sviluppo dell'ONU, altre 30 milioni di persone. Manca quell'approccio emergenziale che pure fu applicato col Covid, quando si cancellò o si sospese il debito, quando si pensarono misure straordinarie di intervento. L'Ucraina, l'accordo di pace, o meglio di tregua, sono importantissimi, ma questo è l'altra faccia di una situazione che ci ha prodotto più profitti in ragione della guerra.
0: È assolutamente così, e questo a fronte del fatto, sempre rispetto ai paesi in via di sviluppo, degli importanti tagli ai fondi per gli aiuti, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, e non è che gli altri paesi hanno cercato in qualche modo di coprire, no, questo buco enorme.
3: Anzi, purtroppo, come noi diciamo, il G7, ancorché allargato, ma poi c'è anche il G20, rischia di Trump di essere una grande giustificazione, ma anche altri grandi donatori sul taglio degli aiuti lo hanno seguito. Immaginiamo che il G7 corrisponde a 3/4 dell'aiuto pubblico allo sviluppo globale. Gli Stati Uniti hanno fatto il più grande taglio della loro storia, ma anche Germania, Francia, Inghilterra hanno tagliato meno 48 miliardi in questa situazione, per aiuti che sono focalizzati ai servizi essenziali, sicurezza alimentare, sanità di base e così via. Questo ci prefigura una sorta di effetto moltiplicatore, per cui da un lato abbiamo le 6 più grandi compagnie petrolifere, i più grandi produttori di fertilizzanti che produce con extra profitti. Dall'altro abbiamo il taglio agli aiuti dello sviluppo. Si è calcolato, abbiamo fatto questa proiezione, che dall'inizio della presidenza francese ogni giorno 44 persone sono state sospinte in una situazione di emergenza umanitaria in ragione di quello che stava accadendo in Medio Oriente o in Sudan o nella Repubblica Democratica del Congo per il propagarsi dell'Ebola. Ecco, questo è il tema che dovrebbe essere affrontato congiuntamente ovviamente alle tregue e alla pace dei grandi conflitti che ne sono la causa scatenante.
0: E invece vediamo che non è assolutamente così. Grazie Francesco Petrelli, grazie sempre per quello che fate e per saluto per
3: grazie
0: i richiami forti che lanciate.
3: Grazie a voi dello spazio che ci date, buon lavoro.
0: Buon lavoro. Francesco Petrelli è portavoce di Oxfam Italia e potete recuperare, dati il rapporto di Oxfam, direttamente sul sito della ONG. Allora, torniamo a parlare di lavoro e come dire, formazione continua, perché vogliamo dare attenzione al rapporto che è stato presentato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ovviamente lo facciamo con la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
4: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi.
0: E prendo spunto, così do anche questo riferimento agli ascoltatori, del suo articolo pubblicato domenica sul sussidiario.net, quindi chi volesse lo può recuperare. Allora, di quale rapporto stiamo parlando e poi perché ne parliamo anche in visione di cosa?
4: Sì. Dunque, stiamo parlando del rapporto dell'OIL, che sappiamo bene è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e che tutti gli anni, quando c'è da fare, diciamo, il resoconto di quelli che sono le tendenze sociali del lavoro, si preoccupa giustamente di darci un orientamento, come l'avvento dell'intelligenza artificiale, tutte le transizioni ecologiche richiedono un approccio molto globale dell'apprendimento durante tutto l'arco della vita, noi lo diciamo da sempre, no? E le competenze chiavi non si limitano all'alfabetizzazione digitale, ma includono pensiero critico, soluzione dei problemi, il cosiddetto problem solving, e soprattutto competenze sociali. Per cui questo perché? Perché l'infrastruttura sociale non è una semplice responsabilità individuale, no? Noi lo abbiamo sempre detto, perché poi seguendo gli insegnamenti di Draghi e ascoltando anche Panetta l'ultima volta che ha fatto la relazione, nell'ambito della competitività economica e del lavoro è chiaro che noi siamo chiamati a investire molte risorse per la formazione. Ecco, a proposito di migrazione e quant'altro, e a proposito di quello che diceva il collega prima, ha ragione, cioè prima di tutto un problema italiano, diciamo, nel quale si è detto anche recentemente al congresso di Confcommercio che chiaramente noi siamo impegnati a investire molto su competenze, no? Perché poi la governance si deve in qualche maniera strutturare su un modello sociale, no? Quindi è chiaro che bisogna lavorare insieme, quindi, e non separatamente, no? Come facciamo purtroppo sempre, perché abbiamo bisogno di puntare a percorsi professionali qualificanti. Questo è il discorso vero e proprio, e quindi se noi vogliamo in una qualche maniera governare la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, noi abbiamo bisogno di puntare su un'organizzazione del lavoro e su una disciplina giuslavoristica ovviamente diversa, perché noi abbiamo bisogno di qualificare il rapporto di lavoro, abbiamo bisogno di capire se i nostri datori di lavoro sono in grado di controllare diciamo anche le nuove tecnologie, perché non è solo un problema di addetti, insomma,
0: infatti,
4: di
0: anzi.
4: Ecco, abbiamo bisogno di capire se si intende investire nelle professionalità sempre anche su salute e sicurezza, quante volte l'abbiamo detto, no? Poi tutti i giorni siamo perseguitati da questi problemi enormi, cioè abbiamo purtroppo dei cimiteri sui luoghi di lavoro, e poi abbiamo bisogno di capire sul versante, perché ci apriamo molto la bocca, sulla protezione dei diritti, sulla dignità, sul benessere dell'occupazione, perché è questo, no, che noi diciamo, noi abbiamo bisogno di capire evidentemente se i datori di lavoro sono convinti che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un ponte, no?
0: Sì, infatti.
4: È il collegamento, perché non riguarda solo l'occupabilità e la produttività. Quindi noi abbiamo letto attentamente, anzi studiato il rapporto, perché bisogna studiarli i rapporti, e chiaramente noi abbiamo bisogno di dialogo concreto per collegare la domanda e l'offerta, quella che noi individuiamo come innovazione, come fabbisogni, come utilizzo delle risorse. Ecco, non è che noi non abbiamo degli enti di formazione, ne abbiamo una marea.
0: Ne abbiamo troppi, sì. Forse anche.
4: Brava, bravissima.
0: Ecco perché.
4: Dunque, sì, perché se noi diciamo, se noi capiamo, come ha detto anche Fitto, molto che l'ha detto, no? Che abbiamo bisogno di usare meglio i fondi europei, e per noi i fondi sono i fondi paritetici, i fondi bilaterali, la rete dei fondi regionali, no? Cioè tutta la rete del lavoro professionalizzante.
0: Ah no, c'è tantissimo, non c'è dubbio,
4: ecco,
0: però.
4: La certificazione, però cosa succede? Non siamo ancora divenuti un sistema coordinato con gli enti di formazione, quindi operando frammentariamente è chiaro che noi non riusciamo a ottimizzare, ecco, quello che sono le risorse, per cui o riusciamo a diventare un coordinamento a sistema, perché è il vero strumento per poi riconoscere la professionalità e soprattutto che impatto ha sulla politica salariale, e la politica salariale sappiamo che poi vuol dire produttività, perché no, se tu riconosci che il lavoro giusto, come lo chiamano, no? Il lavoro pagato dignitosamente, quindi è chiaro che noi ultimamente abbiamo licenziato il Piano Nazionale Imprese e Diritti Umani come CIDU, e noi abbiamo adottato quello che appunto è il principio del sistema della formazione fondamentale in sintonia con le Nazioni Unite, quindi le Nazioni Unite hanno elaborato due documenti e noi dobbiamo in una qualche maniera non cercare di fai da te, ma cercare di applicare un coordinamento per le politiche aziendali e la comunità medesimo, ecco, questo è il problema. Quindi non solo nuove tecnologie, ma dobbiamo governare l'innovazione, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana. Questa è una raccomandazione.
0: Sì, questa è la sfida, poi è inutile nasconderci o rimandare, ecco, siamo già in ritardo.
4: Sì. Ma siamo in ritardissimo, per quello che poi vede da tutte le parti arrivano le stesse identiche documentazioni, cioè indicazioni, sì. Però non basta leggere e poi accantonarle, bisogna applicarle, ecco, e poi bisogna che ci coordiniamo, perché se ogni ministero fa quello che vuole, se ogni ente di formazione fa quello che vuole, se ci sono sempre gli stessi enti di formazione che non hanno neanche ancora aggiornato i moduli formativi, noi rischiamo di rimanere indietro, insomma, questo non è buono, ecco, questo diciamocelo con grande. Quindi istruzione permanente per tutta la vita, questo è il discorso vero.
0: Sì, ma è così, non si può evitare di dire le cose come stanno, e vorremmo che alle parole poi seguissero anche i fatti, perché in teoria, come dire, l'assunto l'abbiamo compreso e metabolizzato, però poi si fa fatica a creare dei percorsi veri di accompagnamento ad una formazione vera, e non tanto per mettere poi la X sulla casellina per tutta la vita professionale, no? E di formazione.
4: Ma certo, perché poi noi eravamo abituati a un metodo lento, no? Che si ripeteva.
0: Sì.
4: adesso è cambiato tutto in un battito, in un attimo, perché non è solo questa intelligenza artificiale, è tutto quello che ci sta dietro, tutta la rivoluzione che è avvenuta nel mondo, tutta la politica industriale che si è ribaltata. Cioè, questo è il discorso vero, bisogna pedalare.
0: E noi pedaleremo fino a martedì prossimo. Grazie Alessandra Servidori.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: A martedì. Allora, in attesa di veder concretizzare il piano casa del governo contro l'emergenza abitativa, sappiamo che questa emergenza, quindi avere un tetto sopra la testa, per cui non parliamo di proprietà della casa ma anche di affitto, proprio il diritto alla casa, vediamo che in realtà sempre più sta diventando un problema in tante regioni, italiane. In modo particolare vi porto in Sicilia, dove sulla scorta di dati pubblicati proprio l'altro giorno dall'ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si sancisce che l'emergenza abitativa in Sicilia si è aggravata. Buongiorno a Salvatore Russo, presidente regionale ANCE Sicilia.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, quando, da quando, perché, come si è aggravata l'emergenza abitativa?
5: E allora, i dati che abbiamo pubblicato da ANCE Sicilia, che provengono naturalmente anche dallo studio di ANCE Nazionale, ci dicono che già dal 2022 la rata del mutuo assorbiva circa il 28% del reddito di ogni cittadino del secondo quintile, quindi dal 2022 è aumentata nel 2024 circa del 4-5%, infatti Palermo avviene il 32%, Catania il 31,5% e così via. E quindi vuol dire che una parte di uno stipendio di chi ha un reddito di 16.500 euro circa, che è il secondo quintile, deve dedicarlo alla rata di mutuo, ma ancora peggio per gli affitti. Cosa è successo? Abbiamo avuto un'evoluzione secondo il pensiero nostro, naturalmente. Sì. Consideriamo che non è un problema appunto soltanto di ANCE, quindi dei costruttori, ma credo che sia un problema sociale da affrontare in maniera seria da parte di tutti, ecco. È qualcosa che deve interessare tutti, secondo come la vedo io, ecco. Abbiamo avuto uno sviluppo negli ultimi anni del turismo importante in Sicilia, nelle più importanti città, da Palermo a Messina, Catania, abbiamo Taormina, abbiamo Cefalù, insomma molte città hanno avuto uno sviluppo importante per quanto riguarda il turismo. Questo a cosa porta? Porta al fatto che se io ho un'abitazione che prima riuscivo ad affittare, faccio un esempio molto diciamo terra terra, a 500 euro al mese, sì, se riesco invece al mese a recuperare per 10 volte, ahimè, sono costretto, cioè mi porto a fare questo tipo di operazione. Quindi è aumentato in maniera vertiginosa il costo proprio degli affitti, ed è aumentato in maniera importante il costo delle case. Consideriamo anche che per ristrutturare una casa oggi per una nuova costruzione rispetto a ieri abbiamo un 40%, un 35% in più, quindi 2 più 2. Questo è il risultato per cui abbiamo un problema serio di...
0: No, ma mi scusi una domanda, ma perché è aumentato così tanto la quota per una ristrutturazione?
5: Da che cosa è aumentata così tanto? Perché abbiamo avuto un super bonus che ha fatto schizzare i prezzi, questo
0: ricordiamocelo.
5: Non ce lo possiamo
0: nascondere.
5: Questa è una realtà che purtroppo abbiamo un po' subito tutti. E consideriamo che oggi con le guerre in corso purtroppo
0: c'è un problema di materiale, di energia.
5: Alcune volte non abbiamo idea nel nostro mondo delle costruzioni cosa può succedere e quanti sono i materiali che utilizziamo, che purtroppo hanno subito un aumento a causa dell'aumento del petrolio, dalle materie plastiche agli acciai, agli asfalti naturalmente e a tutto il resto.
0: Chiaro. Ecco, volevo soltanto puntualizzare. Sì, volevo semplicemente spiegare meglio questo punto per i nostri ascoltatori. Resta di fatto che lei dice che a far saltare la logica poi dell'affitto, aver veramente fatto esploso i prezzi verso l'alto in alcune aree della Sicilia, quelle più a vocazione turistica, è stato proprio l'utilizzo turistico dell'abitazione, no? I famosi B&B e così via. Cosa si può fare in questo momento? Perché io, proprietaria di casa, posso dire: beh, sono libera di fissare il prezzo che voglio, di decidere se affittare un 4 più 4 come contratto, quindi un affitto residenziale, oppure un affitto turistico. Nessuno me lo deve impedire, non sono io cittadino che devo rispondere alle politiche abitative, ci devono pensare le istituzioni, potrei dire.
5: Assolutamente sì.
0: Quindi...
5: Infatti il piano casa di cui si parla in questi giorni in maniera importante è un primo approccio, perché almeno se ne parla, nel senso che prima
0: se ne parlava, è già un passo avanti, ha ragione.
5: Oggi se ne può parlare. Il governo nazionale ha stanziato circa 7 miliardi e mezzo fino al 2024. Abbiamo un'aggiunta di fondi dell'Unione Europea e nazionali per il social housing di circa, per arrivare a circa 10 miliardi, insomma si sta facendo tanto. Il nostro governo regionale ha messo 259 milioni di fondi europei non utilizzati, ma ci vuole tanto altro, quindi la base c'è, è importante, si sta dialogando con le forze politiche, si sta dialogando con la parte sindacale per vedere un attimino di sistemare ciò che non è chiaro al 100%. Ecco, questo si sta cercando di fare.
0: Vi siete, come ANCE Sicilia, non so come dire, vi siete fatti un prospetto?

0: Ci presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Salvatore Russo è presidente regionale ANCE Sicilia. Prima di salutarci diamo uno sguardo, poi sicuramente le news delle 10 vi aggiorneranno dettagliatamente, però c'è qualche passaggio, visto che si lega in modo molto molto stretto a quello che abbiamo detto questa mattina e che riprenderemo domani, che vogliamo così utilizzare come chiusa. Allora, poco fa Macron, presidente francese, quindi padrone di casa della G7 di Vienna, ha accolto Zelensky, il presidente ucraino, proprio perché si apre questa mattina una sessione dedicata all'Ucraina. E in particolare Zelensky, che di nuovo ieri per l'attacco di Mosca alla cattedrale a Kiev ha detto questo è il saluto di Mosca al G7, questa mattina è intervenuto spiegando ed evidenziando gli attacchi ucraini sulla Russia e ha detto Zelensky: questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo e le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di questa pressione. E da qui si parte per la discussione di oggi sul tavolo del G7. Tra gli altri lo stesso Trump ha fatto riferimento a, ora che abbiamo chiuso la questione iraniana, affronteremo il dossier ucraino, insomma staremo a vedere, sicuramente le cose sono meno semplici di come disegnate dal presidente americano. Noi però per oggi abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè per averci accompagnato in regia, ringrazio voi per l'ascolto, ricordandovi che tutte le interviste e le voci che avete sentito alternarsi questa mattina al Buongiorno in Blu potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: giorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
1: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
2: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
1: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da mercoledì in avanti. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
4: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
4: I'm

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: Al telefono con me questa puntata abbiamo un'amica, questa naturalmente Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che ogni settimana racconta le storie, i volti e le emozioni. Quando si parla di donazione spesso si pensa subito all'associazione più grande in Italia, Avis, ma noi sappiamo che tra queste troviamo anche questa meravigliosa FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. In questa settimana andiamo a Torino, una città che ha appena celebrato un traguardo davvero importante, i 75 anni di attività, ma ne parliamo con la presidente che è qui con me al telefono, Floriana Pretto. Ciao Floriana, benvenuta su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te.
1: È un piacere per me e un onore essere con voi.
0: È un onore per noi. Allora, intanto partiamo subito nel dire che 75 anni sono veramente una vita intera, e se dovessi raccontarle in poche parole cosa rappresenta per te la FIDAS di Torino.
1: E per me la FIDAS di Torino rappresenta tutto il mondo donazioni sangue, perché sono nata da quando avevo 18 anni come donatrice FIDAS, e quindi poi ho deciso anche di impegnarmi sempre di più anche a livello dirigenziale, diciamo, dell'associazione.
0: Sì, io di solito chiedo a tutti, ma chi te l'ha fatto fare? Lo chiedo anche a te.
1: E viene spontaneo, cioè quando ho compiuto 18 anni la prima cosa che ho fatto sono andata a donare il sangue con le stampelle, perché all'epoca avevo il piede gessato, ma la prima cosa che ho fatto.
0: Beh, insomma, ti ricordi anche le stampelle, insomma. Beh,
1: ma sì, questo è... assolutamente.
0: Però diciamo che poi il percorso l'hai fatto e sei arrivata alla presidenza di FIDAS a Torino, che non è poco, poi anche mi sembra vicepresidente a livello Nord Italia.
1: Sì, sono vicepresidente nazionale Nord-Ovest Italia e sono secondo mandato della presidenza FIDAS ADSP. ADSP, che è l'associazione donatori sangue Piemonte, e raccoglie 130 gruppi zonali sparsi su tutto il Piemonte.
0: Non è poco. In questi decenni sono cambiate le città molto, tu ci vivi e quindi lo sai, le abitudini, persino il modo anche di comunicare è cambiato. Qual è invece che è il valore che è rimasto identico dal primo donatore, visto che tu hai esperienza?
1: E la cosa che è rimasta identica, secondo me, è la voglia di fare in modo che qualcuno, non sai chi, sia meglio e possa vivere e possa comunque avere, come dice mio amico Andrea Tetto, un giorno in più, un compleanno in più, un anniversario, certo, in più, uno stile di vita un attimo più normale rispetto alle persone che stanno bene.
0: In FIDAS Torino in quanti siete come soci donatori o soci?
1: Allora, siamo più o meno 57.000 come donatori iscritti, appunto, ripeto, sparsi su tutto Piemonte.
0: Ah, è è un bel numero da gestire.
1: Più o meno 37.000 donazioni tra sangue e plasma all'anno.
0: Non è poco, non è poco. Allora facciamo così, torniamo fra poco con Floriana Pretto, presidente della FIDAS di Torino, per continuare questo viaggio attraverso i 75 anni di solidarietà e promozione del dono. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue.
4: Dio.
3: Anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, siamo molto felici di essere in compagnia della presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Ci sei? Sì, sei ancora al telefono con noi, sì.
2: Sì, assolutamente. Grazie.
1: Allora, no, grazie a te. Le celebrazioni per il 75esimo anniversario sono state anche, come sempre, un'occasione per rendere omaggio a tantissimi donatori, ma quanto è importante fermarsi ogni tanto a dire semplicemente grazie a chi dona, perché poi alla fine è così.
2: Sì, assolutamente. E poi il gruppo Torino è un fiore all'occhiello di tutta la DSP, perché è il primo gruppo nato come FIDAS e dal gruppo Torino, e poi dalla nascita di FIDAS DSP, che il prossimo anno fa 70 anni, e la nascita di FIDAS nazionale, cioè diciamo da Torino è partita FIDAS, e quindi riconoscere a tutti coloro che donano nel gruppo Torino le benemerenze è una cosa veramente bella. Sabato scorso che c'è stata la festa è stato premiato un donatore con 200 donazioni e sono veramente notevoli.
1: Sì, perché poi si pensa alla donazione come un gesto individuale, questo è certo, ma dietro c'è una grande comunità fatta di volontari, famiglie e associazioni. Conta tantissimo questo spirito di squadra, no? Soprattutto anche in FIDAS.
2: Assolutamente sì, se non ci fossero i volontari non si potrebbe far niente. ADSP ha un UDR, quindi fa la raccolta in autonomia del sangue, ma se non ci fosse la schiera di volontari che prepara i prelievi, assiste i donatori quando arrivano le donazioni prima e dopo, non sarebbe veramente fattibile e non sarebbe neanche sostenibile a livello economico tutta la raccolta.
1: Avete fatto una grande festa quindi.
2: Sì, è stata celebrata proprio questo primo traguardo dei 75 anni del gruppo Torino.
1: Che poi si pensa a 75, sono veramente tanti anni.
2: Sì, il gruppo Torino nasce dall'intuizione del professor Chialdo, chirurgo professor Dogliotti, che ha visto molto lungo, molto lontano, nel senso che ha visto la necessità di avere un sistema di raccolta sangue un attimo più organizzato rispetto a com'era precedentemente, ovvero quando serviva sangue c'era un pool di donatori che venivano di volta in volta chiamati per poter andare a donare, e invece in questo modo è partito tutto quello che è il sistema di raccolta che poi si è evoluto ed è l'attuale sistema di raccolta organizzato a livello nazionale, quindi comunque c'è sempre quello che serve quando serve e giustamente a chi serve.
1: Certo, Floriana, tra poco, io ti do del tu perché non ci conosciamo di persona ma facciamo finta che ci siamo visti, tra poco parleremo di presente e soprattutto anche di futuro, perché poi la sfida più importante è coinvolgere le nuove generazioni, quindi tra un po' ne parleremo di nuovo con la FIDAS di Torino e la presidente Floriana Pretto. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue

0: nuovo insieme Radio Favolsangue, oggi una speciale puntata dedicata alla FIDAS di Torino con la presidente Floriana Pretto qui con me al telefono. Floriana, una delle sfide di tutte le associazioni del dono in generale è avvicinarsi ai giovani. I ragazzi di oggi, e io dopo 300 puntate ne so qualcosa, rispondono quando, come rispondono da voi quando sentono parlare di donazione di sangue?
1: Tendenzialmente rispondono abbastanza, è chiaro che devono essere raggiunti non con i metodi consolidati che si sono portati avanti negli anni precedenti. Noi arriviamo alle scuole, partiamo dalle scuole elementari dove comunque iniziamo a fare un'attività di conoscenza di che cos'è il dono, di che cos'è il dono del sangue, eccetera. Alle scuole medie un attimino più specifico, però comunque solo sempre a livello informativo e comunque a livello di conoscenza, con l'idea che se ne sentono parlare per tanto tempo, poi prima o poi entra dentro di loro questo fatto di donare il sangue, per poi arrivare alle scuole superiori dove facciamo dei veri e propri corsi di formazione e organizziamo dei prelievi collettivi. E poi chiaramente andiamo a raffica su tutti i social, certo, certo, cercando il più possibile di raggiungere quanta più gente. I vari gruppi fanno degli eventi, si vengono fatti anche eventi proprio specifici per giovani. A livello regionale abbiamo organizzato l'evento Pulsazione a Cuneo il 13 di giugno, che è un evento aperto a tutti i giovani, donatori e non, evento ludico e sportivo, proprio in ottica della promozione del dono e dell'allargamento della conoscenza a tutti i giovani.
0: Ascolta, già che parliamo di giovani, parliamo anche di te, nel senso, volevo dire, quando è stata la donazione che ti ricordi? Lascia stare la prima e l'ultima, quella è tua, personale. Una che ti ricordi in maniera particolare, così, un'esperienza personale.
1: Un'esperienza personale fortissima e una donazione di piastrine che ho fatto alla Banca del Sangue. Io avevo iniziato a donare le piastrine perché una mia cara amica malata di leucemia mi aveva chiesto se potevo donare delle piastrine, avevamo 20 anni all'epoca, eh. E quindi ho donato, poi lei purtroppo è mancata e io giustamente ho continuato a donare piastrine.
0: Però,
1: e
0: un giorno... però ti ricordi di lei e questo è bellissimo.
1: Assolutamente, eravamo molto amiche.
0: È importante ricordarsi anche delle persone che non ci sono più. Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Non andate via, musica!
2: Fa buon sangue! Mi raccomando, diventate donatori! Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio!

0: L'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con la nostra amica, la mia amica, e poi la conoscerò anche personalmente prima o poi, la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Floriana, guardando i prossimi anni, quale obiettivo o sogno vorresti vedere realizzato per la FIDAS di Torino?
1: Assolutamente un incremento delle donazioni, perché adesso siamo un pochino stabili, stiamo puntando molto sulle donazioni di plasma per contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza a livello nazionale, e ovviamente mi piacerebbe molto che ci fosse questo ricambio generazionale che da anni ci stiamo dicendo sarà un problema, sarà un problema.

0: di altre cose, ma
1: ne facevamo di cose, ma tranquillo che ne facevamo. Ma,
0: io non volevo essere, stai zitta, dai, parliamo così a sottovoce io e te, perché sennò qui svegliamo tutte le cose, esatto, tutti i segreti. Ma per chiudere questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere, e ti lascio un po' di secondi, se qualcosa non ti ho chiesto, magari sai, non è che posso sapere tutto, quindi se hai qualcosa da dire ti lascio i secondi per te.
1: Grazie, ringrazio molto per l'opportunità di poter parlare, per il programma che fai, che permette di parlare di sangue, di donazione di sangue costantemente, perché ritengo che essere sempre, diciamo, sulla bocca, nelle orecchie di tutti, aiuta a capire quanto importante è questo gesto.
0: Io ti ringrazio, lo estendo anche per le altre 20 radio che in tutta Italia ci danno la possibilità di far sentire in tutti i giorni, in tutti gli orari, questa trasmissione, e quindi noi li ringraziamo anche grazie al tuo messaggio. Floriana, grazie per essere stata con noi, complimenti veramente a tutta la FIDAS di Torino. Avremo modo anche di parlare col presidente nazionale nelle prossime settimane, Giovanni Musso, e questo traguardo, auguri ancora per i 75 anni.
1: Io credo... grazie mille a te e grazie a tutti. Ma ciao.
0: Io credo che 75 anni di storia significano migliaia di donazioni e migliaia di vite aiutate, e allora grazie veramente a tutti.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A tutti i donatori, grazie. Di ieri, di oggi e di domani. Noi continuate a seguirci sulle nostre radio, sui nostri podcast, e ricordate sempre una cosa: donare sangue non cambia soltanto la vita di chi lo riceve, ma anche di quella di chi lo dona. Adesso ci salutiamo con la musica. Ciao!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti

del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
2: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
1: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà, studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
0: Va ora in onda la replica della terza puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 28 ottobre 2025.

0: Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e bentornati all'almanacco del giorno pop di Radio Incontri in Blu. Anche in questa puntata parleremo di alcuni prodotti della cultura pop che appartengono a questo periodo dell'anno e che sono usciti o hanno dei legami con la settimana in cui andiamo in onda. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è sempre
1: Carlo Pasqui.
0: Quindi ormai siamo una coppia affiatata di marinai del Pequod, perché ormai è dalla prima puntata che abbiamo questo legame con Moby Dick. Di cosa parliamo, Carlo, in questa terza puntata?
1: Prima di tutto permettimi di fare una correzione a una cosa che abbiamo detto nella scorsa puntata. Stranger Things uscirà in tre volumi dal 20...
0: Che vuol dire in tre volumi?
1: Uscirà in tre volumi. Uscirà volume 1, volume 2, volume
0: 3. Ah, è come, gli album.
1: Ce la fa sudare.
0: Una volta era sul Padrino, era atto secondo, mi pare.
1: Ora invece
0: volume 1.
1: Ma volume 1, volume 2, volume 3, perché come abbiamo visto nella scorsa puntata c'è questi riferimenti anni 80.
0: Ai dischi di quell'epoca.
1: Quindi dal 27 novembre uscirà la prima parte, poi 26 dicembre e poi il 1 gennaio ci sarà il gran finale di stagione e di tutte le stagioni di Stranger Things.
0: E noi di serie proprio, quindi noi non vediamo assolutamente l'ora di vedere la conclusione di Stranger Things, perché è la cosa più pop che mi venga in mente tra quelle esistenti in questi anni. Ma in questa puntata noi invece parliamo di
1: Halloween, intanto, perché questa settimana tutto quello di cui parleremo oggi si collegherà a Halloween
0: stesso. Quindi Stranger nessuno Things ci vede, ma in questo momento mentre stiamo registrando siamo circondati da zucche, siamo circondati
1: da ragni,
0: tipico diciamo apparato di Halloween, che una volta in Italia non era poi così importante, ma invece negli ultimi anni ormai anche i bambini vanno a fare dolcetto scherzetto.
1: Per farti capire qual è il film di cui parleremo oggi, in realtà parleremo di un film che parla di Halloween ma parla anche di Natale. Hai presente di cosa parleremo, quindi?
0: Io credo di aver capito qual è.
1: È un animato, è un film animato, e parleremo di Nightmare Before Christmas di Tim Burton, che poi in realtà è diretto da Harry Selick, che per delle motivazioni che deriva anche da cose che abbiamo detto nelle scorse puntate, perché
0: cioè
1: dal 90 al 93 Tim Burton era impegnato con altri film, perché nel 90 è uscito Edward Mani di Forbice e nel 92 esce Batman il Ritorno, quindi questa produzione molto lunga di Nightmare Before Christmas, a un certo punto Tim Burton ha lasciato la direzione all'amico Harry Selick, che l'ha portata avanti, però Tim Burton comunque è co-produttore e
0: ideatore fondamentalmente,
1: perché l'idea originale di Nightmare Before Christmas parte da una poesia che lui scrisse nel 1982 quando era animatore della Disney, e da questa qui poi ha portato avanti quest'idea e si era ispirato proprio al fatto di, che ho detto a inizio puntata, che vedendo un negozio che toglieva tutte le luminarie,
0: decorazioni di Halloween a favore di quelle di Natale,
1: quindi aveva pensato a questa cosa.
0: Allora, io il film l'ho visto ovviamente da bambino, perché essendo un figlio degli anni 80, quando eravamo piccoli ho visto questo film, e mi ricordo in particolare che in Italia nella versione italiana il personaggio protagonista è doppiato da Renato Zero, che cantava anche le canzoni, se non ricordo male, o è una cosa che mi sto inventando? No, ecco, la mia memoria non mi inganna. E a me la cosa, forse magari non c'entra niente, però che rimane più impressa, è il fatto che credo sia il primo film americano ad arrivare in Italia senza cambiare il titolo, perché oggi è abbastanza normale avere un film americano con il titolo originale e magari un sottotitolo in italiano, ma insomma primi anni 90 non era così scontato. Tra l'altro Nightmare Before Christmas non è neanche facilissimo da pronunciare per chi non sa l'inglese, quindi questo mi lascia un po' sorpreso.
1: Il titolo è una parodia di una canzone di Natale, The Night Before Christmas.
0: Ah, la vigilia di Natale.
1: Vigilia di Natale, che diventa The Nightmare Before Christmas.
0: Quindi l'incubo prima di Natale.
1: Esatto. Però il film è appunto particolare perché è uno dei primi film, se non il primo lungometraggio fatto in stop motion, che è questa tecnica particolare in cui si smuovono i personaggi e ogni secondo del film viene fatto un piccolo movimento al personaggio.
0: Quindi sono proprio delle statuine di plastilina. Poi.
1: Ricordo infatti un video che facevano vedere di come è stato prodotto il film, che Jack Skeleton, il protagonista del film, ogni movimento che faceva con la bocca veniva cambiata proprio la testa con una un'altra testa con un movimento diverso della faccia, in modo tale che appunto ogni fotogramma è proprio
0: quindi immaginate, sono 24 fotogrammi al secondo, immaginate quante foto a questi e quanti piccoli minimi movimenti devono fare queste statuine per poter dare l'illusione del movimento.
1: Per questo la produzione è stata molto lunga e appunto anche con gli impegni di mezzo di Tim Burton ci è voluto molto,
0: che era con Michael Keaton
1: di prima puntata a memoria possiamo dire,
0: e con Johnny Depp, perché Edward Mani di Forbice, tra l'altro in Edward Mani di Forbice c'è Winona Ryder che si ricollega a Stranger Things, quindi in realtà come sempre tutto si tiene.
1: E Jack Skeleton, forse non come Skeleton ma come Jack, viene nominato anche su Beetlejuice dell'88, quindi
0: Beetlejuice è vero,
1: quindi fa anche un piccolo pre-cameo, anche se non era ancora uscito il film di
0: Io spero che chi ci sta ascoltando sia abbastanza addentro a queste questioni, perché per noi sono tutte cose banalissime e insomma risapute. Spero che chi ci ascolta, quindi scriveteci, mandateci dei messaggi, abbiamo anche il numero di WhatsApp di Radio Incontri, se dobbiamo chiarire qualcosa, perché ma qualche volta ci infiliamo in questi queste tane del bianconiglio della cultura pop nelle quali diventiamo un po' oscuri, un po' poco chiari, diciamo.
1: Nel dubbio diciamo semplicemente che il cameo è appunto quando un personaggio compare in un altro film come citazione, oppure un attore compare in un altro film, diciamo che questo è un po'
0: quindi delle citazioni per i fan. E la trama me la puoi ricordare, perché io sinceramente mi ricordo poco cosa succede in questo film.
1: Allora, la trama appunto gira intorno a Jack Skeleton, che è il re delle zucche della città di Halloween, che decide di dare una svolta alla sua vita che è monotona dentro appunto questa città dove è Halloween perennemente, per capire cos'è il Natale. E quindi rapiscono Babbo Natale, succede.
0: Ah, è vero, ricordo questa cosa.
1: E c'è anche il Babau, che è questo cattivo che in italiano è diventato Babau.
0: L'uomo nero, come si dice? Quello che fa paura.
1: Nell'originale era Boogie Boogie, una cosa
0: il Boogeyman,
1: del genere,
0: è l'uomo nero.
1: Perché era ispirato a Boogeyman. Non lo chiamano Boogeyman.
0: Ah, ok.
1: Sì, è questo personaggio con un sacco di liuta in cui all'interno c'è tutti gli insetti, serpenti,
0: invece di Babbo Natale che ha dentro il sacco i regali.
1: Esatto, e cerca alla fine di uccidere proprio Babbo Natale, e alla fine Jack si ridimerà un pochino salvando il Natale e ritornando al suo,
0: e quindi alla fine comunque c'è un lieto fine.
1: Sì.
0: Ma non è un film per bambini fondamentalmente,
1: diciamo che questo proprio fa parte un po' anche dei pro e contro della critica di quegli anni. Diciamo che è un film che al botteghino non ha fatto un successo clamoroso, anche se la critica ne parlò bene fin da subito. È diventato un film cult, pop cult, negli anni successivi con l'home video e insomma tante volte che è stato.
0: Quindi per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici, dopo aver ascoltato ovviamente questa puntata, consigliamo che la notte di Halloween si guardino appunto Nightmare Before Christmas.
1: È tradizione. L'ultima cosa che appunto va ricordata, ma questa perché secondo me interesserà anche Alessandro, che appunto è un film molto apprezzato dalla critica, è il primo film d'animazione che viene candidato per gli effetti speciali, appunto questa cosa dello stop motion, che però perderà
0: a favore di
1: Jurassic Park.
0: Vabbè, allora lì ubi maior minor cessat. Poi ecco, questa è una cosa che scoprirete, state scoprendo tantissimo anche dei nostri gusti personali. Per esempio in una puntata scorsa ho detto che mi sono addormentato durante The Revenant, ma oggi ve ne rivelo un'altra. Per me Jurassic Park e in generale Steven Spielberg è veramente il regista più importante, perlomeno di un certo tipo di cinema, escludiamo il cinema italiano, però Spielberg è un grandissimo. Jurassic Park l'ho visto ovviamente da bambino per la prima volta, ma veramente scioccato in tutti i sensi, per anni ho continuato a sognare questi dinosauri e quindi io sono un grandissimo fan, e va detto che gli effetti speciali, tra l'altro a riguardarlo ora, Jurassic Park effettivamente un pochino denunciano il passaggio degli anni, mettiamola così, perché si capisce che nel frattempo la grafica computerizzata è molto migliorata, però per l'epoca era veramente una cosa totalmente nuova, quindi ci sta che abbia battuto,
1: diciamo,
0: il film di Tim Burton.
1: In quegli anni Spielberg e Lucas anche in collaborazione hanno portato molto avanti questa parte degli effetti speciali del cinema. Alla fine appunto ricordiamo lo squalo, dove lo squalo quasi non compare, però c'è anche lì un po' di animatronic
0: Sì, addirittura sì, c'era proprio. Ma rischiamo di andare troppo oltre. Quindi io vorrei chiederti, Carlo, cosa ci ascoltiamo in riferimento a questo ma film?
1: Allora, intanto ti tranquillizzo che Spielberg verrà ripreso anche nelle puntate Spielberg, prossime.
0: Io propongo quindi... di fare una puntata speciale, una, 10, 20, anzi facciamo
1: una stagione.
0: Chiudiamo l'almanacco del giorno pop, della prossima settimana faremo almanacco di Steven Spielberg.
1: Tra l'altro ha una filmografia tale che la potremmo fare.
0: È veramente una filmografia pop dove lui ha affrontato tutti gli argomenti.
1: Però chiudiamo la prima parte del nostro programma con una canzone a tema Halloween, che è You Make Me Feel Like It's Halloween dei Muse, dall'ultimo album dei Muse.

0: Bentornati, abbiamo appena ascoltato You Make Me Feel Like It's Halloween di Muse, una canzone a cui tengo tantissimo, ma adesso siamo sempre in onda qui su Radio Incontri. Alessandro, ci ricordi le frequenze?
1: Allora, le frequenze per ascoltarci sono 88.4 e 92.8 FM, oppure ci potete ascoltare con la radio digitale toscana in tutta la Toscana ad alta qualità, e infine ci potete ascoltare anche in streaming ovunque vogliate nel mondo e in podcast su www.radioincontri.org.
0: Ma adesso partiamo con il secondo blocco del nostro programma, quello dove Alessandro ci presenta un disco che ha un titolo che ha ispirato anche l'omonimo film del 2024, un disco che ha vinto miglior album pop vocale ai 50esimi Grammy del 2008, e stiamo parlando di
1: Back to Black, tra l'altro puntata di Halloween, un disco che ritorno al nero, quindi il nero è un po' il colore di Halloween. Tra l'altro il film è appunto quello dedicato proprio alla vita della cantante, cioè Amy Winehouse. E cosa dire di quest'album? Cosa dire? Veramente il Guardian l'ha definito il disco più importante del XXI secolo, cioè fino ad ora, in 25 anni di questo nuovo secolo, secondo il Guardian si tratta del disco più importante. Forse si tratta di un'esagerazione, perché ci sono altri dischi altrettanto importanti, ma veramente, se noi dovessimo fare una classifica nei primi 10 della musica pop internazionale, dovremmo includere questo capolavoro, non solo perché purtroppo Amy Winehouse ci ha lasciato e quindi un po' si è creato il mito della cantante morta giovane, ma perché veramente si tratta di un disco di grandissima qualità, un disco in cui si incontrano il blues, il jazz, il pop, anche la musica dei crooner, quella quindi della tradizione, diciamo addirittura pre-rock, pre-pop degli anni 60, con una produzione veramente super innovativa, pur essendo in realtà piuttosto tradizionale, di Mark Ronson, e quindi Back to Black rappresenta una pietra miliare nella storia della musica di questi ultimi anni. Amy Winehouse aveva una voce straordinaria che riusciva a comunicare tantissimo, comunicava la sua sofferenza, e quindi anche quando lei ci racconta le sue storie, noi ci possiamo in qualche modo entrare dentro, le possiamo prendere come una descrizione anche delle nostre vite. Quindi assolutamente ascoltare le canzoni di Amy è bellissimo, e anzi io vi consiglio particolarmente di cercarvi le versioni live di questo disco, eseguite con un piccolo complesso jazz, quindi tutto dal vivo, che sono veramente un qualcosa di prezioso che non si sentiva da anni. Qui non abbiamo quindi arrangiamenti sontuosi, non abbiamo sintetizzatori, abbiamo la musica come si faceva una volta, una musica quindi assolutamente acustica, non ci sarebbe bisogno, diciamo, di un unplugged, perché è già unplugged fondamentalmente, e tutto fa forza sulla voce della cantante. Abbiamo tantissime cantanti in questi ultimi anni che si esprimono nel pop, nel rock, eccetera, però effettivamente Amy in qualche modo si è riallacciata a una tradizione più antica, che era quella di Ella Fitzgerald, quella di Billie Holiday. Anzi, forse la figura di Billie Holiday può essere collegata in modo ancora più stretto a lei, perché entrambe hanno condiviso una vita diciamo difficile, una vita dura, vissuta con compagni diciamo violenti, per esempio con il problema della tossicodipendenza, e tutte e due sono morte abbastanza giovani, Billie Holiday un po' più tardi, ma di fatto hanno avuto questa esperienza. Quindi se il paragone lo faccio con una un personaggio così straordinario come la Holiday, evidentemente è perché ho una stima incredibile di Amy Winehouse. Quindi vi consiglio a tutti, anche tu Carlo, non so quanto hai ascoltato questo disco, ma è sempre il caso di riascoltarlo. E cosa vi propongo? Vi propongo un brano che si chiama Tears Dry on Their Own, ovvero Le lacrime si asciugano da sole, che è uno dei pezzi più interessanti di questo disco.

0: Questa era Tears Dry on Their Own di Amy Winehouse. Siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Incontri Blu con l'almanacco del giorno pop. Tu, Carlo, cosa ne pensi di Amy Winehouse?
1: Ma l'album, questo diciamo che è uno dei più noti della storia della musica, perché è stato comunque un album importantissimo. Non la conosco molto bene, però diciamo, ecco, le canzoni di questo album sono molto famose.
0: Anche la, sì, anche perché poi fondamentalmente lei ha fatto questo, cioè c'è un disco prima, poi quello successivo già è una raccolta postuma di insomma incisioni trovate tra, che ancora non era riuscita a concludere un altro disco al momento della morte.
1: Fra le cose che dicevi anche prima riguardo a lei, diciamo che mi sono reso conto, parlando anche con molte persone, che lei era proprio una cantante in cui le persone si rivedevano, perché appunto tu hai nominato alcune delle sue problematiche più gravi, ma ce n'erano altre, anche i problemi alimentari,
0: le insicurezze.
1: Comunque anche i rapporti difficili con i fidanzati, eccetera, i compagni. Diciamo che è una cantante in cui molti si sono rivisti. Però la cosa che ti ha sorpreso, che ti ho detto prima, che non sapevi, quindi ogni tanto ti colgo.
0: Sì, è vero, quando preparavamo la puntata, Carlo mi dice: guarda che non ha vinto il Grammy come disco dell'anno.
1: Esatto, perché l'ha vinto Herbie Hancock, che però mi dici tu, perché non lo sapevo, che è un artista jazz.
0: Sì, allora è un grandissimo pianista, suonatore appunto di tastiere del jazz. Lui ha iniziato con i Weather Report, che era un gruppo del jazz rock, ha iniziato con Miles Davis, poi propriamente quando Miles Davis ha fatto la svolta del jazz rock. E sinceramente, ora scusate l'ignoranza, però non pensavo che un autore come Herbie Hancock fosse riuscito a ottenere il Grammy per il miglior album. Cioè, il miglior album jazz era scontato, ma il miglior album per un artista diciamo più connotato come lui era un po' difficile. È come quando, che ne so, arriva un cantante country, per vincere il Grammy per il miglior album vuol dire che deve aver fatto un disco veramente significativo. E quello di Herbie Hancock era quello su Joni Mitchell, se non ricordo male.
1: L'album si chiama River di Joni Letters.
0: Sì, è dedicato a Joni Mitchell, che insomma è un'altra artista che si è mossa spesso un po' tra il jazz e il folk e il pop, sempre con dischi veramente molto molto raffinati e importanti.
1: Però appunto Amy Winehouse comunque vince il miglior album pop vocale di quella,
0: almeno quello, diciamo,
1: quello,
0: almeno il pop vocale
1: lei
0: se lo meritava. Ma ora dobbiamo
1: andiamo avanti, sì. Andiamo nella terza e ultima parte, in cui ci faremo un po' di scambi fra me e Alessandro, perché appunto, essendo la settimana di Halloween, io comunque ho un consiglio che non c'entra molto con i giorni di questa settimana, ma con la settimana di Halloween, perché uno dei consigli,
0: cioè non è un libro
1: uscito in questa settimana, che in questo caso è un fumetto, visto che siamo anche nella settimana del Lucca Comics, quindi appunto supereroi,
0: la grande rassegna di cultura pop che c'è a Lucca.
1: Esatto, dove ci saranno quest'anno, saranno presenti tanti attori, ci saranno anche tutto il cast di Stranger Things, quindi in chiusura
0: a Lucca, dobbiamo andarci assolutamente,
1: ci ricolliamo all'inizio della puntata, e dopo appunto ci sono anche tanti autori, fra cui c'è la prima volta in Italia fuori dal Giappone dell'autore di Ken il Guerriero, per esempio. Per chi viene insomma da fine anni 70, inizio anni 80 e appunto a tutti gli anni 90, noi che abbiamo visto il manga lo conosciamo bene, che è nel Guerriero. Però a parte questo, appunto, questa settimana come fumetto vi consiglio la lettura di la trilogia dell'uccidologia, si chiama, di Deadpool. Appunto è un supereroe che negli ultimi anni
0: è un fumetto,
1: è una trilogia di fumetti dove Deadpool uccide altre cose, e ogni fumetto si chiama in un modo particolare, perché appunto nel primo fumetto, che è quello più emblematico e conosciuto, è Deadpool uccide l'universo Marvel, perché fa parte appunto dell'universo Marvel, dove appunto c'è Spider-Man, Iron Man, i famosi Avengers che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Deadpool è un fumetto proprio parodia, dopo è diventato un po' più serio negli ultimi anni, ma la sua origine è un po' una parodia anche degli stessi Spider-Man, ma anche dei supereroi dell'universo DC, che invece l'universo DC è quello di Batman, quindi come avversari editoriali si prendono un po' in giro. Deadpool è interessantissimo come fumetto, perché è uno dei primi fumetti che rompe la quarta parete, quindi parla direttamente al pubblico, e diciamo che questo fumetto in particolare è anche uno di quei fumetti che si possono definire what if, il what if come Alessandro sa bene,
0: che cosa succederebbe se,
1: esatto, e quindi c'è questa cosa dove lui diventa un, diciamo, una sorta di cattivo, impazzisce e decide di uccidere tutto l'universo Marvel perché lui pensa che tutto i suoi problemi derivino dagli altri supereroi. Quindi la prima parte è tutta così, la seconda parte, che c'entra più con il nostro podcast, è Deadpool uccide i classici. Dove,
0: ah, quindi anche Moby Dick magari.
1: Anche Moby Dick, tant'è che lo stavo esattamente per dire, Deadpool arriva nella barca di Moby
0: Dick, Pequod.
1: Nel Pequod, e entra dicendo chiamatemi Ismaele.
0: Vabbè, allora questo l'ha fatto apposta per noi sicuramente.
1: Tra l'altro arriva dopo aver ucciso la balena e ingroppa la balena.
0: Ingroppa la balena.
1: E quindi dopo c'è tutta questa cosa perché lui dice sì, io ho ucciso i supereroi nel primo volume, ma i supereroi derivano dai classici. E quindi c'è,
0: certo,
1: anche
0: senso,
1: questa,
0: è vero,
1: c'è questa cosa bella che è molto riflessiva, per esempio quando uccide i quattro moschettieri dice così ho ucciso il concetto stesso di gruppo e non esisteranno più gli Avengers e tutti i gruppi, e la stessa cosa va a uccidere tutte le piccole donne perché dice così uccidiamo il girl power.
0: Sì, che poi in realtà, perché gli americani non hanno una cultura così estesa, doveva uccidere i sette contro Tebe. Quindi si doveva andare all'antica Grecia. Bene, allora, sarebbe bello parlare ancora di Deadpool, ma stiamo un pochino sfondando i nostri limiti di orario. E io avrei voluto parlare di un altro fumetto, di un altro testo tipico della cultura pop, che è Asterix, il famoso fumetto francese, il cui primo numero uscì il 29 ottobre 1959, ma non avendo tempo vi invito semplicemente a leggere un qualsiasi albo di Asterix, specialmente quelli più vecchi, che sono quelli più godibili e belli, oppure a vedervi uno dei tanti film che ne sono stati tratti. A questo punto chiederei a Carlo di segnalarci l'ultima canzone che vuole proporre per questa puntata di Halloween, questa lunghissima puntata di Halloween. Cosa ci ascoltiamo?
1: Intanto mi scuso con Alessandro per essere andato lungo in questa puntata. Ascoltiamo l'ultima canzone a tema supereroi, visto che abbiamo parlato anche di questa cosa fra Lucca Comics e Deadpool. Ascoltiamo Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ah, un classico, quindi.
1: Degli 883.
0: E grazie a chi ci ha ascoltato, continuate a farlo. Trovate anche i nostri podcast che potete consigliare alle vostre amiche e ai vostri amici. Quindi con gli 883 chiudiamo questa terza puntata dell'Almanacco del Giorno Pop.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da mercoledì in avanti. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da mercoledì in avanti. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
4: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
6: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri Eccoci alla nostra fontana del villaggio con Carla Rossi al microfono. Un saluto a tutti e iniziamo con il raccontarvi un'esperienza che viene da vita.it e che ci ha interessato, ci ha coinvolto molto, perché è un'esperienza che facciamo anche noi all'interno della nostra Caritas parrocchiale del Calcinaio, con il recupero, la cernita e la distribuzione di ceste di frutta e verdura che ci vengono consegnate da una cooperativa agricola della zona. E anche questa è un'esperienza che fra casse di frutta e verdura, pesche e cipolle scartate vuol far vivere un'esperienza di cittadinanza attiva. È il mercato di una cittadina dell'Interland milanese e un gruppo di volontari lavora fra le bancarelle. Frutta e verdura che può risultare brutta agli occhi dei compratori viene donata dai commercianti alla Terzo Tempo Antispreco, che la trasferisce alle realtà sociali del territorio. È una piccola grande storia di civismo. E Maurizio è un uomo impegnato là dove vive, in una interessante rete solidale, e è lui che parla e racconta questa storia. Martedì è giorno di mercato. Palermo Dugnano è in provincia di Milano e questo è il mercato della frazione di Dugnano, nella parte centrale della città. Bancarelle di frutta, verdura, formaggi, carne, abbigliamento, articoli per la casa, insomma, il classico mercato cittadino che apre alle 7:30, fino a mezzogiorno c'è un bel viavai di gente, da mezzogiorno in poi l'affluenza piano piano diminuisce. Gli ambulanti cominciano a prepararsi allo sgombero perché all'1:30 si chiude, e è a mezzogiorno che succede qualcosa. Arriva un furgoncino bianco, parcheggia all'ingresso dell'area mercato, scende un gruppetto di persone, sono i volontari di Terzo Tempo Antispreco, Cristina, Carlo, Giuseppe, Fabio. E che cosa sono venuti a fare? Sono venuti a recuperare i prodotti deperibili che sono rimasti invenduti e che non durerebbero il tempo necessario per essere rimessi in vendita il giorno dopo. Oppure quelli che sono meno belli a vedersi, che magari hanno qualche ammaccatura ma sono ancora buoni. Missione chiara: salvare il cibo dallo spreco, ma non è tutto, perché conta anche chi lo fa e come si fa. Il primo pensiero che balza alla mente è che i volontari sono tutti over 60, 5 su 7. Cristina ha una carica incredibile, prende sotto braccio Emanuela, comincia a girare le bancarelle chiedendo se hanno qualche cassetta per lei. Giuseppe è più taciturno, ma non si tira indietro. Stefania è anche lei una forza della natura, parte subito in quarta. Carlo ha qualche problema di deambulazione, resta al punto di raccolta, sorveglia le cassette che man mano cominciano ad arrivare. Alcuni venditori si fanno un po' pregare, tra questi però ci sono persone come Ali, che ha già preparato la bella cassetta di frutta da recuperare. Saluta tutti con grande disponibilità. Si gira per un'ora il mercato e si raccoglie un discreto bottino di cibo. Poi al momento, al punto della raccolta, è il momento della cernita. C'è sempre un po' di roba da scegliere e poi c'è il momento della pesatura. E adesso arrivano le persone che abitualmente a fine mercato vengono a vedere se c'è rimasto qualcosa da mangiare. E arrivano anche una persona dopo l'altra, tre signori con molta discrezione danno un'occhiata alle cassette, ringraziano più volte, prendono qualcosa, pomodori, zucchini, pesche, e nelle cassette sono rimaste un po' di zucchine, pesche e pere, viene tutto portato via con il furgoncino bianco per essere distribuito ancora ad altri. Missione antispreco compiuta. Ma non è solo il gesto in sé per sé. Intanto chi sono questi signori che hanno fatto esperienza di volontariato in questa raccolta di cibo? Fabio è un educatore della cooperativa Emmaus e si prende cura di persone con disabilità. Cristina, Giuseppe e Carlo sono persone con disabilità, ospiti della cooperativa Emmaus. Stefania si occupa di risorse umane in una grande banca e a questa iniziativa dedica con passione un po' del suo tempo. Un gruppo in cui si mischiano decine di persone di diversa provenienza, con caratteristiche e capacità distinte, ma che hanno tutte qualcosa da dare e da mettere in comune. È un'opportunità far convivere e fruttare le differenze. L'associazione Recoup Apps è attiva a Roma e a Milano, si occupa della lotta allo spreco alimentare e è collegata a una rete territoriale che da anni lavora nel territorio del nord-ovest milanese per riconoscere alle persone con disabilità un ruolo di cittadini a pieno titolo. Terzo tempo antispreco non è quindi solo un progetto per recuperare dai mercati prodotti alimentari avanzati, ma è anche l'occasione per provare a costruire nel piccolo un modello di comunità in cui ciascuno possa contribuire secondo le proprie possibilità al benessere collettivo. È questo un progetto che si svolge anche nei dintorni, ad Arese, a Garbugnate, alla collaborazione della cooperativa Emmas, della cooperativa CAF 2, della cooperativa L'Arcobaleno, e danno il loro appoggio alla redistribuzione del cibo invenduto anche la Caritas e Legambiente. È quindi un'esperienza articolata, complessa, e sicuramente un'esperienza segno. Ho detto all'inizio che è un'esperienza che mi ha colpito perché è molto simile alla raccolta alimentare che facciamo alla Caritas del Calcinaio, del santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. Ci sono fra i volontari che ci aiutano persone di altre nazionalità, ci aiutano anche alcune persone che poi parteciperanno anche alla distribuzione degli alimenti. Ci sono anche i giovani della cooperativa Borgo Insieme, che si occupa di ospitalità di minori che si trovano in situazioni di difficoltà. Insomma, è una bella realtà di volontariato con persone anche di svariate età. C'è anche un giovane che svolge il servizio civile presso le nostre Caritas, e tutti quanti al lavoro per questo recupero di invenduto, per la raccolta del cibo che ci danno ai supermercati, per il lavoro che abbiamo insieme con il banco alimentare, e per anche il recupero di questa frutta e verdura che ci viene donata da un'azienda agricola del territorio.

Adesso andiamo avanti e ascoltiamo il grido di Papa Leone, i poveri, grido di giustizia spento da tecniche subdole. Queste sono parole del discorso che ha pubblicato Papa Leone per la giornata dei poveri. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole, fino a rendere afono ogni loro sforzo di far udire le proprie richieste. Sono parole molto forti. Le afferma Papa Leone nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà il 15 novembre. Il messaggio è stato pubblicato il 13 giugno. Memoria di Sant'Antonio da Padova, che porta il titolo Il Signore è il rifugio del povero. Il pontefice denuncia che l'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi, accresce la cortina di indifferenza che circonda le loro cause e richiama il Salmo 14: lo stolto pensa, Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è chi agisca bene. Per il Papa l'assenza di Dio pone le persone non più una accanto all'altra nel rispetto reciproco, ma una sopra l'altra nel segno del dominio e della sopraffazione, esibendo una dissacrante logica di prevaricazione e di scarto che emargina e umilia. Il pontefice ricorda che Cristo è il rifugio concreto per i poveri. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, oppressi, io vi darò ristoro. Leone identifica i poveri dei nostri giorni come i dimenticati, gli emarginati, derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Indica la via, la condivisione come espressione del regno di Dio.

termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci, tutti i giorni su Radio Incontri, da lunedì al venerdì, 12:06, 18:15. Poi avete anche la possibilità di ascoltarci in radio, in DAB, alla lettera I come Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Ben trovati all'ascolto del consueto appuntamento con il GR Valdichiana, oggi martedì 16 giugno. Buon ascolto in redazione Giorgio Fanelli. Inaugurati sabato pomeriggio alle 18 i nuovi studi di trasmissione di Radio Incontri a Camucia. La Banca Popolare di Cortona concede alcuni dei propri locali a Camucia per la nuova sede di Radio Incontri, che dal 1987 rappresenta la voce di Cortona, un esempio di sinergia tra attori strategici per il territorio, quali la sua banca di comunità e la sua radio, per garantire a Cortona e tutta la Valdichiana un'identità salda e condivisa che passa attraverso le voci dei suoi cittadini. Il fondatore Don Torino Cosimi al microfono di Guido Albucci per Arezzo 24.
1: È iniziato tutto grazie a questa grande passione, donna.
2: Di 40 anni fa, quando però nascevano come i funghi tante radioline per divertimento, per canzonette, noi avevamo altri progetti e pensavamo che la radio ci avrebbe fatto comodo in altre sponde, in altri orizzonti e in mondi anche lontani da Cortona.
1: Di tutti questi anni, Don, qual è il momento più bello che ricorda?
2: Ma non ci sono momenti particolari. I momenti più belli che ricordo è quando ci siamo collegati dall'Albania o dalla Romania o da Polonia per trasmettere il viaggio che stavo facendo in soccorso a tante situazioni, come poi dirò, per i nostri programmi di alimentazione di queste popolazioni che uscivano dalla dittatura, si trovavano totalmente azzerate in economia e noi abbiamo stabilito varie campagne di aiuti e la radio seguiva sempre queste iniziative per tenere testa nel popolo in Cortona le necessità che avevamo lungo il viaggio e di recuperare il materiale necessario per la vita di queste popolazioni.
1: Oggi la radio è cambiata tanto, Don Torino, questo per Radio Incontri è un passo verso il futuro?
2: Un passo verso il futuro lo accettiamo, lo viviamo, ma vorremmo una partecipazione anche sociale, non solo il divertimento personale, l'ascolto di musiche gradite, eccetera, ma farlo uno strumento di carattere sociale, con il quale consisterò nel piccolo intervento che devo fare.
1: Chi vuole ringraziare per questa magnifica nuova sede?
2: Dunque, per questa nuova sede ringrazio tutti, perché è una continuità della radio. Al momento in cui noi abbiamo una certa età, abbiamo una certa esperienza e problemi nuovi assino all'orizzonte, la mia speranza è che questa novità che incontriamo ora ci aiuti a inserirci più profondamente nel contesto sociale e culturale in cui viviamo e non sia semplicemente una radio, come ripeto sempre, di divertimento, ma una radio a forte caratterizzazione socio-culturale e di corte religiosa, siccome sono ripeto.
1: Roberto Calzini, come mai la banca ha deciso di intervenire per Radio Incontri?
3: Beh, questo è il nostro ruolo, una delle nostre missioni, quello di far sì che una banca di comunità riversi nella comunità e nei territori dove opera tutta la sua capacità, la sua intraprendenza e la sua capacità anche di creare situazioni. Su Camucia è la seconda che creiamo, dopo la sede che abbiamo dato in comodato a Cauta, dove ci sono centinaia di giovani entusiasti che si possono riunire, era l'ora di fare una cosa anche per la radio di Cortona, che aveva bisogno e voglia di trasferire la propria sede, e abbiamo preso la palla al balzo per dare a loro questa possibilità, questo luogo bellissimo dove è possibile radunare energie, forze, ragazzi e situazioni anche per il bene di questa comunità camuciese.
1: Tecnicamente cosa ha fatto la banca?
3: Tecnicamente la banca, questi locali sono di sua proprietà, per cui ne ha curato l'allestimento e la ristrutturazione e li ha dati in comodato gratuito ai ragazzi di Radio Incontri.
4: Sarà la banca anche a utilizzare la radio per le sue iniziative?
3: Allora, perché no? Perché comunque la radio è un mezzo importante, potente, e è al servizio della comunità, dei cittadini, e diciamo tutto ciò che ruota attorno all'educazione finanziaria e al fare e comunque veicolare quelli sono i valori della banca, sarà comunque utilizzato come, come canale nuovo di comunicazione.
1: Il sindaco di Cortona Luciano Meoni all'inaugurazione dei nuovi locali di Radio Incontri, un media che ha una bella storia per Cortona e che si rafforza grazie al contributo della banca.
5: Sì, ha detto proprio bene, grazie alla Banca Popolare di Cortona per aver concesso questi locali in un punto strategico, quindi avere la radio qui è anche un presidio per la zona stessa, ma soprattutto l'importanza che è per veicolare le informazioni, quindi Radio Incontri è una radio locale che da sempre è vicina al territorio, alle istituzioni, non chiude la porta a nessuno, è una radio aperta e c'è un grande team anche di giovani che si avvicina, quindi per noi questo è molto importante, quindi un plauso a tutti, una sede straordinaria e l'amministrazione ringrazia per questo impegno da parte della banca ma anche da parte di Radio Incontri stessa che ha messo, diciamo, ancora una volta il suo saper fare a disposizione del territorio.
0: Emozionante e spettacolare la 31esima edizione della Giostra dell'Archidado, trasmessa in diretta TV da Idea Plus, canale 112 del digitale terrestre, e da Radio Incontri attraverso i propri impianti in FM e in DAB. Quando il risultato finale sembrava volgere verso il quintiere di Peccio Verardi, la bravura del balestiere di Sant'Andrea, che ha colpito i 5, ha rimesso tutto in discussione e quindi è stato necessario il tiro di spareggio. E proprio nello spareggio Sant'Andrea ha realizzato e totalizzato un punteggio superiore a quello di Peccio Verardi, aggiudicandosi ancora la 31esima edizione, se non vado errato, la 14esima veretta d'oro, quindi per il suo quintiere. Brunella Andreani, presidente del quartiere di Sant'Andrea.
6: È una cosa emozionante, lo dedico veramente a tutte le persone che hanno lavorato quest'anno con me, per noi, per il quintiere e per la giostra, per tutto. Lo dedico a tutte le persone che vi ho.
0: I balestrieri vittoriosi Marco Ferranti e Umberto Ferranti.
7: È stato coronamento di una bella gara, ma tante difficoltà fino anche un attimo prima della gara. Stamattina abbiamo dovuto saltare la provaccia. È stato comunque il risultato che volevamo, ce lo siamo lottato fino all'ultimo, bellissimo. La soddisfazione è ancora più grande.
8: È stata dall'inizio alla fine, la giostra dell'Archidado per noi è iniziata prima della gara, stamattina, e per vari vicissitudini che non sto a spiegare, la gara si è svolta veramente competitiva, come già mi aspettavo, perché sono migliorati tutti nel tiro, però volevamo vincere troppo perché ci sono state delle cose precedenti che non c'era alternativa, bisognava vincere e abbiamo vinto, e quindi strafelice per questo. Dedico anche questa vittoria al mio vicino di casa che purtroppo pochi giorni fa se n'è andato, Enzo Trofa, e anche domani c'era il compleanno di un altro mio carissimo amico Gianni Barboni, che avrebbe finito gli anni domani, e quindi dedico la vittoria a loro due.
0: Ancora discussione vivace fra la maggioranza e l'opposizione in consiglio comunale a Castiglion Fiorentino. Il Rinascimento Castiglionese ha convocato per questa sera, martedì 16 giugno alle 21.15, presso il Circolo della Nave, un incontro dedicato alla discussione e al dibattito pubblico, appunto, sul polo della Spiaggina, polo scolastico della Spiaggina, un capitolo ancora aperto, e quindi è invitata tutta la cittadinanza e non solo a partecipare. Riceviamo e vi leggiamo integralmente il comunicato di Rinascimento Castiglionese. Un'opera pubblica come il nuovo polo scolastico, la Spiaggina, riguarda tutta la cittadinanza, non solo chi ha attualmente figli che frequentano l'asilo nido o la scuola dell'infanzia. Gli effetti economici infatti si riflettono direttamente sulla popolazione. Per esempio, in termini di pressione fiscale sui cittadini e di pianificazione di investimenti futuri del comune. Gli incontri promossi dal Rinascimento Castiglionese negli spazi pubblici del paese e nei circoli dimostrano la volontà di essere presente nella comunità, sempre non solo nei 3 mesi precedenti le elezioni amministrative. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare all'incontro con l'obiettivo di ricostruire una consapevolezza di politica locale. fare delle scelte impopolari ma doverose per chi amministra i soldi pubblici. Così Mario Agnelli ha esordito in apertura della conferenza stampa di ieri mattina, che ha l'obiettivo di mettere un punto sulla chiusura delle scuole di Santa Cristina della Nave, per ciò che riguarda quello che fin qui è stato detto e delle scelte prese. L'intervista appunto a Mario Agnelli, a Davis Milighetti, vice sindaco, a Stefania Franceschini, che è l'assessore all'istruzione.
9: Potrei dire è toccato a noi l'onere di portare avanti una scelta impopolare, perché è sempre triste, di chiudere due plessi scolastici. I numeri dicono che quelli rimanenti sono ampiamente sufficienti. Cercheremo di rendere il meno disagio possibile alle famiglie e soprattutto ai bambini di queste scuole, e i motivi per le quali saranno chiuse sono abbastanza noti. La decrescita demografica è un elemento indiscutibile. Ho dato il dato delle nuove nascite nel 2026, siamo con 32 bambini che sono nati da inizio anno, e quindi i 4 complessi scolastici per l'infanzia e 4 per la primaria sono più che sufficienti.
10: Se guardiamo la distribuzione della nostra anagrafica, abbiamo oltre 2.000 residenti nella fascia tra 50 e 60 anni, mentre abbiamo meno di 1.000 persone nella fascia tra 0 e 9. Questo fa comprendere come i servizi debbano cambiare e anche le esigenze siano cambiate. Un'amministrazione e chi amministra ha il dovere di guardare anche avanti e non di fermarsi soltanto all'immediato, e nella proiezione che abbiamo fatto abbiamo visto che i 4 plessi, sia per l'infanzia sia per la primaria, non sono più sostenibili nei prossimi anni, e quindi è necessario riorganizzare quelli che sono i servizi per renderli maggiormente efficienti e soprattutto investire le risorse laddove pensiamo di puntare per il futuro. Passeremo a 3 plessi per l'infanzia e 3 plessi per la primaria. Sicuramente il numero è in grado, che questi plessi sono in grado di accogliere, sono superiore agli attuali bambini.
11: Cercheremo di creare meno disagi possibile alle famiglie organizzando al meglio i servizi collaterali alle iscrizioni scolastiche, quindi mi viene in mente mensa e trasporti. Per quanto riguarda i trasporti, come già detto più volte, il trasporto verrà garantito a tutti gli alunni che si trasferiranno, e verrà garantito il trasporto gratuito per gli alunni che dall'infanzia della Nave si trasferiranno all'infanzia di Santa Cristina. Questo perché l'infanzia di Santa Cristina attualmente non è occupata pienamente da ragazzi, è in grado di ospitare le due sezioni della Nave, e capiamo il disagio che c'è per i genitori nel trasferire i bambini dalla Nave a Santa Cristina, perché sono due frazioni effettivamente distanti. È oggetto di valutazione in questi giorni, sicuramente lo faremo, la valutazione di offrire il trasporto gratuito anche per i bambini che dalla elementare, quindi dalla primaria di Santa Cristina, e qualora risiedano a Santa Cristina, si trasferiranno altrove.
0: Si trasferiscano in un altro plesso scolastico. Si concludeva così l'intervista di Stefania Franceschini, assessore appunto all'istruzione del comune di Castiglio Fiorentino. Amici, non abbiamo più tempo, abbiamo già sforato di tantissimo, e quindi vi ringrazio per la gentile attenzione. Vi rimando adesso alla pagina sportiva.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati, oggi è martedì 16 di giugno e la nostra pagina sportiva si apre con un rally internazionale, cioè quello del Casentino, che entra nella sua fase più vivace. C'è grande fermento intorno all'appuntamento di Scuderia Etruria SCRL. Le adesioni alla 46esima edizione del Rally Internazionale Casentino resteranno aperte fino a venerdì 19 di giugno. La gara, valida per l'International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, andrà in scena il 26 e il 27 giugno sulle strade della provincia di Arezzo, confermando il doppio confronto riservato alle vetture moderne e storiche. La macchina organizzativa del Rally Internazionale del Casentino è entrata nella sua fase decisiva. Il confronto promosso dalla Scuderia Etruria SCRL SRL si avvia verso l'accensione dei motori della sua 46esima edizione, in programma, ripeto, venerdì 26 e sabato 27 giugno sulle strade della provincia di Arezzo, un format quello proposto dal sodalizio aretino che conferma l'evento tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione rallistica internazionale. L'attenzione degli organizzatori è rivolta in queste settimane alle adesioni. Le iscrizioni resteranno infatti aperte fino a venerdì 19 giugno, termine ultimo per aderire ad un confronto che da quasi mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per piloti, team e appassionati provenienti da tutta Europa. La gara sarà ancora una volta valida per l'International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, proponendo il tradizionale doppio confronto dedicato alle vetture moderne e storiche, garantendo agli appassionati la presenza degli esemplari di ultima generazione e di quelli che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport. Il tracciato dell'edizione 2026 prevede 8 prove speciali per un totale di 118 km competitivi all'interno di un percorso complessivo di 389 km. Un format che conferma alcuni tratti cronometrati più iconici della manifestazione, chiamati ancora una volta a mettere alla prova equipaggi e vetture in una sfida che si annuncia spettacolare. Villa La Mausolea a Sochi ospiterà il quartier generale dell'evento, con direzione gara segreteria sala stampa, mentre la zona industriale della Ferrantina Bibbiena sarà il centro operativo dedicato ai team e alle attività di assistenza. Le operazioni preliminari prenderanno il via sabato 20 giugno con la distribuzione del roadbook e l'inizio delle ricognizioni autorizzate. Le verifiche sportive e la consegna del materiale di gara si svolgeranno giovedì 25 giugno al Castello di Poppi e nella mattinata di venerdì 26 giugno, giornata che proporrà anche lo Shakedown di Lonnano. La partenza ufficiale verrà data venerdì 26 di giugno alle 20:15 dalla Ferrantina, con tradizionale prova spettacolo di Bibbiena ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato invece 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali di Rosina, Dama, Crocina e Lunga Decisiva, quella di Talla invece che come da tradizione avrà il compito di mettere i verdetti finali prima dell'arrivo conclusivo previsto alle 22:20 in Viale Garibaldi a Bibbiena. La precedente edizione della gara vide imporsi il pilota sloveno Bostian Avbeli, affiancato da Damian Andrejka sulla Skoda Fabia RS del team MS Munaretto. Per Avbeli si trattò della seconda vittoria, o meglio seconda affermazione in carriera al rally internazionale casentino dopo il successo conquistato nel 2022. Dalle 4 alle 2 ruote per parlare della Chianina 2026. Positivo il bilancio tra ciclismo, tradizioni e aggregazione. Marciano della Chiana ha accolto ciclisti dall'Italia e dall'estero sui pedali in Val di Chiana per la Chianina ciclostorica. La manifestazione, giunta alla 12ª edizione, ha confermato la propria capacità di trasformare Marciano della Chiana in un vivace punto di incontro per appassionati, famiglie e visitatori che sono stati richiamati da un fine settimana dove il fascino del ciclismo d'epoca è diventato veicolo di valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni, delle sue eccellenze, pedalate e momenti culturali, mostre, mercatini, musica, intrattenimento ed enogastronomia hanno animato il borgo per 3 giorni di festa all'insegna della convivialità, scoperta e condivisione, confermando la Chianina ciclostorica come un appuntamento capace di andare oltre l'aspetto sportivo per diventare una vera celebrazione dell'identità e della ricchezza locale. Ad aprire la manifestazione è stata la consegna del premio Alberto Roggi a Marco Scarponi in rappresentanza della Fondazione Michele Scarponi, andando così a ricordare il vincitore del Giro d'Italia del 2011 che perse tragicamente la vita nel 2017 mentre si allenava sulle strade vicino a casa. Questo doloroso fatto ha motivato la costituzione dell'omonima fondazione che porta avanti un'importante attività di sensibilizzazione in scuole, comunità, istituzioni per diffondere consapevolezza sul tema della sicurezza, del rispetto e della condivisione della strada. La presenza della Fondazione Michele Scarponi a Marciano della Chiana ha inoltre rappresentato il primo passo verso un percorso di collaborazione destinato a svilupparsi ulteriormente nel 2027 attraverso iniziativi e progetti condivisi con l'associazione La Chianina. Tra gli appuntamenti del fine settimana è rientrata anche la 10ª edizione del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics, che ha raccolto 72 opere da tutta Italia sul tema Pan Pull Trump, che ha registrato la vittoria dell'illustratore Hajim Sulay e che è stato premiato per la qualità e l'originalità delle sue interpretazioni. Il momento culminante della manifestazione è arrivato poi con la partenza della vera e propria ciclostorica. Circa 200 ciclisti con maglie di lana e biciclette vintage si sono distribuiti su 4 percorsi di diverse lunghezze e difficoltà tra strade bianche, borghi, castelli e colline della Valdichiana. Tra i partecipanti era presente anche Giancarlo Brocci, fondatore dell'Eroica. La Chianina ciclostorica ha concluso un intenso periodo dedicato alle due ruote per Marciano della Chiana, che nel fine settimana precedente aveva ospitato anche la seconda edizione della Chianina UBA, Unicommercial Bike Adventure. Questo evento gravel aveva condotto circa 250 iscritti alla scoperta della Valdichiana, permettendo al borgo di affermarsi per 2 weekend consecutivi come una vera e propria capitale del ciclismo in tutte le sue declinazioni storiche e contemporanee. La Chianina ciclostorica, ha commentato Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, rappresenta per Marciano della Chiana un'intera Valdichiana, un appuntamento unico che stiamo orgogliosi di ospitare e di sostenere come amministrazione comunale. È una manifestazione che racchiude molti valori positivi: la condivisione, la promozione di uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica all'aria aperta e soprattutto l'opportunità di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Partendo da Marciano e attraversando tutta la Valdichiana, l'evento richiama partecipanti da ogni parte d'Italia, offrendo loro un'esperienza autentica alla scoperta delle nostre tradizioni, dei paesaggi e dell'accoglienza che ha caratterizzato questa terra. Il sindaco De Palma conclude ringraziando tutti gli organizzatori, a partire dal presidente Roberto Apolloni, a tutti i volontari e a tutte le associazioni che con passione e impegno rendono possibile una manifestazione giunta ormai alla sua 12ª edizione. Si tratta di un evento che per 2 fine settimana ha animato il borgo di Marciano e ha contribuito a valorizzarlo, a promuoverlo per oltre i confini locali. Adesso parliamo di calcio per celebrare i 100 anni della Monterchiese, società di calcio che milita in seconda categoria e che è ubicata appunto come sede a Monterchi. Ripeto, attualmente in seconda categoria, ma dal passato molto importante. Quindi grande festa il comunale Piero della Francesca di Monterchi per i 100 anni della società giallo-verde, dai dirigenti ai giocatori del passato alla squadra di oggi, tra tanti ricordi ed emozioni. Il servizio di Paolo Tilli.
13: Presente ai festeggiamenti per i 100 anni della Monterchiese il delegato provinciale del CONI, Alberto Melis. Il calcio in buona salute e lo sport.
14: Sì, questa è una bella realtà, perché in questa valle ci sono società importanti che portano avanti il movimento con tanta passione, con tanto impegno, con tanto sacrificio, perché l'associazionismo comporta un impegno importante da parte delle società e delle varie dirigenze. L'anno scorso abbiamo festeggiato 100 anni della Sulpizia e questa sera festeggiamo 100 anni della Monterchiese, segno che la Val Tiberina è un territorio fecondo, pieno di impegno, di passioni, quindi è giusto e importante che anche come CONI siamo qui a condividere questa celebrazione. Nelle piccole comunità è importante avere dei punti di riferimento e di aggregazione, e lo sport è per vocazione un punto di riferimento, soprattutto

0: Con tanta emozione, ma sicuramente perché 100 anni non sono uno scherzo, la Montechiesa ha rappresentato qualcosa di importante per me a livello personale ma anche per il paese. E una storia di calcio, di vita, di sport, un nome che è stato portato in tutta la Toscana e che oggi rivendichiamo con grande orgoglio.
1: Un po' di notizie di calciomercato dei dilettanti, partendo dall'Olmo Ponte neopromosso in prima categoria. L'Olmo Ponte Santa Firmina piazza il colpo in difesa, ecco l'ex Alberoro Riccardo Bicchi. Ancora protagonista l'Olmo Ponte Santa Firmina, che piazza ancora un altro colpo con un acquisto che va ad rafforzare il centrocampo con Giovanni D'Aprile, classe 2002, la scorsa stagione in forza Lucignano. Due notizie dalla Rufina: Marco Ricci sarà un giocatore che offrirà le proprie prestazioni per i bianconeri nella prossima stagione, confermato anche l'ingaggio di un attaccante classe 2005, è Leonardo Caprio, alla scorsa stagione giocava sul Lucco. Torno a rileggervi la lista dei giocatori che non faranno più parte della rosa della Sansovino: Antonini Giulio, Bega Alessandro, Cacioppini Jacopo, Gattuso Giovanni, Iacomoni Niccolò, Pasquinuzzi Tommaso, Piantini Lorenzo, Privitera Mattia, Ricci Marco, Rosi Simone, Sacconi Alessio, Settembrini Andrea, Tognetti Gianmarco. 15-13 giocatori che non faranno più parte della rosa della Sansovino guidata da Bartoli in questa stagione 2026. Altresì la Sansovino comunica di aver riconfermato anche per la prossima stagione il capitano Sabatini, che si aggiunge a quella precedentemente comunicata di Mirante. Nessun comunicato ufficiale ai presunti acquisti di Minocci, Berneschi e naturalmente di Scichilone, uniti a quelli di Poli e di De Filippo. In effetti, e in alcuni casi, i giocatori naturalmente di tutte le squadre risultano comunque tesserati per le appartenenze passate fino al 30 giugno. L'appuntamento con la pagina sportiva è rimandato a domani. Grazie per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da mercoledì in avanti. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Teheran non avrà nucleare dal G7 di Evian. Il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran dopo la firma digitale a distanza. Si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina. Al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky, che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arach, che dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, Nina lo studio.
0: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
2: E buongiorno, rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica, perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento, e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump anche proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza, perché a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne. Dal Gerusalemme, Rigna, voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
3: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa, almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
4: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il Ministero russo della Difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, Linea allo Studio.
0: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
5: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, Linea allo Studio.
0: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruel.
6: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
7: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
6: Antonella Mazzateruel, Linea allo Studio.
0: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
8: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime khomeinista degli Ayatollah, che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Siccità. Il rischio di siccità potrebbe risultare in fase di aggravamento nei bacini lombardi, dato che secondo il recente allarme di questa primavera manca oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua. Le situazioni peggiori sono emerse nei bacini orobici e dell'Oglio. Sarebbero così a rischio le irrigazioni estive. È urgente impiegare strategie di adattamento alla crisi climatica. Le scarse piogge di aprile non hanno attenuato l'allarme sul rischio di una grave carenza idrica per l'agricoltura di pianura e sulle disponibilità idropotabili nelle fasce prealpine che non possono fare affidamento su falde profonde. I bollettini idrologici di ARPA Lombardia rilevano una carenza idrica rispetto al dato medio che supera gli 1,1 miliardi di metri cubi. Manca il 37% dell'acqua che ci aspetteremmo di trovare nei laghi o in forma di neve sulle montagne. La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve. Manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva. Il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura risicola, la situazione potrebbe diventare complicata per le coltivazioni che ritardano l'irrigazione a giugno, quando il suolo asciutto richiederà molti più apporti per saturarsi d'acqua, consentendo l'allagamento delle camere di risaia, e non è scontato che i bacini di monte possano fornire una sufficiente provvista. Dario Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, ha spiegato: il sempre più frequente presentarsi di crisi idriche legate al riscaldamento globale richiede di sviluppare strategie di adattamento. Si tratta non solo di modificare gli assortimenti colturali della pianura irrigua per ridurre i fabbisogni estivi, ma anche gli approcci irrigui, valorizzando pratiche tradizionali come quella dell'irrigazione invernale che consente di fare scorta nelle falde acquifere, ma anche pratiche innovative come l'irrigazione alternativa delle risaie, che fra l'altro consente di ridurre notevolmente le emissioni di metano dai campi allagati.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 che si sta svolgendo a Evian in Francia.
1: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Nelle dichiarazioni ai giornalisti al G7 di Evian in Francia, Trump ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io, ha affermato Trump, aggiungendo di aver suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah in Libano. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti, così il Papa in un videomessaggio inviato alla 10ª edizione dell'Australian World Summit che si svolge a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale ed esorta a superare la paura di cambiare rotta. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, e quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malguer che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della 7ª penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: le classifiche con Max Occhiato.
1: E c'è anche Sabino D'Alessandro in regia. 5 minuti dopo le 14, ben ritrovati nel secondo appuntamento settimanale in questo 16 giugno. Buon martedì pomeriggio con la classifica di Billboard da una parte, nella prima mezz'ora la Billboard 800, quindi andremo oltreoceano a vedere quali sono le canzoni più ascoltate del momento in America, ma soprattutto gli artisti che fanno la differenza. Rispetto a 7 giorni fa ci sono anche numerose novità anche per quanto riguarda la vetta, quindi strano a dirsi per la classifica di Billboard che rimane sempre più o meno statica nel corso delle settimane. In questo caso c'è veramente una nuova entrata che vi sorprenderà. Per quanto riguarda invece la seconda parte della chart, rimarremo nel territorio internazionale, però vedremo quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Insomma, c'è da divertirsi anche con i vostri artisti preferiti. Comunicateci anche quali sono, ovviamente, in questo pomeriggio, mandandoci un bel messaggio a diretta @radioinblu.it. Iniziamo con una canzone del passato, questo è Mijur.

0: la musica.
1: Ci siamo muniti anche di caffè, soprattutto in regia, per affrontare tutte queste belle canzoni del primo pomeriggio di Blue 2000 che vi raccontano quello che accade oltreoceano in America con la Billboard 800 che vede in salita la numero 25 oggi Malcolm Todd con Herrings, mentre alla numero 24 c'è Riley Green con Change My Mind. Sale alla numero 23 Zara Larsson con Midnight Sun. Alla 22 in discesa Drake con Too Hard for the Radio, uno dei tantissimi singoli che compongono il suo ultimo album, che ormai fa piazza pulita dei concorrenti e si ritrova praticamente quasi solitario in tutte le posizioni di classifica dalla 20 alla 1, ma lo scopriremo insieme più avanti. Intanto sale alla 21 il penultimo singolo in ordine d'uscita di Summer, Homebreaker.

Allora Sabino, che io ti do i consigli giusti, tu non li vuoi cogliere per la tua professione, ma è così. Allora, tralasciando tutte le varie amenità che ci raccontiamo fuori diretta, era Sombre con Unbreaker alla numero 21 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 20 in discesa ancora Drake con un altro singolo dal suo ultimo album National Treasure, mentre andiamo alla numero 19 dove troviamo il grandissimo Michael Jackson. Sapete che le sue canzoni sono ritornate, se mai ce ne fosse bisogno, di gran moda in questo periodo grazie alla biopic Michael, che è arrivato anche in streaming. E proprio di questo film parliamo perché, dopo aver dominato il box office per settimane, Michael si trova davanti a una nuova sfida, cioè raggiungere il traguardo del miliardo di dollari di incasso globale. Secondo le ultime stime però questo obiettivo potrebbe essere più difficile del previsto. Diretto da Anton Fuqua con Jafar Jackson, le cui lodi diciamo abbiamo messo in primo piano nell'immedesimazione proprio nel corpo e anche nell'anima di Michael Jackson, lui nipote del re del pop, il film è arrivato nelle sale internazionali lo scorso 24 aprile e ha saputo superare anche le numerose polemiche che avevano accompagnato la produzione. Nonostante questo percorso complicato, che ha richiesto anche la riscrittura completa del terzo atto per questioni legali, anche un budget lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, la scommessa si è rivelata vincente, quindi può essere vinta. Finora Michael ha incassato circa 355 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e altri 544 milioni nei mercati internazionali. Lo dicevamo anche stamattina, ha superato anche Bohemian Rhapsody, che è rimasto fermo a 911 milioni di dollari, attualmente considerato il biopic musicale di maggior successo della storia. Michael lo ha superato. E l'arrivo anche del film on demand, è già disponibile sulle piattaforme, potrebbe però rallentare la sua corsa verso il miliardo. Parliamo ovviamente della permanenza in sala. Sebbene il passaggio anche in home video stia ottenendo ottimi risultati in questi giorni sulle classifiche digitali, gli analisti ritengono che il margine, diciamo, per ulteriori incassi cinematografici sia ormai illimitato. Curiosamente il successo commerciale non è stato accompagnato anche da un'accoglienza unanime da parte della critica. Ci sono state queste recensioni contrastanti, io l'ho amato molto, anche se Sabino, che è in regia, insomma, ha visto il film, lo ha apprezzato. Di contro il pubblico lo ha premiato, quindi ha premiato l'opera con entusiasmo, apprezzando soprattutto le sequenze musicali e la performance di Jafar Jackson. E ovviamente questo successo è testimoniato dalle canzoni che rientrano in classifica. È stabile alla numero 19 Billie Jean, Michael Jackson.

successo non tramonta mai del grandissimo Michael Jackson. Billie Jean alla 19 nella Billboard 800, la classifica che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio di martedì. Pronti anche a dirvi che c'è ancora Drake con Whisper My Name, deve essere un vero capolavoro questo album. Il numero 18 in discesa, al numero 17 invece stabile Pink Panthers con Stateside. Alla 16 sale ancora Kehlani con Folded, mentre ci soffermiamo sulla 15 per una canzone che è stata anche nel nostro disco Blue 2000 di qualche settimana fa. È una nuova entrata nel firmamento delle stelle nascenti internazionali con quasi 100 milioni di stream globali. Parliamo di questa canzone che è il nuovo singolo della cantautrice di Los Angeles Stella Lefty, già online su varie piattaforme, è disponibile ovviamente anche per lo streaming. Stella Lefty è una cantautrice che si sta facendo strada, un nome grazie al suo songwriting interessante e molto emotivo, anche un sound che coglie la sua sensibilità molto più pop rispetto alle sue colleghe. Il suo singolo Thinking About You, uscito a gennaio, ha riscosso grande successo online, totalizzando oltre 15 milioni di ascolti, anche un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E quindi l'ascoltiamo alla numero 15 in salita, lei è Stella Lefty, questa è Boston.

bella novità da ascoltare, questa di Stella Lefty dal titolo Boston, alla numero 15 in salita nella Billboard 800, numero 14, continua a salire e qui ragazzi ci fermiamo per un attimo, stiamo in silenzio perché lui la deve ascoltare assolutamente così per gustarsela nota per nota. Il nostro chartman in regia ama molto questo nuovo album di Bruno Mars, direttamente dal suo The Romantic. Questa è Risk It All alla 14.

fantastica di Bruno Mars, che funziona in America, al numero 14 in salita nella Billboard 800. Risk It All, numero 13, scende Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone che ascolteremo più tardi all'interno della seconda parte della chart di oggi, dedicata agli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 12 in discesa Drake, ancora con la sua veramente discografia al completo, credo, non soltanto l'ultimo album, Run to Atlanta. Numero 11 scende Olivia Rodrigo, questo è il nuovo singolo dal titolo The Cure, mentre al numero 10 si conferma un grande successo non solo in America ma anche dalle nostre parti, questa canzone che è stata riscoperta veramente poche settimane fa, pur essendo uscita nel mese scorso di gennaio, e insomma in America l'hanno tenuta d'occhio per qualche tempo, poi è scesa un po' in classifica, poi è risalita, è rimasta così a metà della chart, e oggi si riconferma addirittura in top 10 perché entra direttamente al numero 10 in salita, questa di Tame Impala insieme anche al remix di Jenny che sta circolando in questo periodo. La canzone si intitola Dracula, qui su In Blue 2000.

10 in salita, questa è la Billboard 800, la classifica di oggi qui sembra 2000 in questo 16 giugno. Insieme alla numero 9 sale Ella Langley con I Can Love You Anymore, numero 8 Drake scende con Shabang, numero 7 ritroviamo l'energia, la grinta, la freschezza anche di Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, che è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo. Ma ritorniamo al suo passato musicale, che le è valso anche un Grammy Award come canzone e soprattutto artista rivelazione dell'anno, perché continua a salire alla numero 6 proprio Olivia Dean con Man I Need.

Cade nella chart di Billboard dopo Olivia Dine, che abbiamo ascoltato prima con Man I Need, alla numero 6 in salita. Alla 5 c'era Bruno Mars ancora con il precedente singolo Just Might. Alla numero 4 scende la Langley con Me Her. La top 3 è occupata da Drake con Janice alla numero 3, mentre al numero 2 è stabile la Langley con Choosing Texas. È la nuova numero 1 della settimana, lo dicevamo, una novità per gli americani ma anche per noi che la stiamo programmando, il nuovo singolo di Ariana Grande, che raggiunge direttamente la vetta e che ascolterete anche nel pomeriggio di Blue 2000, dal titolo Hey That I Made You Love Me. Intanto le note che abbiamo ascoltato prima erano di Taylor Swift, con cui abbiamo inaugurato ufficialmente la classifica degli internazionali in Italia, ovvero le canzoni straniere che funzionano di più nel nostro paese, anche le più ascoltate in radio. Alla numero 20 Nico Santos in salita con All Time High. Alla 19, appunto appena ascoltata, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, numero 19 in salita. Alla 18 sale Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco la canzone. Numero 17 scende ancora Taylor Swift, protagonista con la sua Opalite, il singolo precedente, mentre al numero 16 Martin Garrix è in discesa con Repeat It. Numero 15 new entry per il nuovo singolo di Meek, questo nuovo fenomeno internazionale che ci ha già regalato Fabulous nelle scorse settimane, ritorna con Beautiful Freaks. Questa è praticamente la nuova entrata più alta della settimana. Andiamo ad ascoltare invece la numero 14, dove sono stabili Miles Smith e Niall Horan. Questa è Drive Safe.

Bene, che ci hanno scritto a diretta @radioinblu.it. Tra i loro artisti preferiti figurano Bruno Mars, che è anche il preferito del nostro Sabino, l'abbiamo detto prima, e poi anche Ariana Grande, che abbiamo citato come new entry direttamente alla 1 con la sua nuova canzone nella chart d'oltreoceano. Intanto erano Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe alla numero 14. Questa è la seconda parte della chart dedicata alle canzoni internazionali, le più ascoltate nel nostro paese. A proposito di Miles Smith, lui classe 1998, lo ricordiamo, è un cantautore britannico ed è famoso per aver raggiunto il successo mondiale con la sua hit Stargazing, che è ancora una delle hit più suonate anche in questo 2026, anche se è datata 2024. Brano contenuto in un EP altrettanto fortunato dal titolo A Minute, che gli ha garantito anche il Brit Award come rivelazione dell'anno. Li abbiamo ascoltati insieme alla numero 14, Miles Smith e Niall Horan, mentre al numero 13 è inserita il nuovo singolo di Karol G, Vagando por el Mundo, mentre alla 12 è stabile Bob Sinclair insieme a Kaisa, la loro I Can Wait, alla 11 una nostra vecchia cara conoscenza ascoltata prima, ovvero Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Saliamo alla numero 10, dove troviamo un pezzo, forse anche uno dei fondamentali, della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, e troviamo la bella canzone di Sienna Spyro. Questa è Material Lover, in salita questa settimana.

Senna Spyro, veramente brava, numero 10 in salita, Material Lover. Alla numero 9 troviamo un personaggio che è anche uscito con una nuova canzone che è già in programmazione qui su In Blue 2000, ma a noi piace soprattutto riascoltare i singoli, quelli del recente passato, degli artisti che fanno parte anche della classifica che stiamo scalando insieme, ovvero quella degli internazionali più ascoltati in Italia. Questa è Fever Dream di Alex Warren.

Il ritmo di Alex Warren in discesa alla numero 9, Fever Dream, numero 8, Sally De Bauza con Magnetic, mentre al numero 7, anche lui l'abbiamo ascoltato oggi con Unbreaker, parliamo di Summer con Potential, al numero 7 in discesa. Scende alla 6 anche Olivia Rodrigo, questa è la sua Drop Dead.

anche lei una delle protagoniste, ad esempio, giusto per citare la nostra chart di Blu 2000, protagonista Olivia Rodrigo con Drop Dead. Questa è la classifica degli internazionali in Italia. Lei al numero 6 scende questa settimana, al numero 5 sale Tame Impala con Dracula, ascoltata prima, al numero 4 in discesa Lady Gaga e Daichi con Runaway, la numero 3 occupata da Another con Talk to You in salita, e sale al numero 2 anche la canzone di Harry Styles. Questa è American Girls e noi siamo qui su Blu 2000 insieme a voi.

Harry Styles lo ritroviamo alla numero 2. Chi ci sarà alla numero 1 agli internazionali d'Italia? Sembra quasi una partita di calcio, in realtà ci sono loro. Madonna e Sabrina Carpenter salgono in vetta con Bring Your Love. Si conclude qui il doppio appuntamento di oggi con la chart di Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, c'è l'informazione. E adesso i Simply Red.

Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corsa a Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per

0: quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
1: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump anche proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
0: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato rispetto al 2024. Si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas alla povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, Rio Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle Intelvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, e risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale, addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi lascia stare che è un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo. L'allora Unione Sovietica stava giocando la sua ferocissima partita a scacchi contro gli Stati Uniti nel pieno della Guerra Fredda. Due anni prima Yuri Gagarin aveva dimostrato che l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Adesso Khrushchev puntava al colpo psicologico definitivo, capito? Dimostrare che le donne sovietiche sono fatte della stessa identica tempra. E Valentina Tereskova ce lo dimostra. Rimane in orbita per tipo 3 giorni, 48 giri intorno alla Terra, più di quanto avessero fatto tutti gli astronauti americani messi insieme fino a quel momento, con tutta la retorica, no, della propaganda politica dell'epoca. Poi la verità in realtà è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, c'era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausee dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato, cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sulla Terra. Valentina Tereskova però mantiene la calma, corregge i dati a mano in collegamento via radio con la Terra e al momento del rientro si lancia col paracadute, 6.000 metri d'altezza, a terra nella steppa asiatica, con un labbro spaccato, lividi dappertutto, però viva. Prima di Valentina Tereskova, tra l'altro, la scienza medica dava per scontato che i corpi maschili e femminili avrebbero reagito allo stesso modo alle condizioni estreme dello spazio, una miopia scientifica che ci portavamo dietro da secoli. Ma quel viaggio proprio ha costretto i ricercatori a capire che la microgravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni singola innovazione medica che oggi diamo per scontata negli ospedali, per esempio, no? Dal monitoraggio cardiaco a distanza, che era nato per controllare il battito degli astronauti, alle tecnologie per la TAC, per la risonanza magnetica, derivate, no? Dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna. Cioè, esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo alle stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, da una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereskova è decollata operaia ed è tornata a terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze, cioè il vuoto cosmico è ostile con tutti allo stesso modo, e la scienza per vincere la sfida ha bisogno del talento di tutti, uomini e donne. Quindi quando guardiamo a quella missione lì del 16 giugno di tanti anni fa, facciamo l'errore, no, spesso, di considerarla una bellissima figurina del Novecento, cioè una spunta di genere proprio sulla linea del tempo. E invece quel volo è l'inizio di una rivoluzione scientifica silenziosa che ha cambiato proprio il modo in cui studiamo la vita. La nostra vita invece, impegnata nel pomeriggio di In Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli ultimi giorni, insieme prima dell'estate, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo!

sempre piaciuta tantissimo, non lo so, perché poi tra l'altro lui con quel cognome lì, cioè da grande puoi fare solo il cantante o il chitarrista al massimo. Sam Fender con Olivia Dean era Rain Me In nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, la cosa interessante è che è un po' di tempo che non facciamo le pulci sull'intelligenza artificiale, no? Adesso siamo nella fase del pessimismo cosmico per cui gli algoritmi ci ruberanno il lavoro, succede, e quando succede mettiamo i puntini su lei, c'è sempre qualche direttore che guarda ai soldi, all'efficientamento estremo, a tagliare, no? Perché le competenze, la professionalità che uno magari costruisce nel tempo, matura sul lavoro, oggi non sono più un valore, ma sono un costo da abbattere. Qui potremmo aprire una matriosca di parentesi. Comunque, c'è questa tendenza tecnologica che riguarda la moda, quella che vive, no, di immaginario, di desiderio, insomma. Mondo della moda che si è ritrovato invaso da immagini che sembrano uscite da un sogno sbagliato, capito? Modelli con le braccia che si mischiano, borse che sfumano nel nulla, pelli troppo lisce, volti troppo perfetti per essere veri. È l'estetica dell'intelligenza artificiale generativa quando la usi con leggerezza, senza pensarci troppo, no? E il pubblico, che magari non sa distinguere un modello vero da un prompt, cioè la descrizione del modello, se ne accorge, lo percepisce e soprattutto si arrabbia. È successo a Valentino, massacrati per la campagna dove i modelli sembravano sciogliersi come cera in alcuni dettagli, no? È successo a Gucci, che per la sfilata di Milano aveva pubblicato immagini generate dall'intelligenza artificiale e si è ritrovata un'ondata di commenti delusi. È successo a H&M, è successo a Guess, insomma, chi ha usato modelle sintetiche, collezioni progettate dall'intelligenza artificiale si è ritrovato davanti a un coro di no, grazie. E la cosa interessante è che questa reazione non è soltanto una questione di gusto estetico, no? Dall'idea di cosa uno possa, pensa cosa possa essere la bellezza. È una questione di economia, una questione politica, una questione culturale. Cioè la gente non sta andando contro l'intelligenza artificiale perché fa lavori brutti, perché fa foto brutte, no? Cioè l'idea piuttosto è che per un'azienda che vende un prodotto, facendoselo pagare un sacco di soldi tra l'altro, ma quel prezzo giustificato dal lavoro vero, di persone vere, reali, umane, cioè non mi puoi usare un'intelligenza artificiale per sostituire proprio il lavoro umano, cioè questo è un po' la stortura, no? E infatti i marchi hanno cambiato rotta, all'improvviso, dappertutto si vedono ste mani che cuciono, che intrecciano, che tagliano, che lucidano, mani precise, mani lente, mani sapienti, mani imperfette, no? Immagini che mostrano, che so, il processo di invecchiamento della pelle, che celebrano l'intrecciato come fosse un rito proprio, marchi che commissionano animazioni disegnate a mano, gli illustratori, cioè le persone, i creativi che tornano al centro della scena. È come se la moda avesse riscoperto che l'artigianato è proprio il confine culturale, capito? Poi ci sono i messaggi espliciti, per dire marketing spicciolo, l'azienda che ha messo nero su bianco la promessa che non useremo mai corpi generati dall'intelligenza artificiale si è ritrovata più 23% di vendite. Aziende che comprano pagine su quotidiani per ricordare che il mondo non è generato dall'intelligenza artificiale. Persone che giurano fedeltà al lavoro reale, serie TV che mettono il made by humans nei titoli di coda, no? Fatto dagli uomini. È un contrattacco simbolico, come fosse un manifesto proprio. Poi la realtà è meno romantica, perché per dire, st'intelligenza artificiale, se vai a vedere dietro le quinte, la usano quasi tutti nella comunicazione della moda e non solo della moda, magari non per le campagne di punta, no? Quelle che devono raccontare un'identità, però tutto il resto sì, perché oggi un marchio deve produrre per esempio immagini come fossero, capito, noccioline per i social, per le newsletter, per le vendite online, per i cataloghi, cioè non è pensabile che con la stessa foto fai tutto, va bene per tutto, per linguaggi diversi, per formati diversi. Quindi ecco che l'intelligenza artificiale fa risparmiare almeno la metà di quanto costa un servizio fotografico vero. Ed è un compromesso silenzioso. La facciata è artigianato, no? La punta dell'iceberg. Il resto sotto è generativo, insomma. E intanto succede un'altra cosa ancora più interessante, che è l'imperfezione che torna di moda. Non l'imperfezione finta, cioè l'imperfezione proprio, cioè, studiata. Quindi ecco gli abiti con delle sbucciature volute, quei fiori incompleti, con le cuciture che si vedono. È come se il lusso avesse capito che l'unico modo per distinguersi da un algoritmo è valorizzare quello che un algoritmo non sa fare. Ed è imperfezione. Sbagliare sì, ma con grazia. La moda poi è un settore molto specifico, per carità, siamo d'accordo, però la dinamica è la stessa anche fuori, cioè in ogni settore c'è un video fatto a mano, girato qui da persone vere, cioè in ogni settore ci sono commenti che non parlano più, che ne so, di un oggetto in particolare, ma del fatto che qualcuno
l'ha inventato, l'ha realizzato, l'ha filmato davvero, lo sta raccontando, ed è un cambio di priorità. Non basta più il prodotto, serve la prova che sia stato creato da qualcuno in carne ed ossa. Non la perfezione, però, come dire, che sia autentico, ecco, almeno questo, insomma. Ecco perché noi pure qui, in questo programma, sbagliamo tutti i giorni, ma ci viene così facile, un talento proprio. Le parole di In Blue 2000.

Ha messo i puntini sulle i Ariana Grande quando giovedì scorso l'account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha postato una compilation di video di immigrati fermati dagli agenti dell'ICE e sotto come colonna sonora c'era una canzone sua di Ariana Grande, Bye, e una didascalia, insomma, ciao, il presidente Trump ha creato il confine più sicuro della storia. Lei non è che l'ha presa proprio benissimo, tra l'altro si era già presentata in pubblico con una spilla, no? Ice out, in un'occasione pubblica, insomma, diciamo, dimostrando di non gradire particolarmente questo tipo di politica, ma al di là poi delle scelte personali dice: questa è la musica mia, non mi avete chiesto nessun permesso, quindi siete pregati di togliere tutto di mezzo. E tanto ha detto e tanto ha fatto che adesso sul video, il video è rimasto, ma al momento si legge che l'audio non è disponibile. È una piccola grande conquista, evidentemente. Ariana Grande nel pomeriggio di Blu 2000, ora con Francesco Gabbani.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: eterea, capito?
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Angelina Mango, c'è tanta musica nera dentro la sua voce, c'è tanto ascolto delle grandi, insomma, vocalità, no? che sono citate da tutti gli artisti che provano a fare la musica di mestiere, lei così come Marco Mengoni, ma tutto quello studiare un po' messo da parte, abbandonato. C'è questo coro incredibile che riporta tutto poi alle radici mediterranee, alle radici della tradizione italiana, insomma, a questo mondo più concreto, no? più materiale, e non è un caso che l'abbiamo scelta, insomma, questa canzone come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 di questa settimana.

Sì, la notte di più di un quarto secolo di secolo fa, insomma, stiamo parlando dell'anno 2010, i Train, Hey Soul Sister nel pomeriggio di In Blue 2000. A margine, dicevamo prima di Arena Grande e di qualche piccolo problema che ha avuto perché negli Stati Uniti la sua canzone è stata utilizzata per scopi politici senza... contro la sua volontà, non succede soltanto agli anglosassoni, eh? L'ultima notizia in ordine di tempo qui da noi, Futura di Lucio Dalla, durante gli Stati Generali, insomma, di Futuro Nazionale, la Fondazione Lucio Dalla ha preso le distanze, chiaramente vediamo come va a finire questa situazione, però è curioso, no? Che la politica abbia bisogno proprio di pescare a piene mani dalla musica che apre sempre con certa facilità, insomma, il bagaglio dei ricordi. Sto cercando di essere più elegante possibile, ecco, per dire che in questo caso sono d'accordo con De Gregori, ecco, che la musica e la politica in queste circostanze qui non dovrebbero mai mescolarsi. Comunque, cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente musica. Musica dell'estate, Jovanotti insieme ad Alfa, questo è Buon Vento.

la sera va a lavorare. Detta proprio tradotta materialmente, Day Sleeper, anno 1998, ci sono i REM nel pomeriggio di In Blue 2000. Sì, tra poco anche l'informazione, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione per In Blue 2000 News. Segreto di Pulcinella, è atteso l'annuncio dei concerti dell'anno prossimo. Vasco Rossi, per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera, nella scaletta non manca mai anche questa. Vita spericolata.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia è sempre più strutturale.

0: quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
1: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.

canzone che ha fatto saltare il banco, è un mischione di country, di folk, di pop, di indie. A 19 anni, Stella Lefty, Boston. Poi canzone che ha trovato il suo acceleratore in TikTok, perché questo ritornello è diventato un frammento perfetto da condividere nei video, ed è questo il resto della storia che conosciamo. Le parole di Blue 2000, ben trovati. No, pensavo a quante volte la mattina, no? Il primo gesto che si fa è accendere la macchinetta del caffè e aspettare quei minuti interminabili perché esca, no? Da che mondo è mondo? Il caffè si fa con l'acqua bollente, il calore serve a sciogliere gli oli, a sprigionare l'aroma, a tirare fuori la caffeina, almeno fino a prima di questa scoperta che è destinata a cambiare le carte in tavola, perché c'è un gruppo di ingegneri chimici in Australia che ha trovato un'alternativa tanto semplice quanto spiazzante anche per fare un vero espresso a temperatura ambiente. Cioè, sembra un ossimoro questo, no? Visto che per definizione il caffè espresso è caldo, con la tazza calda, ma qui parliamo proprio di un cambio di paradigma completo, dove al posto delle caldaie, no, per riscaldare l'acqua, entrano in gioco le onde sonore. L'hanno chiamato espresso a ultrasuoni, cioè in pratica hanno preso una macchinetta del caffè normale e ci hanno messo un dispositivo che vibra a frequenze impercettibili per l'orecchio umano. Quando l'acqua incontra la polvere di caffè, queste vibrazioni scatenano un fenomeno fisico preciso che si chiama cavitazione acustica, detta proprio in due parole, più semplice che posso, no? Per come l'ho capita almeno. Cioè, nel liquido si formano minuscole bolle che implodono continuamente, e quando queste bolle collassano contro i granelli di caffè generano questi microgetti di energia che si comportano come delle spazzole microscopiche, no? Che rompono la superficie della polvere di caffè, per cui gli oli, l'aroma che dicevamo prima, vengono fuori e si mescolano con l'acqua a una velocità impressionante senza che ci sia bisogno di scaldarla. Il risultato è un caffè forte, corposo, intenso, come un espresso tradizionale, ma estratto in meno di 3 minuti, che non è proprio pochissimo, però non sono neanche sicuro di che temperatura sia sto caffè prima di bere, insomma, però sono curioso sicuramente. La svolta però, al di là del gusto, no, dei gusti personali soprattutto, non è solo una questione di curiosità scientifica, c'entra il portafoglio e c'entra l'ambiente, perché per esempio eliminando la fase di riscaldamento dell'acqua, che è la cosa che consuma più energia in assoluto quando si prepara un caffè, questo sistema abbatte i consumi elettrici del 75%. Adesso, se siamo a casa o nel bar sotto l'angolo, magari il risparmio non sembra irrilevante. Però, provando a ragionare sul livello globale, per le multinazionali, per esempio, che producono tonnellate di caffè pronto da bere in lattina su scala industriale, meno 75% dell'energia consumata significa risparmiare cifre con 6 zeri e ridurre un impatto ambientale, insomma, in maniera consistente. Poi, ovviamente la parte difficile per gli esperti non è stata far vibrare l'acqua, ma fare in modo che quella bevanda che chiamano caffè non sapesse di acqua sporca. Insomma, hanno dovuto calibrare al millimetro la granulometria della macinatura, la quantità d'acqua, il tempo di esposizione alle onde sonore, arrivando a capire che 3 minuti è il tempo perfetto per un'estrazione di un caffè ideale. Cioè, te lo devi sudare, proprio te lo devi immaginare. Restava un ultimo scoglio, il più importante, che è il gusto, perché la fisica è bellissima, per carità, però se il caffè fa schifo alla fine non lo beve nessuno. Così hanno organizzato un test alla cieca con un centinaio di consumatori abituali, gente comune che beve il caffè, insomma, su base quotidiana, no? Every week, diceva, on a weekly basis, quindi tutte le settimane, non so se come noi, però hanno servito 4 tazze identiche, tutte raffreddate alla stessa temperatura, in ordine casuale: espresso classico, espresso a ultrasuoni, caffè filtro normale, caffè filtro a ultrasuoni. E il verdetto è stato che le persone non hanno notato differenze sostanziali nella bontà, no? Nella forza, nel corpo, nel gusto di questa bevanda. Significa che l'energia meccanica del suono può davvero sostituire il calore del fuoco. Poi non c'erano italiani in questo gruppo di assaggiatori, quindi non è una questione di poca vita.

Me lo diceva Daniele Paggi, che oggi si occupa della regia, in tempi non sospetti che sarebbe arrivato il momento in cui la musica che una volta era da discoteca sarebbe stata la musica pop. Ed eccoci qui, Mark and Cremont dall'Italia con furore insieme a Serena Brancale e The Colors, candidate ad essere uno dei tormentoni di quest'estate. Era Partenope nel pomeriggio del 2000, ora con Violet Grove.

nazionale che aveva portato il corso ad essere un fenomeno, no? Nel corso degli anni 90, qui siamo nel 1997, poi molto c'entrava il fatto che fossero tutti fratelli, cioè tre sorelle e un fratello, ma continuano ad esserci in poche cose, magari un po' meno, ecco, a livello proprio di quantità, ma di grandissima qualità. Il corso nel pomeriggio di In Blue 2000 che si ferma qui, ringraziando Daniele Paggi per la regia, torniamo domani, puntuali.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, salve.
0: Con te parliamo di moda, moda uomo, perché alla Fortezza d'Abasso a Firenze è iniziata la 110esima, come si dice?
1: 110esima, diciamo, l'edizione 110 e ti salviamo.
0: L'edizione 110 di Pitti Uomo, che tutti conoscono, diciamo la verità. Quest'anno c'è qualche novità, Giovanni?
1: Allora, l'aggancio è, come sempre, anche con quelle che sono le manifestazioni di Milano, come ormai succede da diverso tempo, proprio per poter avere lo stesso pubblico, la stessa platea, soprattutto dei buyer internazionali che possono unire i due appuntamenti. Si parla di oltre 720 brand, che è un numero anche in crescita rispetto agli anni scorsi, che propongono le proprie collezioni, e un migliaio di buyer, la metà provenienti dall'estero. Questo è un dato che piano piano sta ricrescendo dopo il periodo del Covid, naturalmente, sì, che ha portato anche delle difficoltà. È tra l'altro un appuntamento che arriva a pochi giorni di distanza da quelli che sono stati i dati di Confindustria Moda sul settore per il 2025. È uno dei settori a livello italiano che sta pagando di più la crisi internazionale, una crisi che arriva in realtà per il comparto moda da diversi anni, questo perché ci si basa soprattutto sulle esportazioni, e qui ovviamente si sta soffrendo un panorama internazionale molto molto critico, soprattutto perché ci si basava su esportazioni anche sui paesi dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, della Russia, e capite che insomma è una platea che piano piano è scomparsa.
0: Oh, poi tu hai detto 720 brand, più di 30 paesi rappresentati, è tantissimo.
1: Sì, esattamente.
0: Insomma,
1: la dimensione internazionale sta appunto riprendendo dopo il 2020-2021, che aveva visto che evidentemente stato un caso.
0: Allora, voi avete sentito Paolo Mantovani, che è presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, sentiamolo.
2: Il momento è complesso, però Pitti Uomo rimane una tappa importantissima, e lo è ancora di più in questo momento, perché effettivamente il fashion system sta subendo un momento di grande difficoltà, soprattutto per un cliente ancora poco deciso e poco desideroso di moda, e anche perché c'è una competizione molto forte soprattutto dai mercati digitali. Però questo Pitti è un Pitti importante, perché ho visto tanti temi, come dire, giusti, che si stanno preparando all'interno della fiera. Ho letto le recensioni, ci sono tante tante aree che a me personalmente, come buyer, mi fanno molta voglia di vedere. Siamo in flessione, l'industria italiana, che è molto basata su quello che è il fashion system, sta soffrendo. È importante capire che non è tanto un problema di personalità della moda italiana, perché il nostro sistema è probabilmente uno dei più forti del mondo. Il vero problema sono tanti mercati ricchi che in questo momento hanno difficoltà a comprare o a ricevere i messaggi che arrivano dal nostro fashion system.
0: Oh, abbiamo detto però anche altre volte, Giovanni, che c'è la crisi di tante aziende di moda, che anche medio-alte, ma non solo da adesso e non solo dal Covid.
1: No, purtroppo è una situazione che arriva addirittura dalla situazione internazionale 2008-2009. Il problema è, come ricordavi, lo abbiamo raccontato varie volte, che non solo i grandi brand sono in difficoltà, la questione è che scaricano poi le proprie difficoltà su quelle che sono le filiere. In questo senso, un dato che emerge e che riguarda la Toscana, che insomma è terra che nel tessile, nella conceria, nella lavorazione, insomma, anche del cuoio, ha fatto un punto di forza della propria economia, è che tra il 2022 e il 2025 sono sparite più di 2.300 aziende di questo settore. È uno degli ambiti che nel 2025 ha fatto più ricorso in Toscana alla cassa integrazione. Purtroppo soffrono i grandi brand, e appunto soffrono di rimando le filiere. In questo senso, oggi all'inaugurazione di Pitti, anche gli enti organizzatori che rappresentano quelle che sono le grandi realtà, anche i grandi punti di formazione che in Toscana ci sono nell'ambito della moda, hanno lanciato una sorta di appello anche alle istituzioni in questo senso, ovvero riuscire a tutelare non soltanto il lavoro ma anche tutte quelle forme di, come dicono quelli bravi, di know-how, di conoscenze,
0: certo,
1: che rischiano
0: certo,
1: poi di essere mandate all'estero e non trovare più poli produttivi in zona.
0: In zona. E allora su questo avete sentito Antonella Mansi, che è presidente del Centro di Firenze per la Moda, ascoltiamola.
3: La dimensione del tema congiunturale è estremamente presente. Ci sono strumenti adatti per risolvere tante questioni? Ce ne sono alcuni. Quello che mi piace significare è che se possiamo fare un salto in avanti in questo ragionamento è che ci possa essere una attività più sinergica tra la dimensione imprenditoriale e la dimensione istituzionale, che significa in parole molto povere che gli imprenditori hanno tanti problemi fuori, perché sappiamo che le esportazioni trainano per la massima parte le nostre iniziative. Se magari riusciamo tante questioni che abbiamo in casa a renderle più semplici, meno burocratiche, meno onerose, meno pesanti, già questo è un elemento di competitività. Non è chiesto alle istituzioni di affrontare i temi geopolitici, nessuno di noi lo può fare. Certamente aiutarci a risolvere le piccole cose può essere un grande passo avanti, diciamo, per metterci in una condizione di aiutare le imprese ad essere più competitive. Formazione e filiere, dobbiamo imparare che le filiere sono lo scheletro, l'ossatura della nostra economia e quindi di una dimensione di benessere diffuso.
0: Non c'è dubbio, grandi capacità artigianali, tu ricordavi la lavorazione del cuoio, poi
1: il
0: insomma
1: cuoio,
0: grandissimi certo. Stilisti sono stati, perché adesso sono le case sono passate un po' di mano, ma sì. Insomma, nati, cresciuti e diventati famosi in Toscana. Noi ci dobbiamo lasciare, ma con un grande in bocca al lupo a Pitti Uomo. Grazie Giovanni.
1: Grazie mille Federica, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori. Ascoltavo con interesse perché anche a Rimini, particolare cattolica,
0: sì,
4: abbiamo parlato
0: sì,
4: di AF solo poche settimane fa e della crisi, insomma, di questa grande azienda di moda. Ebbene sì, siamo
0: pensavo.
4: Un po' coesi noi con la
0: ci
4: Toscana
0: pensavo.
4: Alcuni aspetti.
0: Speriamo poi insomma che la coesione finisca e che riprendano queste aziende. Pensavo, adesso poi passiamo ovviamente la notte rosa, che si parla sempre di esportazione, no, nel ramo della moda, ma perché non sono così appetibili anche per il mercato interno? Perché troppo alti come prezzi?
4: Diciamo Federica che questo credo che sia uno degli elementi più importanti, nel senso che effettivamente, almeno per quello che riguarda le nostre aziende, per loro in un determinato periodo, soprattutto con l'apertura dei mercati dell'est, quindi
0: sì,
4: la Russia, io ricordo
0: sì,
4: tantissime, ora chiaramente stiamo parlando di un periodo che è abbastanza lontano ai noi
0: sì,
4: nel tempo per le note vicende internazionali, ma c'erano i russi ad esempio che arrivavano anche in Riviera, dove i brand poi hanno anche delle monomarche così e facevano incetta per migliaia e migliaia
0: sì,
4: di
0: sì,
4: euro
0: sì,
4: che fossero dei negozi, che fossero anche degli auto.
0: Dopo
4: che
0: il crollo dopo il crollo del muro, insomma, si sono aperti quei mercati,
4: esatto,
0: che prima non
4: esattamente
0: esistevano.
4: C'erano grandi ricchi per noi, diciamo, per il
0: l'acquirente
4: medio italiano
0: sì,
4: non è così semplice. Poi ci sono tante persone che acquistano per fortuna perché ne hanno le possibilità, però i mercati esteri
0: sì,
4: in questo
0: sì,
4: senso,
0: sì,
4: poi la moda italiana per lo straniero è sempre
0: certo,
4: un fascino particolare.
0: Giustamente.
4: Sì.
0: E infatti io questo te lo chiedevo perché forse, ma noi non siamo nel settore, ci vorrebbe invece una riflessione sull'essere appetibili, nel senso anche di non avere, no, solo linea lusso. Comunque noi
4: certo,
0: con te parliamo di Notte Rosa 2026 e ne abbiamo
4: dove si
0: già
4: può andare
0: parlato,
4: anche in infradito senza
0: sì,
4: vestiti di lusso, cioè vai bene comunque, l'importante è che magari sei una nota rosa,
0: sì,
4: esatto,
0: sì,
4: che sia un cappellino, che sia un foulard, che sia una maglietta, allora è chiaro che sei proprio nel mood. Ma in realtà questa cosa del rosa, ormai questa notte rosa ha tanti anni, non ne parliamo quasi sempre perché comunque
0: sì,
4: effettivamente è un po' il nostro capodanno dell'estate, un ferragosto anticipato, chiamiamolo così. I primi anni era molto sul rosa e anche tutta la comunicazione, il brand era molto adesso in realtà il rosa è un colore più legato agli appuntamenti della giornata, da una parte anche sono i colori del tramonto, dell'alba, perché sì, ci sono i grandi eventi che porteranno tanti artisti anche in modo gratuito sui palchi praticamente di tutta la riviera, dalle coste ferraresi fino a Cattolica.
0: Stiamo parlando del prossimo weekend, dal 19 al 21.
4: Perché diciamo che questa è stata una scelta fatta negli ultimi anni, quella di anticipare. Prima la Notte Rosa arrivava un poco più tardi, ma perché si è visto proprio che anche a livello di promozione turistica conviene anticiparlo.
0: Anticipare, certo, perché tu attrai persone un po' prima. Allora, intanto sentiamo il sindaco di Rimini, che è Jamil Sadegolvad.
5: Il weekend della Notte Rosa 2025 ha visto un picco assoluto di presenze, a testimonianza che comunque la Notte Rosa ancora è capace di attrarre tanto turismo. Spero che prima possibile tutte le situazioni di tensione possano risolversi, e io credo che nel momento in cui ci sarà pace nel Medio Oriente tra la Russia e Ucraina, il nostro territorio ne potrà beneficiare attraendo tanto turismo estero.
0: Beh sì, lo speriamo tutti. Hai detto artisti, cantanti, si fa un po' di tutto?
4: Si fa un po' di tutto, Federica. Diciamo che l'idea, non ti sto a citare i nomi perché sono poi quelli che fanno tutte le piazze italiane durante l'estate, magari qua hai la possibilità di ascoltarli gratuitamente, no? A differenza di altri concerti anche più strutturati. Però ecco, la cosa che è bella e nel tempo si è strutturata è il fatto che sì, c'è un'offerta per un pubblico molto giovane, appunto appassionato anche di artisti di un determinato genere musicale, ma le offerte sono per tutti, nel senso che hai piacere di camminare all'alba, bene, trovi il comune che ti offre quell'opportunità, hai voglia di passeggiare con i piedi nell'acqua all'ora del tramonto, magari ascoltando della buona musica, puoi fare anche quello. Cioè, diciamo che si è proprio pensato che potesse essere per tutti, dalle famiglie con i bimbi piccoli e quindi tante offerte kids fino ad una persona più, più grandi anche,
0: che
4: anche della nostra età.
0: Ma
4: giovani come noi.
0: Noi non resistiamo fino alle 4 del mattino.
4: No, noi andiamo a dormire, ci svegliamo alle 4 del mattino.
0: Ci svegliamo e andiamo a vedere l'alba.
4: Adorevi fare il dritto. Ah, vabbè, ma possiamo fare
0: io
4: anche quello.
0: Io preferisco sempre
4: se
0: la sera. Quando mi dovevo svegliare all'alba per la radio, non l'ho mai digerita questa cosa. Allora, sentiamo anche Roberta Frisoni, che è assessora sport e turismo della Regione Emilia-Romagna.
6: Tra l'altro sapete che quest'anno abbiamo anche un progetto dedicato a SPAS, proprio per far vivere esperienze che dalla costa uniscano l'entroterra, e quindi tutto si tiene. Una Notte Rosa, la 21esima edizione, all'insegna del relax, del divertimento a seconda di quello che uno vuol fare, ma sempre col tradizionale sorriso e accoglienza che da noi non manca mai.
0: E poi ci sarà una chiusura in cielo il 21.
4: Sì, beh, quello sempre. Per noi, insomma, in cielo bisogna sempre portare lo sguardo, perché abbiamo anche bisogno un po' di alzarlo, il nostro sguardo. Faccio solo una piccola accenno a questa cosa che diceva l'assessora, chiaramente in modo molto sintetico, di Aspas, che questo è un modo di dire, chiaramente tratto anche dal nostro dialetto, che significa a spasso, cioè ti porto a spasso, ti porto in giro. Ecco, quest'anno hanno fatto questo bel progetto di bus che dalla costa, quindi dalle località di mare, ti portano a vedere i nostri borghi, provandoti a fare anche esperienze, che ne so, imparare a fare la piadina, a mangiare qualche cosa di caratteristico.
0: Simona, dobbiamo sentire la Rinaldi, siamo in ritardissimo. Allora, Patrizia Rinaldi, che è presidente Federalberghi Rimini.
7: Al momento il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo avuto un inizio con moltissime presenze, grazie però anche agli eventi, perché abbiamo avuto il wellness che ha riempito comunque fino a Cesenatico, poi abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Achille e Lauro, poi c'è la classica settimana, ma il dato positivo è che le prenotazioni continuano ad arrivare, vediamo comunque una percentuale di stranieri molto molto alta, anche questo dovuto comunque all'ampliamento dei voli, e vediamo anche una conferma degli italiani che probabilmente, mi dispiace dirlo, però la situazione geopolitica in qualche modo probabilmente ci favorirà durante tutta l'estate. Il weekend, anche l'ultimo, comunque moltissime richieste, e adesso dobbiamo solo vivere l'estate.
0: Simona, noi prima di vivere l'estate ci dobbiamo salutare e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
4: Ti aspetto con un cappellino rosa.
0: Benissimo, ciao. Noi andiamo a Radio 3 M Stretta, Giuseppe Cova è collegato con noi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ciao. Con te parliamo di un grande poliziotto investigatore, Renato Cortese, che è stato tra l'altro è stato uno di quelli che ha catturato dei super latitanti come Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Perché ne parliamo, Giuseppe?
8: Ne parliamo perché nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania è stato presentato un libro che parla proprio di questo super poliziotto di Renato Cortese, che è il libro del vice direttore dell'Espresso, che si intitola che ha un titolo specifico appunto, ovvero L'ostaggio. Da cacciatore a preda è il sottotitolo di questo libro. Praticamente parla di questo poliziotto, di questo Renato Cortese, che prima è stato una delle figure dell'antimafia veramente vera, perché ha catturato, come hai detto tu, dei latitanti importanti, Brusca, Bernardo Provenzano, dopo 43 anni, ma poi è finito in un intrigo internazionale, purtroppo per lui e non solo, nella famosa vicenda di Alma Shalabayeva, scusate la pronuncia, in cui era coinvolto un magnate kazako che era, si chiamava Murat Abdilazov.
0: Sì, vabbè, sì, è stata una storia adesso, prescindere dai nomi, insomma, sì, sì, sì. In cui si trattava di poter portare in Italia, non poter, esatto, portare in Italia, è una faccenda poco chiara che adesso non stiamo qui a ricostruire,
8: esatto, no, esaminare,
0: e lui purtroppo è stato uno dei protagonisti, però quello che ha fatto è stato letto in un certo, sì, modo. Enrico Bellavia, che è il vice direttore dell'Espresso, poi siciliano e per tanti anni ha scritto per Repubblica dalla Sicilia, ha scritto questo libro, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
9: Io trovo che Renato Cortese sia uno dei migliori poliziotti italiani, ma questo potrebbe essere solo un giudizio, il curriculum parla e i risultati operativi che ha conseguito in 30 anni di carriera raccontano esattamente questo. È uno dei migliori poliziotti italiani, finito in un gorgo inestricabile, una vicenda complessa di cui è soltanto un capro espiatorio, una vicenda di ingiustizia che ho paragonato, fatte le debite proporzioni, al caso Tortora. Un caso Tortora però meno conosciuto, meno noto, che sta provocando però la distruzione delle carriere, della reputazione di persone che hanno dato moltissimo per questo paese, e tra queste la prima persona che ha dato un contributo fondamentale nella lotta alla mafia è proprio Renato Cortese.
0: Beh, poi come poliziotto molto abile è stato riconosciuto da tutti, poi è passato alla Catturandi, ha diretto due Catturandi a Reggio Calabria e poi a Palermo, insomma penso che sia riconosciuta, siano state riconosciute le sue capacità, Giuseppe.
8: Sì, la sua carriera parla da sola, l'hai detto tu, è stato veramente un grande poliziotto, è un grande poliziotto perché per fortuna ancora è tra di noi, e diciamo che lui l'ha fatto anche lontano dalla Sicilia, lontano dalle campagne di Corleone, lontano dai Pizzini, però diciamo che è stata veramente una persona che ha agito contro la mafia in maniera, diciamo, puntuale, in maniera anche decisa. Gli arresti di cui parlavamo prima ne sono la prova. Come dice comunque Bellavia, questa vicenda rischia e ha rischiato e rischia di compromettere tutto ciò di buono che ha fatto questa persona e magari gettare delle ombre sulla sua persona, quando invece non è così, come dice l'autore del libro.
0: No, vabbè, certo, poi vabbè, no, la vicenda era sì, no, la vicenda era contorta, avranno ricevuto degli ordini che poi dopo sono stati, esatto, smentiti rispetto a questa donna e alla figlia che sono state espulse. E va bene, allora hai sentito anche Salvatore Zappalà, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, sentiamo.
10: Bene, la presentazione del libro del direttore Bellavia sul caso relativo al super poliziotto Renato Cortese è stato portato alla nostra attenzione come uno di quegli elementi in cui c'è un qualche cortocircuito nell'ordinamento dello Stato, e quindi ci è sembrato opportuno una presentazione al Dipartimento di Giurisprudenza proprio per discutere i vari aspetti di questo cortocircuito, che passano da aspetti interni all'ordinamento da una parte agli aspetti di proiezione internazionale dall'altra, che riguardano ovviamente il posizionamento del paese rispetto alle principali convenzioni sui diritti umani, ma anche il problema della cooperazione tra stati nell'esercizio delle attività di giurisdizione.
0: Ecco quello che stavamo dicendo, che ci sono state delle contraddizioni, e quindi lui, che comunque era in quel caso, ci ha andato di mezzo, insomma, poi adesso torto e ragione, la condanna c'è stata e così è andata, però ricordare tutto quello che ha fatto ci sembra doveroso. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile, dunque facilmente databile dovuti ai protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
1: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindat Colf, associazione sindacale dei

0: datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile a Sindacolf di Roma.
1: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso a lavoro non in regola. A Sindacolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
0: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
2: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerche il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio, dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
1: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. E Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran.

0: che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
2: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperta anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
3: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
4: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
3: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
5: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese di Evian e in un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit d'Italia, come ha spiegato i padroni di casa Macron. Sì, a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
6: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia, sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
7: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno, tanto costerà l'inflazione che secondo l'Istat ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari infatti si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
8: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, li dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
9: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
7: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
10: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in Via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di Sidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
11: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo che galleggiava nel piccolo corso d'acqua è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schino.
12: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo bombardando villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
13: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
14: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono. Un saluto a tutti e iniziamo con il raccontarvi un'esperienza che viene da vita.it e che ci ha interessato, ci ha coinvolto molto, perché è un'esperienza che facciamo anche noi all'interno della nostra Caritas parrocchiale del Calcinaio, con il recupero, la cernita e la distribuzione di ceste di frutta e verdura che ci vengono consegnate da una cooperativa agricola della zona. E anche questa è un'esperienza che fra casse di frutta e verdura, pesche e cipolle scartate vuol far vivere un'esperienza di cittadinanza attiva. È il mercato di una cittadina dell'Interland milanese e un gruppo di volontari lavora fra le bancarelle. Frutta e verdura che può risultare brutta agli occhi dei compratori viene donata dai commercianti alla Terzo Tempo Antispreco, che la trasferisce alle realtà sociali del territorio. È una piccola grande storia di civismo. E Maurizio è un uomo impegnato là dove vive, in una interessante rete solidale, e è lui che parla e racconta questa storia. Martedì è giorno di mercato, Palermo Dugnano è in provincia di Milano e questo è il mercato della frazione di Dugnano nella parte centrale della città. Bancarelle di frutta, verdura, formaggi, carne, abbigliamento, articoli per la casa, insomma, il classico mercato cittadino che apre alle 7:30, fino a mezzogiorno c'è un bel viavai di gente, da mezzogiorno in poi l'affluenza piano piano diminuisce, gli ambulanti cominciano a prepararsi allo sgombero perché all'1:30 si chiude e è a mezzogiorno che succede qualcosa. Arriva un furgoncino bianco, parcheggia all'ingresso dell'area mercato, scende un gruppetto di persone, sono i volontari di Terzo Tempo Antispreco, Cristina, Carlo, Giuseppe, Fabio. E che cosa sono venuti a fare? Sono venuti a recuperare i prodotti deperibili che sono rimasti invenduti e che non durerebbero il tempo necessario per essere rimessi in vendita il giorno dopo, oppure quelli che sono meno belli a vedersi, che magari hanno qualche ammaccatura ma sono ancora buoni. Missione chiara: salvare il cibo dallo spreco, ma non è tutto, perché conta anche chi lo fa e come si fa. Il primo pensiero che balza alla mente è che i volontari sono tutti over 60, 5 su 7. Cristina ha una carica incredibile, prende sotto braccio Emanuela, comincia a girare le bancarelle chiedendo se hanno qualche cassetta per lei. Giuseppe è più taciturno, ma non si tira indietro. Stefania è anche lei una forza della natura, parte subito in quarta. Carlo ha qualche problema di deambulazione, resta al punto di raccolta, sorveglia le cassette che man mano cominciano ad arrivare. Alcuni venditori si fanno un po' pregare, tra questi però ci sono persone come Aliche. Ha già preparato la bella cassetta di frutta da recuperare, saluta tutti con grande disponibilità. Si gira per un'ora il mercato e si raccoglie un discreto bottino di cibo. Poi, al momento, al punto della raccolta, è il momento della cernita. C'è sempre un po' di roba da scegliere e poi c'è il momento della pesatura. E adesso arrivano le persone che abitualmente a fine mercato vengono a vedere se c'è rimasto qualcosa da mangiare, e arrivano anche una persona dopo l'altra, tre signori con molta discrezione danno un'occhiata alle cassette, ringraziano più volte, prendono qualcosa, pomodori, zucchini, pesche. E nelle cassette sono rimaste un po' di zucchine, pesche e pere. Viene tutto portato via con il furgoncino bianco per essere distribuito ancora ad altri. Missione antispreco compiuta. Ma non è solo il gesto in sé per sé. Intanto chi sono questi signori che hanno fatto esperienza di volontariato in questa raccolta di cibo? Fabio è un educatore della cooperativa Emmaus e si prende cura di persone con disabilità. Cristina, Giuseppe e Carlo sono persone con disabilità, ospiti della cooperativa Emmaus. Stefania si occupa di risorse umane in una grande banca e a questa iniziativa dedica con passione un po' del suo tempo. Un gruppo in cui si mischiano decine di persone di diversa provenienza, con caratteristiche e capacità distinte, ma che hanno tutte qualcosa da dare e da mettere in comune. È un'opportunità far convivere e fruttare le differenze. L'associazione Recoup Apps è attiva a Roma e a Milano, si occupa della lotta allo spreco alimentare e è collegata a una rete territoriale che da anni lavora nel territorio del nord-ovest milanese per riconoscere alle persone con disabilità un ruolo di cittadini a pieno titolo. Terzo tempo antispreco non è quindi solo un progetto per recuperare dai mercati prodotti alimentari avanzati, ma è anche l'occasione per provare a costruire nel piccolo un modello di comunità in cui ciascuno possa contribuire secondo le proprie possibilità al benessere collettivo. È questo un progetto che si svolge anche nei dintorni, ad Arese, a Garbugnate, alla collaborazione della cooperativa Emmaus, della cooperativa CAF2, della cooperativa l'arcobaleno e danno il loro appoggio alla redistribuzione del cibo invenduto, anche la Caritas e Legambiente. È quindi un'esperienza articolata, complessa, e sicuramente un'esperienza segno. Ho detto all'inizio che è un'esperienza che mi ha colpito perché è molto simile alla raccolta alimentare che facciamo alla Caritas del Calcinaio, del Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. Ci sono fra i volontari che ci aiutano persone di altre nazionalità, ci aiutano anche alcune persone che poi parteciperanno anche alla distribuzione degli alimenti. Ci sono anche i giovani della cooperativa Borgo Insieme, che si occupa di ospitalità di minori che si trovano in situazioni di difficoltà. Insomma, è una bella diciamo realtà di volontariato, con persone anche di svariate età. C'è anche un giovane che svolge il servizio civile presso le nostre Caritas, e tutti quanti al lavoro per questo recupero di invenduto, per la raccolta del cibo che ci danno ai supermercati, per il lavoro che abbiamo insieme con il banco alimentare e per anche il recupero di questa frutta e verdura che ci viene donata da un'azienda agricola del territorio.

Adesso andiamo avanti e ascoltiamo il grido di Papa Leone, i poveri, grido di giustizia spento da tecniche subdole. Queste sono parole del discorso che ha pubblicato Papa Leone per la giornata dei poveri. Il grido di giustizia dei poveri oggi viene spento con molteplici tecniche sempre più subdole, fino a rendere afono ogni loro sforzo di far udire le proprie richieste. Sono parole molto forti. Le afferma Papa Leone nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebrerà il 15 novembre. Il messaggio è stato pubblicato il 13 giugno. Memoria di Sant'Antonio da Padova, che porta il titolo Il Signore è il rifugio del povero. Il pontefice denuncia che l'ambiente digitale radicalizza il pregiudizio nei loro riguardi, accresce la cortina di indifferenza che circonda le loro cause e richiama il Salmo 14: lo stolto pensa, Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevoli. Non c'è chi agisca bene. Per il Papa l'assenza di Dio pone le persone non più una accanto all'altra nel rispetto reciproco, ma una sopra l'altra, nel segno del dominio e della sopraffazione, esibendo una dissacrante logica di prevaricazione e di scarto che emargina e umilia. Il pontefice ricorda che Cristo è il rifugio concreto per i poveri. Venite a me, voi tutti che siete stanchi, oppressi, io vi darò ristoro. Leone identifica i poveri dei nostri giorni come i dimenticati, gli emarginati, derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Indica la via, la condivisione come espressione del regno di Dio.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci, tutti i giorni su Radio Incontri, da lunedì al venerdì, 12:06, 18:15. Poi avete anche la possibilità di ascoltarci in radio, in DAB, alla lettera I come Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. E abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Bentrovati all'ascolto del consueto appuntamento con il GR Valdichiana, oggi martedì 16 giugno. Buon ascolto in redazione Giorgio Fanelli. Inaugurati sabato pomeriggio alle 18 i nuovi studi di trasmissione di Radio Incontri a Camucia. La Banca Popolare di Cortona concede alcuni dei propri locali a Camucia per la nuova sede di Radio Incontri, che dal 1987 rappresenta la voce di Cortona, un esempio di sinergia tra attori strategici per il territorio, quali la sua banca di comunità e la sua radio, per garantire a Cortona e tutta la Valdichiana un'identità salda e condivisa che passa attraverso le voci dei suoi cittadini. Il fondatore Don Torino Cosimi al microfono di Guido Albucci per Arezzo 24.
1: È iniziato tutto grazie a questa grande passione, Don.
2: Di 40 anni fa, quando però nascevano come i funghi tante radioline per divertimento, per canzonette. Noi avevamo altri progetti e pensavamo che la radio ci avrebbe fatto comodo in altre sponde, in altri orizzonti e in mondi anche lontani da Cortona.
1: Di tutti questi anni, Don, qual è il momento più bello che ricorda?
2: Ma non ci sono momenti particolari. I momenti più belli che ricordo è quando ci siamo collegati dall'Albania o dalla Romania o dalla Polonia per trasmettere il viaggio che stavo facendo in soccorso a tante situazioni, come poi dirò, per i nostri programmi di alimentazione, queste popolazioni che uscivano dalla dittatura si trovavano totalmente azzerate in economia e noi abbiamo stabilito varie campagne di aiuti e la radio seguiva sempre queste iniziative per tenere testa nel popolo in Cortona le necessità che avevamo lungo il viaggio e nel recuperare il materiale necessario per la vita di queste popolazioni.
1: Oggi la radio è cambiata tanto, Don Torino, questo per Radio Incontri è un passo verso il futuro?
2: Un passo verso il futuro lo accettiamo, lo viviamo, ma vorremmo una partecipazione anche sociale, non solo il divertimento personale, l'ascolto di musiche gradite, eccetera, ma farlo uno strumento di carattere sociale, con il quale consisterò nel piccolo intervento che devo fare.
1: Chi vuole ringraziare per questa magnifica nuova sede?
2: Per questa nuova sede ringrazio tutti, perché è una continuità della radio. Il momento in cui noi abbiamo una certa età, abbiamo una certa esperienza e problemi nuovi assino all'orizzonte, la mia speranza è che questa novità che incontriamo ora ci aiuti a inserirci più profondamente nel contesto sociale e culturale in cui viviamo e non sia semplicemente una radio, come ripeto sempre, di divertimento, ma una radio a forte caratterizzazione socio-culturale e di corte religiosa, siccome sono ripeto.
1: Roberto Calzini, come mai la banca ha deciso di intervenire per Radio Incontri?
3: Beh, questo è il nostro ruolo, è una delle nostre missioni, quello di far sì che una banca di comunità riversi nella comunità e nei territori dove opera tutta la sua capacità, la sua intraprendenza e la sua capacità anche di creare situazioni. Su Camucia è la seconda che creiamo, dopo la sede che abbiamo dato in comodato a Cauta, dove ci sono centinaia di giovani entusiasti che si possono riunire, era l'ora di fare una cosa anche per la radio di Cortona, che aveva bisogno e voglia di trasferire la propria sede, e abbiamo preso la palla al balzo per dare a loro questa possibilità, questo luogo bellissimo dove è possibile radunare energie, forze, ragazzi e situazioni anche per il bene di questa comunità camuciese.
1: Tecnicamente cosa ha fatto la banca?
3: Tecnicamente la banca, questi locali sono di sua proprietà, per cui ne ha curato l'allestimento e la ristrutturazione e li ha dati in comodato gratuito ai ragazzi di Radio Incontri.
4: Sarà la banca anche a utilizzare la radio per le sue iniziative?
3: Allora, perché no? Perché comunque la radio è un mezzo importante, potente, e è al servizio della comunità, dei cittadini e diciamo tutto ciò che ruota attorno all'educazione finanziaria, al fare e comunque veicolare quelli sono i valori della banca, sarà comunque utilizzato come, come canale nuovo di comunicazione.
1: Il sindaco di Cortona Luciano Meoni all'inaugurazione dei nuovi locali di Radio Incontri, un media che ha una bella storia per Cortona e che si rafforza grazie al contributo della banca.
5: Sì, ha detto proprio bene, grazie alla Banca Popolare di Cortona per aver concesso questi locali in un punto strategico, quindi avere la radio qui è anche un presidio per la zona stessa, ma soprattutto l'importanza che è per veicolare le informazioni, quindi Radio Incontri è una radio locale che da sempre vicina al territorio, alle istituzioni, non chiude la porta a nessuno, è una radio aperta e c'è un grande team anche di giovani che si avvicina, quindi per noi questo è molto importante. Quindi un plauso a tutti, una sede straordinaria e l'amministrazione ringrazia per questo impegno da parte della banca ma anche da parte di Radio Incontri stessa, che ha messo, diciamo, ancora una volta il suo saper fare a disposizione del territorio.
0: Emozionante e spettacolare la 31esima edizione della Giostra dell'Archidado, trasmessa in diretta TV da Idea Plus, canale 112 del digitale terrestre, e da Radio Incontri attraverso i propri impianti in FM e in DAB. Quando il risultato finale sembrava volgere verso il quintiere di Peccio Verardi, la bravura del balestiere di Sant'Andrea, che ha colpito il 5, ha rimesso tutto in discussione e quindi è stato necessario il tiro di spareggio. E proprio nello spareggio Sant'Andrea ha realizzato e totalizzato un punteggio superiore a quello di Peccio Verardi, aggiudicandosi ancora la 31esima edizione, se non vado errato, la 14esima veretta d'oro, quindi per il suo quintiere. Brunella Andreani, presidente del quartiere di Sant'Andrea.
6: È una cosa emozionante, lo dedico veramente a tutte le persone che hanno lavorato quest'anno con me, per noi, per il quintiere e per la giostra, per tutto. Lo dedico a tutte le persone che rione.
0: I balestrieri vittoriosi Marco Ferranti e Umberto Ferranti.
7: È stato coronamento di una bella gara, ma tante difficoltà fino anche un attimo prima della gara. Stamattina abbiamo dovuto saltare la provaccia. È stato comunque il risultato che volevamo, ce lo siamo lottato fino all'ultimo, bellissimo. La soddisfazione è ancora più grande.
8: È stata dall'inizio alla fine, la giostra dell'Archidado per noi è iniziata prima della gara, stamattina, e per vari vicissitudini che non sto a spiegare, la gara si è svolta veramente competitiva, come già mi aspettavo, perché sono migliorati tutti nel tiro, però volevamo vincere troppo perché ci sono state delle cose precedenti che non c'era alternativa, bisognava vincere e abbiamo vinto, e quindi strafelice per questo. Dedico anche questa vittoria al mio vicino di casa, che purtroppo pochi giorni fa se n'è andato, Enzo Trofa, e anche domani c'era il compleanno di un altro mio carissimo amico, Gianni Barboni, che avrebbe finito gli anni domani, e quindi dedico la vittoria a loro due.
0: Ancora discussione vivace fra la maggioranza e l'opposizione in consiglio comunale a Castiglion Fiorentino. Il Rinascimento Castiglionese ha convocato per questa sera, martedì 16 giugno alle 21.15, presso il Circolo della Nave, un incontro dedicato alla discussione e al dibattito pubblico, appunto, sul polo della Spiaggina, il polo scolastico della Spiaggina, un capitolo ancora aperto, e quindi è invitata tutta la cittadinanza e non solo a partecipare. Riceviamo e vi leggiamo integralmente il comunicato di Rinascimento Castiglionese. Un'opera pubblica come il nuovo polo scolastico, la Spiaggina, riguarda tutta la cittadinanza, non solo chi ha attualmente figli che frequentano l'asilo nido o la scuola dell'infanzia. Gli effetti economici infatti si riflettono direttamente sulla popolazione. Per esempio, in termini di pressione fiscale sui cittadini e di pianificazione di investimenti futuri del comune. Gli incontri promossi dal Rinascimento Castiglionese negli spazi pubblici del paese e nei circoli dimostrano la volontà di essere presente nella comunità, sempre non solo nei tre mesi precedenti le elezioni amministrative. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare all'incontro con l'obiettivo di ricostruire una consapevolezza di politica locale. fare delle scelte impopolari ma doverose per chi amministra i soldi pubblici. Così Mario Agnelli ha esortito in apertura della conferenza stampa di ieri mattina, che ha l'obiettivo di mettere un punto sulla chiusura delle scuole di Santa Cristina della Nave, per ciò che riguarda quello che fin qui è stato detto e delle scelte prese. L'intervista appunto a Mario Agnelli, a Davis Milighetti, vice sindaco, a Stefania Franceschini, che è l'assessore all'istruzione.
9: Potrei dire è toccato a noi l'onere di portare avanti una scelta impopolare, perché è sempre triste, di chiudere due plessi scolastici. I numeri dicono che quelli rimanenti sono ampiamente sufficienti. Cercheremo di rendere il meno disagio possibile alle famiglie e soprattutto ai bambini di queste scuole, e i motivi per le quali saranno chiuse sono abbastanza noti. La decrescita demografica è un elemento indiscutibile. Ho dato il dato delle nuove nascite nel 2026, siamo con 32 bambini che sono nati da inizio anno, e quindi i 4 complessi scolastici per l'infanzia e 4 per la primaria sono più che sufficienti.
10: Se guardiamo la distribuzione della nostra anagrafica, abbiamo oltre 2.000 residenti nella fascia tra 50 e 60 anni, mentre abbiamo meno di 1.000 persone nella fascia tra 0 e 9. Questo fa comprendere come i servizi debbano cambiare e anche le esigenze siano cambiate. Un'amministrazione e chi amministra ha il dovere di guardare anche avanti e non di fermarsi soltanto all'immediato, e nella proiezione che abbiamo fatto abbiamo visto che i 4 plessi, sia per l'infanzia sia per la primaria, non sono più sostenibili nei prossimi anni, e quindi è necessario riorganizzare quelli che sono i servizi per renderli maggiormente efficienti e soprattutto investire le risorse laddove pensiamo di puntare per il futuro. Passeremo a 3 plessi per l'infanzia e 3 plessi per la primaria. Sicuramente il numero è in grado, che questi plessi sono in grado di accogliere, sono superiore agli attuali bambini.
11: Cercheremo di creare meno disagi possibile alle famiglie organizzando al meglio i servizi collaterali alle iscrizioni scolastiche, quindi mi viene in mente mensa e trasporti. Per quanto riguarda i trasporti, come già detto più volte, il trasporto verrà garantito a tutti gli alunni che si trasferiranno, e verrà garantito il trasporto gratuito per gli alunni che dall'infanzia della Nave si trasferiranno all'infanzia di Santa Cristina. Questo perché l'infanzia di Santa Cristina attualmente non è occupata pienamente da ragazzi, è in grado di ospitare le due sezioni della Nave, e capiamo il disagio che c'è per i genitori nel trasferire i bambini dalla Nave a Santa Cristina, perché sono due frazioni effettivamente distanti. È oggetto di valutazione in questi giorni, sicuramente lo faremo, la valutazione di offrire il trasporto gratuito anche per i bambini che dalla elementare, quindi dalla primaria di Santa Cristina, e qualora risiedano a Santa Cristina, si trasferiranno altrove.
0: Si trasferiscano in un altro plesso scolastico. Si concludeva così l'intervista di Stefania Franceschini, assessore appunto all'istruzione del comune di Castiglio Fiorentino. Amici, non abbiamo più tempo, abbiamo già sforato di tantissimo, e quindi vi ringrazio per la gentile attenzione. Vi rimando adesso alla pagina sportiva.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati, oggi è martedì 16 di giugno e la nostra pagina sportiva si apre con un rally internazionale, cioè quello del Casentino, che entra nella sua fase più vivace. C'è grande fermento intorno all'appuntamento di Scuderia Etruria SCRL. Le adesioni alla 46esima edizione del Rally Internazionale Casentino resteranno aperte fino a venerdì 19 di giugno. La gara, valida per l'International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, andrà in scena il 26 e il 27 giugno sulle strade della provincia di Arezzo, confermando il doppio confronto riservato alle vetture moderne e storiche. La macchina organizzativa del Rally Internazionale del Casentino è entrata nella sua fase decisiva. Il confronto promosso dalla Scuderia Etruria SCRL SRL si avvia verso l'accensione dei motori della sua 46esima edizione, in programma, ripeto, venerdì 26 e sabato 27 giugno sulle strade della provincia di Arezzo, un format quello proposto dal sodalizio aretino che conferma l'evento tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi della stagione rallistica internazionale. L'attenzione degli organizzatori è rivolta in queste settimane alle adesioni. Le iscrizioni resteranno infatti aperte fino a venerdì 19 giugno, termine ultimo per aderire ad un confronto che da quasi mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per piloti, team e appassionati provenienti da tutta Europa. La gara sarà ancora una volta valida per l'International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, proponendo il tradizionale doppio confronto dedicato alle vetture moderne e storiche, garantendo agli appassionati la presenza degli esemplari di ultima generazione e di quelli che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport. Il tracciato dell'edizione 2026 prevede 8 prove speciali per un totale di 118 km competitivi all'interno di un percorso complessivo di 389 km, un format che conferma alcuni tratti cronometrati più iconici della manifestazione, chiamati ancora una volta a mettere alla prova equipaggi e vetture in una sfida che si annuncia spettacolare. Villa La Mausolea a Sochi ospiterà il quartier generale dell'evento, con direzione gara segreteria sala stampa, mentre la zona industriale della Ferrantina Bibbiena sarà il centro operativo dedicato ai team e alle attività di assistenza. Le operazioni preliminari prenderanno il via sabato 20 giugno con la distribuzione del roadbook e l'inizio delle ricognizioni autorizzate. Le verifiche sportive e la consegna del materiale di gara si svolgeranno giovedì 25 giugno al Castello di Poppi e nella mattinata di venerdì 26 giugno, giornata che proporrà anche lo Shakedown di Lonnano. La partenza ufficiale verrà data venerdì 26 di giugno alle 20:15 dalla Ferrantina, con tradizionale prova spettacolo di Bibbiena ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato invece 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali di Rosina, Dama, Crocina e Lunga Decisiva, quella di Talla invece, che come da tradizione avrà il compito di mettere i verdetti finali prima dell'arrivo conclusivo previsto alle 22:20 in Viale Garibaldi a Bibbiena. La precedente edizione della gara vide imporsi il pilota sloveno Bostian Avbeli, affiancato da Damian Andrejka sulla Skoda Fabia RS del team MS Munaretto. Per Avbeli si trattò della seconda vittoria, o meglio seconda affermazione, in carriera al rally internazionale casentino dopo il successo conquistato nel 2022. Dalle 4 alle 2 ruote per parlare della Chianina 2026. Positivo il bilancio tra ciclismo, tradizioni e aggregazione. Marciano della Chiana ha accolto ciclisti dall'Italia e dall'estero sui pedali in Val di Chiana per la Chianina ciclostorica. La manifestazione, giunta alla 12ª edizione, ha confermato la propria capacità di trasformare Marciano della Chiana in un vivace punto di incontro per appassionati, famiglie e visitatori che sono stati richiamati da un fine settimana dove il fascino del ciclismo d'epoca è diventato veicolo di valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni, delle sue eccellenze, pedalate e momenti culturali, mostre, mercatini, musica, intrattenimento ed enogastronomia hanno animato il borgo per 3 giorni di festa all'insegna della convivialità, scoperta e condivisione, confermando la Chianina ciclostorica come un appuntamento capace di andare oltre l'aspetto sportivo per diventare una vera celebrazione dell'identità e della ricchezza locale. Ad aprire la manifestazione è stata la consegna del premio Alberto Roggi a Marco Scarponi in rappresentanza della Fondazione Michele Scarponi, andando così a ricordare il vincitore del Giro d'Italia del 2011 che perse tragicamente la vita nel 2017 mentre si allenava sulle strade vicino a casa. Questo doloroso fatto ha motivato la costituzione dell'omonima fondazione che porta avanti un'importante attività di sensibilizzazione in scuole, comunità, istituzioni per diffondere consapevolezza sul tema della sicurezza, del rispetto e della condivisione della strada. La presenza della Fondazione Michele Scarponi a Marciano della Chiana ha inoltre rappresentato il primo passo verso un percorso di collaborazione destinato a svilupparsi ulteriormente nel 2027 attraverso iniziativi e progetti condivisi con l'associazione La Chianina. Tra gli appuntamenti del fine settimana è rientrata anche la 10ª edizione del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics, che ha raccontato raccolto 72 opere da tutta Italia sul tema Pan Pull Trump, che ha registrato la vittoria dell'illustratore Hajim Sulay e che è stato premiato per la qualità e l'originalità delle sue interpretazioni. Il momento culminante della manifestazione è arrivato poi con la partenza della vera e propria ciclostorica. Circa 200 ciclisti con maglie di lana e biciclette vintage si sono distribuiti su 4 percorsi di diverse lunghezze e difficoltà tra strade bianche, borghi, castelli e colline della Val di Chiana. Tra i partecipanti era presente anche Giancarlo Brocci, fondatore dell'Eroica. La Chianina ciclostorica ha concluso un intenso periodo dedicato alle due ruote per Marciano della Chiana, che nel fine settimana precedente aveva ospitato anche la seconda edizione della Chianina UBA, Unikonvention Bike Adventure. Questo evento gravel aveva condotto circa 250 iscritti alla scoperta della Val di Chiana, permettendo al borgo di affermarsi per 2 weekend consecutivi come una vera e propria capitale del ciclismo in tutte le sue declinazioni storiche e contemporanee. La Chianina ciclostorica, ha commentato Maria De Palma, sindaco di Marciano della Chiana, rappresenta per Marciano della Chiana un'intera Val di Chiana, un appuntamento unico che stiamo orgogliosi di ospitare e di sostenere come amministrazione comunale. È una manifestazione che racchiude molti valori positivi: la condivisione, la promozione di uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica all'aria aperta e soprattutto l'opportunità di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Partendo da Marciano e attraversando tutta la Val di Chiana, l'evento richiama partecipanti da ogni parte d'Italia, offrendo loro un'esperienza autentica alla scoperta delle nostre tradizioni, dei paesaggi e dell'accoglienza che ha caratterizzato questa terra. Il sindaco De Palma conclude ringraziando tutti gli organizzatori, a partire dal presidente Roberto Apolloni, a tutti i volontari e a tutte le associazioni che con passione e impegno rendono possibile una manifestazione giunta ormai alla sua 12ª edizione. Si tratta di un evento che per 2 fine settimana ha animato il borgo di Marciano e ha contribuito a valorizzarlo, a promuoverlo per oltre i confini locali. Adesso parliamo di calcio per celebrare i 100 anni della Monterchiese, società di calcio che milita in seconda categoria e che è ubicata appunto come sede a Monterchi. Ripeto, attualmente in seconda categoria, ma dal passato molto importante. Quindi grande festa il comunale Piero della Francesca di Monterchi per i 100 anni della società giallo-verde, dai dirigenti ai giocatori del passato alla squadra di oggi, tra tanti ricordi ed emozioni. Il servizio di Paolo Tilli.
13: Presente ai festeggiamenti per i 100 anni della Monterchiese il delegato provinciale del CONI, Alberto Melis. Il calcio in buona salute e lo sport.
14: Sì, questa è una bella realtà, perché in questa valle ci sono società importanti che portano avanti il movimento con tanta passione, con tanto impegno, con tanto sacrificio, perché l'associazionismo comporta un impegno importante da parte delle società e delle varie dirigenze. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 100 anni della Sulpizia e questa sera festeggiamo i 100 anni della Monterchiese, segno che la Val Tiberina è un territorio fecondo, pieno di impegno, di passioni, quindi è giusto e importante che anche come CONI siamo qui a condividere questa celebrazione. Nelle piccole comunità è importante avere dei punti di riferimento, di aggregazione, e lo sport è per vocazione un punto di riferimento soprattutto per i più giovani. È un modo per stare insieme, per condividere una passione, per sostenere i propri colori.
13: Sì, tanti successi, vogliamo ricordare anche il più importante, quello del ritorno in Serie B dell'Arezzo.
14: Quest'anno è stato un anno denso di soddisfazioni per il movimento calcistico. Dopo 19 anni l'Arezzo Calcio torna in quella dimensione che gli compete, questo è un altro esempio che quando c'è una progettualità importante i successi non tardano ad arrivare, quindi che sia di traino un po' per tutto il movimento della nostra provincia.
13: Luigi Alberti ha condotto questi festeggiamenti per i 100 anni di storia della Monterchiese, un gran bel momento con tanta emozione.
15: Ma sicuramente, perché 100 anni non sono uno scherzo, la Monterchiesa ha rappresentato un qualcosa di importante per me a livello personale, ma anche per il paese. E una storia di calcio, di vita, di sport, un nome che è stato portato in tutta la Toscana e che oggi rivendichiamo con grande orgoglio.
0: Un po' di notizie di calciomercato dei dilettanti, partendo dall'Olmo Ponte neopromosso in prima categoria. L'Olmo Ponte Santa Firmina piazza il colpo in difesa, ecco l'ex Alberoro Riccardo Bicchi. Ancora protagonista l'Olmo Ponte Santa Firmina, che piazza ancora un altro colpo con un acquisto che va ad rafforzare il centrocampo con Giovanni d'Aprile, classe 2002, la scorsa stagione in forza a Lucignano. Due notizie dalla Rufina: Marco Ricci sarà un giocatore che offrirà le proprie prestazioni per i bianconeri nella prossima stagione, confermato anche l'ingaggio di un attaccante classe 2005, è Leonardo Caprio, alla scorsa stagione giocava sul Lucco. Torno a rileggervi la lista dei giocatori che non faranno più parte della rosa della Sansovino: Antonini Giulio, Bega Alessandro, Cacioppini Jacopo, Gattuso Giovanni, Iacomoni Niccolò, Pasquinuzzi Tommaso, Piantini Lorenzo, Privitera Mattia, Ricci Marco, Rosi Simone, Sacconi Alessio, Settembrini Andrea, Tognetti Gianmarco. 15-13 giocatori che non faranno più parte della rosa della Sansovino guidata da Bartoli in questa stagione 2026. Altresì la Sansovino comunica di aver riconfermato anche per la prossima stagione il capitano Sabatini, che si aggiunge a quella precedentemente comunicata di Mirante. Nessun comunicato ufficiale ai presunti acquisti di Minocci, Berneschi e naturalmente di Scichilone, uniti a quelli di Poli e di De Filippo. In effetti e in alcuni casi i giocatori naturalmente di tutte le squadre risultano comunque tesserati per le appartenenze passate fino al 30 giugno. L'appuntamento con la pagina sportiva è rimandato a domani. Grazie per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
12: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
16: Previsioni meteorologiche. 16 giugno 2026. Cielo sereno al mattino, con minime fresche, gradevoli. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con locali rovesci o brevi temporali più probabili a ridosso dei rilievi appenninici. In serata cielo, che tornerà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie e ancora di poco sopra la media, in attesa di un rapido aumento del caldo da mercoledì in avanti. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
17: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La Costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: armi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
2: È un'attenzione che non fa sentire invisibili.
3: È una firma che rende tutto questo possibile.
4: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Il Country. Tra poco andrà in onda il Caffè Live Show. Restate con noi.

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma buonasera, 21.02 di questo 16 giugno 2026, ma che bello, per la 29esima puntata del Caffè Live Show, pronti come non mai. Ci siamo, il caldo ci sta attanagliando e da domani peggiora, ragazzi, ve lo dico subito, ma vado a presentare subito lo staff che questa sera vede un grande ritorno dopo un grande cammino, ma prima andiamo a colei che c'è praticamente sempre, lei ormai è, come dico sempre, la mia co-conduttrice, signore e signori, Elena Sarri and in love.
2: Buonasera a tutti, grazie di questa presentazione, sempre bellissima. E bene, sono molto felice di essere qui anche stasera, sì, come il tavolino sempre.
1: Senti, io fondamentale, come stai fisicamente?
2: Benissimo, dopo una settimana di febbre sto alla grande.
1: Una meraviglia! Tanto che io ormai, sì, ragazzi, ci siamo, lo sappiamo.
2: Poi
1: che
2: la febbre d'estate è il top.
1: No, è veramente un grande. Sì. Senti, comunque tutto a posto,
2: tutto
1: pronta
2: bene,
1: all'uso.
2: Assolutamente.
1: Ti vedo splendentemente splendida.
2: Ma sì, ma certo.
1: No. E anche lui torna, perché era un po' che non tornava, però insomma devo dire che mi fa piacere. Quant'è che non tornavi? Un paio di settimane? Tre?
3: Quattro mesi.
1: Signore e signori, il nostro capotreno, ciuf ciuf, Tommaso, sì, Sadini.
3: Buonasera a tutti ragazzi, sempre un piacere ritornare in questa splendida radio, questo splendido programma, soprattutto con 47 gradi in questo bunker.
1: Sì ragazzi, lo sappiamo, d'inverno fa il freddo ed estate fa il caldo, e prendiamo quello che ci viene dato.
3: Però sono contento, Angelo, lo sai perché?
1: Bene.
3: Perché una finestra l'hai aperta,
1: per forza.
3: Grazie.
1: Si muore.
3: Non era proprio solito.
1: Cioè, non è che... Comunque, tutto a posto.
3: Sì,
1: stai
3: io
1: bene?
3: Sto bene fisicamente.
1: Sei
3: bene,
1: splendido. Ma ti vedo.
3: Perché
1: ti
3: io
1: vedo
3: la mattina, ora ho iniziato a fare i pesi in casa. Pesistica. Perché
2: Ma io al massimo con Istica faccio l'enigmistica.

0: Ok.
1: Vabbè, poi ne parleremo, dai.
0: Comunque, a posto, sei pronto?
1: Sì, sono pronto all'uso.
0: Grande puntata, mi piace. E poi, chiaro che per ultimo abbiamo lasciato lei, anche se è una donna, ma non ci interessa, perché lei è tornata dopo una settimana, ha padellato la settimana scorsa alla puntata, perché è andata a fare il cammino. Abbiamo qui, niente po' di meno che Santiago Express, la nostra Silvia Picchi.
2: Buonasera a tutti, sì, sono tornata.
0: Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
0: L'abbiamo visto che sei tornata, sei qui?
2: Sono qua, sono viva e vegeta e... è stata un'esperienza davvero
0: bella,
2: interessante, bella.
0: Senti,
2: sì?
0: Ne parliamo durante il programma. Sì, comunque dopo. Tutto questo a posto, tu sei pronta? Come stai fisicamente?
2: Qua.
0: Hai fatto 115 chilometri a piedi.
2: Sì, e anche senza vesciche sui piedi.
0: Oh, vedi quando si dice la fortuna?
2: Bravo. Sì, hai visto?
0: Però tutto a posto, insomma, bello.
2: Bellissimo.
0: Esperienza bellissima.
2: Bellissimo.
0: La consigli?
2: Indimenticabile, e la consiglio a tutti.
0: Vedi, bene, bene, bene.
2: Sì.
0: Salutiamo anche la nostra Tracy che è qui con noi, che ci sta come solo
1: mascotte.
0: Bravo, mi piace la mascotte,
1: verrà tutti i martedì, ha detto.
0: Sì, mi immagino.
3: Non lo so se alla fine puntata dirà la stessa cosa.
0: Comunque ragazzi, puntata classica del Caffè Neve Show, perciò abbiamo lo sapevi che The Hot Voice, la poesia, chiaramente
1: la poesia finale,
0: che mi piace,
3: la rubrica Note d'amore,
0: la rubrica Note d'amore, che l'abbiamo padrata, ma perché abbiamo avuto un problema tecnico la
3: volta
0: scorsa,
3: si è andata benissimo,
0: però insomma questa sera rimediamo, la rimandiamo, la rifacciamo, la facciamo mai fatta prima, non è che noi rifacciamo le cose che abbiamo già fatto.
1: Però devo dire che questa radio da Grosseto prende molto bene. Io vi sentivo martedì scorso.
0: Senti ragazzi, il 13, perciò 3 giorni fa, c'è stata l'inaugurazione della nuova sede a Camusia.
1: Sì,
0: andremo
1: sì.
0: anche noi del Caffè Live Show a fare una puntata lì, lo sapete, sì.
2: Cioè, sia più fresco.
0: Tutti
2: magari,
0: trasferiti.
1: No, non ecco perché hai aperto la finestra stasera.
0: No, non penso che sia la finestra. È così, da domani peggiora, ve lo dico, arriviamo a 39 gradi, perciò
1: guarda,
0: prepariamoci.
1: Ma poi Angelo, guarda, io mi ero svegliato bene stamani, perché a parte l'attività pesistica molto breve, però insomma ero andato a lavare la macchina giù a Camusia, no?
0: Ma qualcuno interessava la vita
1: di
0: Tommaso?
1: No, però no, a parte quello. No, era un attimo per allungare il brodo, capito? Prima di dare i contatti. Dopo è arrivata quella leggera pioggerellina e i miei 6 euro sono andati in fumo.
0: 6 euro buttati
3: anche oggi.
0: Diamo il numero.
3: Allora, sì, il numero per i vostri messaggi WhatsApp 333 89 82 560.
0: Vi aspettiamo, c'è il finale della sigla del Caffè

0: è andata anche questa. Beh, sì. Si parte, 29esima puntata, la prossima saranno 30, in totale 51.
1: Quando smettiamo?
0: Tanta roba, tra poco. Bene. Tra un paio di martedì, forse tre. Però adesso, ragazzi, si parte con il primo brano. Devo dire che questa sera, lo dico sempre perché io ormai sono logorroico e ripetitivo, però è la verità. La scaletta è veramente bella, mi piace.
2: Sì, ho dato sì. un'occhiata. È
1: un po' più giovanile stasera.
0: Si parte con la prima, con il primo disco di questa sera, Tommaso, mi ricoglionisci, lo vedi che già ho una certa età. Se poi
1: ti sei messo gli
0: esatto, perché devo leggere.
1: Prego.
0: E allora, signori, il brano De Modà non è mai abbastanza, è una dichiarazione d'amore puro e totalizzante. Il significato ruota attorno all'idea che quando si ama qualcuno in modo incondizionato, il tempo passato insieme non basta mai e il bisogno della presenza dell'altro è infinito. Tutto questo è Caffè Live Show.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E benvenuti a R.I.T. Radio Incontro 88.4 92.8 sono le frequenze. E ci trovate anche su internet radioincontri.org in DAB.
2: Sì.
1: Dovete trovare Incontri in Blu e poi basta.
3: I podcast.
2: E poi c'è il podcast.
1: Ah, il podcast.
3: E siete tantissimi. È
1: e
3: vero?
1: Anche i replicanti.
3: La domenica mattina
1: alle
3: 7. Certo.
1: Alle 8.30 in podcast, ragazzi, veramente grazie perché ci state facendo volare. Anche i cuoricini mettono.
3: Sì, sì, sì, è vero, è vero.
1: I cuoricini. Che hai fatto?
2: No, mi sta fumicando la Silvia.
1: Ma chi?
2: Guarda.
1: Perché?
2: Ma fumica.
1: Ma quando?
2: No, con la sua bellezza,
1: bellezza.
2: Suave, lei con il suo sguardo.
3: Ma manco l'acqua calda.
1: Allora ragazzi, parliamo di cose serie. Adesso ci siamo, un po' di saluti. Salutiamo Pier che si è paventato.
2: Ah, esiste ancora.
1: Il grande Pier da Torino. Ciao Pier, ma che bello.
2: Ciao Pier.
1: Che sei qui con noi.
2: Lo vedo sempre in bici.
1: Io invece lo vedo quando fa i filmini per le sue, che è super
2: che
1: class.
2: Filmini fa?
3: Che filmini?
1: No, i video, no, i filmini, ragazzi, voi pensate subito male.
3: No,
2: vabbè, guarda, come l'hai detto. Dire.
1: Beh, certo che devo
2: no,
1: dire.
2: No, sì, fai
1: se, non so, io sono degli anni 80.
2: Sì, esatto.
1: È chiaro che dico filmini.
3: Noi
1: esatto,
3: siamo
1: noi siamo
2: ancora c'era la cespugliera.
3: Questi sono Gen Z.
1: Tu sei Gen Z?
2: Io sì, Gen Z, millennial, che roba è millennial, sì.
1: Tu invece facciamo quanti anni hai?
4: No, io sono vecchia. Sì.
1: Usata.
2: Perché poi
1: usata.
2: C'è la generazione X.
4: Garantito.
2: Ah, sei usurata.
4: No,
1: senti.
4: Ho detto usata.
2: Ah, usato.
4: Usato garantito, tra l'altro.
1: Pure. Questa se la canta, se la suona.
4: La suona. No, proprio, l'ha detto Elena.
2: Quindi è economico, insomma.
1: Ma chi?
3: Lui allora, pensa sempre al lato economico comunque.
2: Usato garantito, scusami.
1: Con
3: non ci si può fare.
1: Salutiamo la Lisa.
2: Ciao Lisa.
1: La piccina Lisa.
2: Si sta ascoltando. Ciao.
3: Ciao. Barbara su di sopra.
1: La Barbara su di sopra con
3: Federico.
1: Il nostro Federico. La Medea e la Caterina. Ok, un bacio e un abbraccio a tutti. Adesso andiamo con Accadil.
2: Vai.
3: Sì, come sempre. Vai.
2: Hai la sigla?
1: Devo dire che sono sempre più gonfio, tutti i martedì mi gonfio.
2: Io dico sempre di accorciare un po' il programma, cioè proprio la radio, capito? Il programma, le puntate. Però tu mi dici sempre, no, andiamo a oltranza.
1: Ora,
3: non ci si può
1: mangiare,
3: fare, lui è così, l'ha preso per
1: possiamo
3: com'è.
1: Andare, dottor Tommaso?
2: Non sono io il conduttore, quindi prego.
5: Accadde oggi!
6: Accadde oggi!
7: Accadde oggi!
8: Accadde oggi!
3: Accadde oggi, martedì 16 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.46. Oggi è il 167esimo giorno dell'anno. Oh. Mancano solo 59 giorni a Ferragosto.
1: Vedi quanto passa veloce il tempo?
3: Velocissimo. Tra un po' Natale.
1: Poco.
3: Accadde oggi, 123 anni fa, nel 1903. Il farmacista statunitense Caleb Bradman registra il marchio Pepsi Cola per la bevanda da lui creata e commercializzata dal 1983 come Brands Drink.
1: Oh, vedi?
3: Accadde oggi, 97 anni fa, nel 1929. Il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 km suonando il violino.
1: Aveva molto da fare il ragazzo.
3: Si è impegnato tanto.
1: Ma ti rendi conto?
3: Bravo. Te l'hai suonato il violino al cammino? No. Senza violino?
1: No. Non suonavi niente?
2: Certe sviolinate.
1: Okay. Camminavi e basta.
3: Il 16 giugno
4: c'eri tu però.
1: No, vabbè, ma che c'entra? Io non c'ero. Non m'ha invitato. Prego.
3: Il 16 giugno la chiesa ricorda Santi Quirico e Giulitta Martini.
1: Basta, finito.
3: Sì, sì.
1: Grazie Ana.
3: Prego.
1: Comunque, pensa a quello che ha creato la Pepsi Cola così, capito? A livello farmaceutico e poi dopo è diventato un brand devastante.
2: Tra l'altro Michael Jackson, che tu sei fissatissimo.
1: Grande Michael.
2: Ha detenuto il record più ricco per quanto riguarda il contratto pubblicitario con Pepsi.
1: Quando fece il Victory Tour.
2: Più ricco della storia.
1: Approfitto per salutare la nostra Glenda. Che dall'Inghilterra ci sta ascoltando. E devo dire che sì, ho visto per la seconda volta nelle piattaforme, è uscito il 9 di giugno, o 10, Michael, l'ho rivisto per la seconda volta, dico molto bello. E oggi, per non farmi mancare niente, ho visto anche This Is It, tanto per mettere un po'
3: così
1: di Michael.
2: Quando prendi chiodi.
1: Mi sembra di essere tornato quando avevo 13-14 anni, che ero veramente flashato per Michael Jackson. E poi dopo, chiaramente, crescendo l'ho perso. E da lì, insomma, tanta roba.
3: Vi siete ritrovati, dai.
1: Ci siamo ritrovati.
2: Andava di moda anche quando, ai miei tempi, capito, quando ero ragazzetto, c'era la Wii.
1: Ragazzi, sto tenendo conto.
2: C'era la Wii.
4: Quando
2: la Nintendo
4: noi eravamo
2: Wii.
4: Già vecchiotti,
6: sì. due giorni fa.
2: No, quando avevo 14 anni c'era la Wii, no? E davano il gioco di Michael Jackson che tu dovevi replicare i passi. Quindi tutto il giorno stavi lì e il giorno dopo artrosi, problemi alla schiena, ernia al disco.
6: Ma dopo fai pesi, la pesistica adesso ti passa tutto.
2: Con i manubri regolabili per evitare l'abbonamento in palestra.
6: Ragazzi, ma te rendi conto
4: cosa non si fa per non spendere i soldi?
2: Ho spesicchiato, però insomma.
1: Senti, il prossimo disco arriva lui, Francesco Renga, 2016. Questa mi piace tanto, Guardami amore, tanta roba. Mi piace, voi siete

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: E allora salutiamo tutto l'altro staff che non c'è questa sera. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Ci siamo. Allora, cara Silvia, questo Cammino de Santiago. Tanta roba.
2: Sì, no, davvero, Angelo.
1: Guarda, senti, allora, tu sei partita da?
2: Io sono partita da Sarria, quindi ho fatto gli ultimi 115 chilometri.
1: Perché in totale mi sembra che è più di 900, no?
2: Sì, intorno a 900, sì. Dura un mese.
1: Un mese se lo fai fin dall'inizio.
2: Sì, perché parte dai Pirenei.
1: Dai Pirenei.
2: Sì. Beh, ci sono vari cammini, eh. Io ti sto parlando del cammino francese perché poi ce ne sono anche altri di diverse lunghezze.
1: Insomma, la prima impressione a tonfo così.
2: La prima impressione?

0: persone che vengono da tante nazionalità diverse, sì, specialmente le ultime due tappe erano veramente sì. Perché poi nelle ultime due tappe si uniscono anche altri cammini, e quindi ovviamente c'è ancora più gente. Ma la possibilità di condividere
1: è solo pedoni, no? Lì è solo pedoni.
0: No, anche in bicicletta e a cavallo.
1: Addirittura?
0: Sì,
1: wow.
0: Sì, sì.
1: Cavallo,
0: wow,
1: no, bello. A cavallo, bello però.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì, sì. Infatti c'era un sacco di cacca in terra.
1: Bellissimo.
2: Bene, bene, bene.
3: Da pestare.
1: Sai che la merda porta fortuna, no?
3: Fa pure di cavallo, ti immagini.
0: Anche di mucca, ci sono un sacco di allevamenti.
1: Ah, vabbè,
0: sì,
1: certo,
0: devo dire.
1: Le vacche erano libere.
0: Ne stavamo parlando, infatti, lungo il cammino. Cosa ti ricorderai di questo cammino? Beh, sicuramente il puzzo di cacca di mucca.
1: Certo,
0: ce lo siamo portati a casa.
1: Comunque, tanta roba ti colpisce.
0: Bello, no, davvero. È un'esperienza incredibile.
1: Quanti paesi hai toccato?
0: Cinque città.
1: Cinque città.
0: Sì, città. Diciamo città, paesi. L'unica città grande è Santiago.
1: È Santiago,
0: fine.
1: Che è finale.
0: Sì, sì,
1: e arrivi proprio alla chiesa?
0: Arrivi.
1: Il video che hai mandato nel gruppo era proprio della chiesa.
0: Sì, sì, sì.
1: Con
0: l'incensario
1: che andava in quella.
0: Sì.
1: Tanta roba, bene.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Con la messa del pellegrino, sì.
3: No, io ero curiosa del fatto, sicuramente del melting pot di persone che ci sono, no? Quindi conosci tanta gente anche da diversi paesi, quindi questo è bellissimo. Poi mi sono chiesta, io che quando parto per qualche viaggio, anche breve, 2 o 3 giorni, porto 3 valigie, ho detto, come hai fatto con i bagagli? C'è uno zaino oppure c'è la possibilità di portarsi più cose dietro? Come hai fatto? Perché per me sarebbe stato un dramma quello, oltre che camminare tanto, che non sono avvezza, diciamo.
2: Esatto, il deodorante, come sono queste cose.
0: È spettacolare. Comunque, vabbè, noi siamo partite con lo zaino in spalla, quindi uno zaino che pesava sui 7-8 kg con il minimo indispensabile, davvero.
1: Okay.
0: C'è la possibilità di lavare l'abbigliamento nelle varie tappe, però c'è un servizio che a pagamento ti trasporta volendo la valigia.
1: Ah, pure!
2: Ma quanto costa?
0: 7 euro al giorno, neanche.
3: A meno che lavare la macchina, quasi quanto lavare la macchina.
2: 7 euro al giorno per quanti giorni?
0: Per 5 giorni, però c'è chi lo fa più lungo.
1: 35,
3: salva danaio vuotato.
2: Dai. Vabbè, per 35 no. euro si può fare. Dai.
0: Comunque la maggior parte della gente utilizza questo servizio adesso.
3: Vabbè,
0: eravamo pochissimi con lo zaino in spalla, devo dire. Sì.
1: Vabbè, comunque è una cosa che consigli.
0: Assolutamente.
2: No, io volevo solo sapere una cosa, ma ci deve essere comunque una predisposizione iniziale per affrontare certi tipi di avventure, quindi bisogna essere un minimo allenati oppure si va così alla rinfusa?
0: Guarda, c'è gente di tutti i tipi, anche persone con problematiche fisiche, quindi ti dico che lo può fare chiunque, anche perché ci sono cioè è un cammino molto frequentato, questo francese. Quindi
2: c'è qualcuno
0: ci sono
2: che abbandona anche prima magari per problemi fisici.
0: C'è qualcuno che magari di 30 km ne fa 15 e poi si fa venire a prendere dal taxi. Abbiamo conosciuto anche
3: queste persone. Eccola, se andassi io farei così. Io sono andata una volta in montagna, sono andata a un rifugio che era giù in discesa, al ritorno ho bloccato una macchina, sì, desconosciuti,
0: no,
3: completamente, e sono tornata su con la macchina.
2: Tu sei più da via Monte Napoleone a Milano,
3: ma
2: capite?
3: Sì,
2: negozietti,
3: certo.
2: Louis Vuitton,
3: sì,
0: non è proprio lo spirito del cammino, però
3: no, lo so.
2: C'è la borsetta,
3: fatto un altro
2: la
3: senso.
2: Fashion Week, la Fashion World,
3: sì, no. Più da Velovesti Prada che il cammino di Santiago.
1: Va bene, arriva il prossimo disco, ragazzi, 21:24, e c'è anche Indovina, ma là, sono 5 brani italiani, poi ne parliamo tra poco, ma adesso c'è lui, il tuo Achillone, te lo metto sempre, lo vedi?
3: Ma vedi,
1: se sono bravo o no?
3: Ma sei bravissimo.
1: Se sono bravo. E con chi è stasera? Ce lo dice lui, aspetta.
3: Vai.
4: A volte la realtà supera i sogni. Signori e signori,

0: oggi incontro Stay With Us.
1: Appena ti alzi, accendi la tua radio. Il buongiorno si vede dal mattino. Radio Incontri Cortona.
0: E allora dal buongiorno alla buonasera, eccoci qua, 21:27. Si parte con Indovina, ma la ci siete ragazzi?
2: Ma non so se sono pronta, guarda.
0: Cinque canzoni italiane, tutte italiane, perché se no, e l'ho messa anche anni abbastanza conosciute. Siamo tra il 96 all'insù.
3: Dai, fatti all'insù. Meglio rispetto all'altra
0: 1996,
3: volta.
0: Mi raccomando.
2: Cioè, te dove eri nel 96?
3: Non ero nei pensieri.
0: Tu sei un due?
3: Io sono 97.
0: Ah, 97.
2: Capito te, no?
4: Come la Tracy.
0: È vero, 2,97 abbiamo, sempre più vecchio. Qualcuno di più vecchio possiamo mettere, che almeno
4: è un po' più giovane. La prossima volta porto...
2: Io sono abbastanza vecchia comunque.
0: Ma di che? Ma tu hai molti meno anni di me.
2: Mica tanti.
3: Date spazio ai giovani ragazzi, via.
2: Ma andiamo. Comunque l'esperienza aiuta, dai.
5: La sai?
6: La sai?
5: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
6: Indovinamela.
5: Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Sì, ho sbagliato, scusate, una è straniera, l'ultima è straniera.
1: Sì, ma era semplice,
0: è così,
1: semplice.
0: È così facile che voglio dire, senza dirmi i titoli. Elena, quanti ne hai presi?
2: Le ho riconosciute tutte e cinque, però ho presi...
1: Ma sono quattro.
2: No, sì, sono cinque.
0: No, perché ti guarda la sigla.
2: No, vabbè, io ne ho presi
3: i
2: titoli tre, credo.
0: Tre. Te,
3: anch'io
0: Silvia?
3: Tre.
0: Tre. Tommaso?
1: Tre.
0: Tre. Te, Tresi? Buio, buio, due, forse due. Ma veramente non conoscete, ragazzi? Ma il primo è fantastico.
3: Sì, no, io sì, il primo io l'ho riconosciuto.
1: Primo non l'ho riconosciuto, purtroppo.
3: Vabbè. Io sono sicura di sì.
0: Rimanderemo il file dopo le 22. Intanto andiamo avanti. Ok, ragazzi, ci siamo. Notizia, cara Elena.
2: Tocca
0: te la faccio leggere così come ce l'ho.
2: Va bene, va bene. Lo sai come ce l'hai.
1: Allora. Ah, così,
2: allora,
1: a bruciapelo.
2: Il foglio. Allora. Sì. Il Regno Unito vieta l'uso dei social ai minori di 16 anni, se Dio vuole. Il primo ministro Starmer, i nostri figli saranno più felici, ovvia. Social vietati ai minori di 16 anni. La misura è stata annunciata oggi dal primo ministro inglese Keir Starmer ed entrerà in vigore nel Regno Unito entro la prossima primavera.
0: Bene.
2: Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha spiegato che i social media rendono i bambini infelici, facilitano le molestie e gli abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
0: Esatto.
2: Per questo, grazie al divieto, la Gran Bretagna sarà un paese migliore. Il Regno Unito segue l'esempio di altre due nazioni, prima fra tutte l'Australia, che ha già da tempo implementato il divieto.
0: Oh.
2: Mentre in Francia è in vigore da qualche mese una legge che prevede un controllo genitoriale sull'iscrizione degli under 15 ai social network.
0: Bene.
2: Anche altri paesi come la Spagna ci stanno pensando, ma Starmer dice: le nostre leggi sono espressione dei nostri valori. Il piano dell'esecutivo prevede il divieto di utilizzo di tutte le principali piattaforme social, mentre su altri siti e app, come ad esempio quelli di videogiochi, ci saranno delle restrizioni, ad esempio l'impossibilità per i minori di chattare con sconosciuti.
0: Ecco, vedi, questo è importante.
2: Sì, quanto alla possibilità, pur molto alta, che molti riescano ad aggirare il divieto, Starmer ha osservato che non è quello il punto. D'altra parte ha fatto notare anche le leggi sulla vendita di alcol ai minori possono essere aggirate.
0: Esatto.
2: Eppure nessuno si sogna di contestare la validità di quelle norme. Le nostre leggi sono regole, ma sono anche un'espressione dei nostri valori e danno forma al contratto sociale.
0: E allora, ragazzi, secondo me, io non lo so, è un po' come l'alcol, come ha detto il primo ministro inglese.
2: Sì, ci va un ragazzino più grande
0: perché
2: a comprarlo.
0: Oggi come oggi questi ragazzini davanti al cellulare, davanti al tablet, davanti alla PlayStation, e il problema è che chattano, capito, con
3: no,
0: tutti.
3: Certo. È che è una dipendenza reale.
0: Diventa anche una dipendenza.
2: Sì, sì, ma sì. Tu vedi anche ai ristoranti, per esempio, no? Sti figlioli per farli sta buoni e zitti,
0: tutti
2: gli danno sti iPad,
0: sti
2: telefoni,
0: esatto,
2: che guardano i cartoni animati, o i videogiochi, eccetera. Io mi ricordo che mia mamma, ora non per farla brava, la saluto.
0: Salutiamo la Ombre, ciao.
2: Ombre.
0: Oh, scaletta musicale, te lo dico a te, solo a te, è fantastico.
2: Lei portava dei libretti per disegnare, per colorare, e ci faceva star buoni a mio fratello, che poi mio fratello era anche tremendino, insomma, lo saluto Filippo, però stava poco anche a tavola e stava poco fermo, però con questi librettini dove poteva colorare e disegnare si chietava, insomma. E non c'erano i mezzi di oggi, troppo semplici, no?
0: Troppo, secondo me c'è qualcosa che non torna, cioè io capisco anche noi, io ho un figlio di 11 anni, non ne può
2: essere
0: di 15.
2: Facile.
0: E devo dire che non è facile.
2: No, io parlo che non ho figli, è più semplice, no? Però...
0: Poi sai che dalla prima media il prossimo anno devono avere per forza il cellulare.
2: Ah.
0: Perché danno i compiti.
3: È vero,
1: quindi
3: con io questa cosa
1: alla
3: non
1: fine
3: la sopporto.
1: Alla fine è proprio la scuola di incentivare.
0: Ma una volta, ai tempi dei dinosauri come me e l'Elena, non c'erano i diari?
2: Diari?
0: Sì. Io glielo compro tutti gli anni, Elena, compriamo un diario che praticamente
2: non
0: ci scrive tutto meno che i compiti.
2: Sì, sì.
0: E alla fine è chiaro che questi
1: non ci fanno nemmeno più le note, credo, nel diario.
0: No, è tutto online adesso,
1: tutto online.
0: Proprio
1: una volta si prendeva il diario e facevano la nota.
0: Però secondo me,
2: certo,
0: non lo so se
1: allora,
0: è giusto o no.
1: Allora, l'iniziativa secondo me è interessante da parte di uno Stato, ok. Però io dico le modalità per fare queste cose. Cioè, come fai a verificare che un ragazzino magari sta usando un social network? Gli fai inviare la carta d'identità?
0: Non lo so,
1: gli puoi far inviare
0: so,
1: la carta d'identità per attestare che lui ha 18-17 anni? Perché sennò come fai a star dietro a tutti?
0: Ma in tutto questo i genitori dove sono? Cioè, a me questo mi fa spavento, no? Cioè, è ok che lo Stato dice basta, ma i genitori dove stanno?
1: Uno quello. Ma poi anche se c'è un genitore che educa bene un figlio, no? Tu magari educhi bene Nicola, quindi è cresciuto bene, però magari Nicola lo metti in una situazione sociale che frequenta ragazzini,
0: esatto, ma è questo
1: che
0: problema.
1: Non sono educati bene, quindi lui si adatta un po' agli
0: altri.
1: Io mi
0: ricorderò
1: ragazzi
0: sempre quando i miei nipoti, Lorenzo e Daniele, non mi ammetto il nome, erano gli unici che in prima media non avevano il cellulare e gli dicevano, li chiamavano i dinosauri.
1: Vedi.
0: E ormai hanno 23-24 anni.
1: Cioè, e quindi magari subiscono atti di bullismo e sono costretti per non ricevere angherie varie ad adattarsi alla società.
2: Ma io sono d'accordo. Anche in Italia questa proposta in arrivo, sì, perché mia mamma dice sarà 15 anni il tetto, dice l'ombretta, sì.
0: Tu che hai più figli che una squadra di calcio, dimmi.
1: Quante ne hai, scusa?
3: Vabbè, comunque non è facile in effetti gestirli al mondo d'oggi, perché il cellulare, appunto, come dicevate, viene utilizzato anche a scuola, quindi non puoi assolutamente negarglielo, specialmente alle superiori.
0: Sai che c'è una proposta di legge di togliere i libri e fare tutto tramite tablet.
3: Comunque guarda che ci arriviamo, ti dico una cosa, ci sono scuole che l'avevano fatta ma poi sono tornate indietro, cioè, quindi in realtà si sono accorte che era una cosa sbagliata.
0: Tu vedi mai i tuoi figli scrivere? Adesso tu ne hai due, sono un po' grandi. Io, Nicola, quando devi scrivere, guarda che non è che è in difficoltà, però è perché è raro che scrive, no?
3: No, purtroppo chattano spesso così, certo. E anche i compiti spesso vengono inviati online tutto ai professori, online, quindi è vero.
1: Il problema è che siamo lo Stato con il tasso di analfabetismo funzionale più alto di Europa. Esatto. Non riusciamo a finire di leggere una pagina di libro.
0: Niente. Va bene, andiamo avanti, grazie. Addio. Però questa mi piace. 1994, questa ragazzi fa
2: bellissima,
0: spavento. L'intro è incredibile, mi piace tanto. Aerosmith, Crazy. Come on.

0: questa canzone è tanta roba, veramente questa... bella.
1: Elena, togliti dal mio collo, Elena. Amore, perché mi hanno abbracciato con questa canzone, Elena.
0: Ma chi?
1: Lì, ma è venuta lì.
2: Ma gli piacerebbe.
1: Col fiato sul collo.
0: E allora arriva un messaggio che dice: buonasera a tutti, sarò ripetitiva ma la vostra scaletta è proprio piacevole. Allora ti correggo, non la,
2: la tua.
0: Esatto.
1: Ma non c'era la redazione di 11 persone,
0: no,
1: che
0: tutti,
1: si occupavano,
0: tutti morti.
2: Sono andati via dal calcio.
0: Sono tutti morti, praticamente sono rimasto solo io. Grazie Ombre, un bacio, un abbraccio. Senti, qualcuno una beccata di canzone, non tutte ma ci siamo. Salutiamo il nostro Fede che dice ciao a tutti, ciao a te. E allora si parte con la, la poesia di questa sera. La prima parola ve la dico adesso, 21:41.
1: Si fa anche stasera.
0: Certo, certo che l'entusiasmo mangia vivi.
2: Galoppa.
1: Ho la concentrazione di un Rottweiler.
0: Allora, la prima poesia di questa sera, la dico.
2: La prima parola.
0: La prima parola.
2: Sì.
0: La dico adesso, ve la dico dopo?
2: No,
0: vado adesso?
2: Diccela.
0: Ma è semplice.
1: Vai.
0: Perché tanto l'abbiamo fatta anche martedì scorso, perché me l'ha soffiata il dalmata, il nostro
1: con gli occhi picchini.
0: Ma perché la volevo fare lei, perché visto che è tornata.
1: E dilla sta parola.
0: Cammino.
1: Oh, cammino.
0: Cammino. Vabbè, cammino. Certo, ha fatto il cammino.
1: Ah, quindi potrei dedicarla a Silvia. No, vediamo.
2: Ma un'altra volta.
0: Un'altra volta.
2: No, l'altra era molto bella, tra l'altro.
1: Era molto osè.
2: Sì.
0: Sì. Ok, ci siamo. Silvia,
1: mal di collo?
2: Ma va tutto bene.
1: No. La cervicale?
0: Però ti ricordi, adesso è un bel po' che
2: fresco,
0: non facciamo,
2: che c'è qui.
0: Senti, non facciamo più le puntate da soli. Ma ti ricordi quando eravamo solo
2: ma
0: io?
2: Ma se stava meglio quando se stava peggio?
0: Quanto era bello. Ma quanto era bello che non c'era nessuno.
1: Silvia, se vogliono non torniamo più.
0: No,
2: tanto tu non vieni mai, tanto.
0: Non è il problema di voi due, perché dopo c'è tutti gli altri otto che...
2: scomitano.
0: Però è tutta la questione che alla fine c'è sempre qualcuno che...
1: Comunque non abbiamo fatto
2: che
1: il sondaggio.
2: Cosa?
1: E non mi chiedere che sondaggio facciamo, che ora non mi viene.
0: Qual è il vostro cammino che avete fatto più bello? Che sia anche io ve lo dico, in spiaggia. Quando la mattina vado, la mattina si rialzavo,
2: pensavo dal letto al bagno. Cam...
0: No, quello è il tuo. Quello è il tuo, perché lo so, ti conosco.
1: Ma no, io nel bagno asciuga di Castiglione della Pescaia ho fatto.
0: Ma no, ma io ho fatto delle camminate, chilometri in spiaggia con il cane, balzava la mattina alle 6.
2: Fatica a camminare in spiaggia.
0: Tanta,
2: quante
0: però
2: pesano le gambe.
0: Ma sì, mi pesa anche
2: rassoda,
0: tutto, però.
2: Elena, rassoda.
0: Ti rassoda?
2: Sì.
0: Le gambe o le chiappe? Perché
2: un po' tutto.
0: Tutte e due.
2: Eh sì, perché specialmente se cammini dentro l'acqua, no? C'è un po' più di resistenza.
0: Sulla sabbia.
2: E vabbè, comunque anche camminare sulla sabbia
0: sopra,
2: fa bene.
0: Volcani. Tu camminavo in cielo. Tu volcani si bagna, tocca la valle perché sta lì a fumare. Cioè,
2: la sabbia, cosa?
1: C'è un susseguirsi di cose.
0: Però qual è il vostro cammino che avete fatto
1: più longevo,
0: che più longevo, che vi è rimasto,
2: quello che vi ha impressionato di
0: impressionato
2: più,
0: di più, il vostro cammino che non sia dalla stanza al bagno,
2: sì, dalla camera da letto
0: ma
2: al bagno.
0: Ma tu veramente non hai mai camminato?
2: No,
0: tu?
2: Ma sì, guarda, avevo preso anche un bel ritmo che facevo tutta la strada del bagno, quella, ma no, di casa proprio la via del bagno, Castiglione Fiorentino. Bellissima panoramica da morire. Poi ho perso proprio l'abitudine, non riesco a riprendere.
0: Perché
2: so pigra, Angelo, me conosci, so
0: fondamentalmente
2: pigra, come
0: sei pigra, un bradipo,
2: un bradipo proprio,
1: ma
2: sì,
1: guarda, con,
0: però brutto,
2: non faccio
0: fa
2: pesistica, no, fa bene, sì, mi farebbe proprio bene.
0: Tu non usi pesi,
1: ma non fai
2: ma
1: Pilates?
2: Che vuoi pensare? No, Pilates ho cominciato e finito.
1: Io
2: adoro Pilates, sì,
1: quello aiuta molto.
2: Aiuta, sì, aiuta, sì.
3: Ragazzi, il
1: mi ha asciugato un'ernietta L5S1.
2: No, il Pilates
0: è... ci racconta la sua vita, che non frega una sega.
1: No,
0: nessuno.
1: Ma non è che racconta, può aiutare magari tanti ascoltatori.
2: No,
1: se
2: però ha ragione. Il Pilates, se avete problemi, specialmente muscolari, vi aiuta molto, sì.
1: Sì, articolari.
2: Articolari, muscolari.
0: Sì,
1: nota
0: io
1: di
0: parlavo
1: più,
0: di cammino. Mi aiuti, per favore.
2: No, no, non lo so, guarda, siamo inaiutabili.
0: Ok. Oh, dopo un po' di revival di canzoni di una certa. Chi è che sta parlando?
2: Lui.
1: Sono
2: due, tra di sé.
0: Allora, quando parla il conduttore.
1: Il supremo.
2: Si tace.
0: Sì, brava, bello, mi piace sta roba. Dopo un po' di canzoni revival, perché 13, 16, a parte Achille, Venditti, insomma, poi gli Aerosmith. Adesso c'è, torna all'Engina, Angelina Mango con Marco Mengoni, tanta roba.
2: Mi sì,
0: piace.
2: Sì.
0: Canto d'amore.
1: Si è preso.
2: Comunque
1: un anno
2: stasera
1: sabato.
2: Sei stato un sacco romantico, questa
1: scaletta.
2: Bravo,
0: sempre. Sono sempre
2: quasi quasi mi sciolgo.
3: Ah, bene. Vedi? È la prima volta che l'ascolto questa, però avevo visto che avevano fatto qualcosa insieme.
0: È carina, è caruccia.
3: Sì, vai.
0: Caffè Live Show.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Oh, tanta roba Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Molto bella, sì.
2: Bene, bene.
3: Bravo Angelo.
2: Senti, dicevate durante la canzone, ragazzi, giusto per dire, com'era la situazione?
4: La seconda parola.
2: La seconda parola, diciamo subito? Vai. La prima è cammino, la seconda è?
3: Ormoni.
2: Ormoni, benissimo. Sì. Io poi perché è uscita ormoni? Io almeno
4: perché
2: la faccio.
4: Perché la Silvia ha raccontato che dopo il cammino di Santiago,
3: no,
4: frequentando tante persone, diciamo si è accesa quella scintilla che gli ha fatto scatenare un po' gli ormoni.
3: Non è assolutamente
4: vero.
3: È una
4: fase adolescenziale.
3: No, è Tommaso che ha detto che la primavera risveglia i suoi
2: però
3: ormoni.
2: Lui ha 30 anni, tu ne hai 50.
3: Ma io, infatti, io non ho parlato dei miei ormoni.
4: Potrei essere giustificato.
3: Ormai i miei stanno dormendo,
2: i nostri sono morti e i suoi stanno nascendo.
3: Esatto, sì. È proprio
4: ma ve li faccio risvegliare subito.
2: A 30 anni, ragazzi, è un'altra storia.
4: Se volete,
2: vogliamo
4: subito,
2: chiacchierare. Che? Ma chi?
4: Oh, dico, ve li faccio risvegliare se volete. Venite
2: ma tu?
4: Con me da qualche
2: no,
4: parte.
2: Veramente, guarda, preferirei
3: in treno. Carro armato. Andiamo in treno con Tommaso.
2: No,
4: vieni,
2: no,
4: vieni in treno.
2: Senti, adesso c'è un po' d'amore. Siete pronti per ricevere l'amore?
5: Certo,
4: stasera quindi il tema è tutto amore.
2: Sai che tu, Tommaso, non sei assolutamente romantico?
4: Come no? Io
2: no,
4: sempre.
2: Ma quando?
4: Se senti Lisa, ringrazio tutti i giorni per i fiori che le porto.
2: Mi ha detto che tu sono praticamente da quando state insieme. Gli hai regalato, no, gli hai fatto pagare
4: io
2: la rosa che gli hai regalato.
4: Ma quando?
2: È vero, il primo appuntamento.
3: No, vabbè, non ho parole.
2: Il primo appuntamento
3: speechless,
2: si è fatto pagare la rosa.
4: No, no, no,
3: Tommaso.
4: No, scusate, posso?
2: Andiamo innanzi,
4: posso?
2: Rubrica
4: posso?
2: Di Any Love. Con i ponti di Madison
4: non mi fanno parlare.
2: County.
6: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
7: Ma se fossi mia,
8: note d'amore,
7: io ti legherei.
6: Questa è Note d'amore con Elena Sarri. La rubrica dove il romanticismo incontra la musica e ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
9: Il film, ambientato nello stato dell'Iowa, narra della strada d'amore tra Francesca, una casalinga 45enne di origini italiane, di Bari, e Robert, un fotografo freelance 52enne. La storia viene narrata attraverso i tre diari della donna ed alcuni altri significativi oggetti, lasciati in eredità ai suoi due figli, ai quali ella decide di raccontare il tradimento compiuto verso il loro padre, affinché la possano conoscere e comprendere intimamente. Francesca e Robert si conoscono in un momento in cui la famiglia di lei, marito e due figli adolescenti, è fuori città per alcuni giorni. Robert è arrivato con il suo camioncino nella contea di Madison a fotografare i famosi ponti coperti dalla medesima per un servizio commissionato dalla National Geographic Society. Conosce casualmente Francesca e tra i due si crea subito una forte alchimia. Dopo il primo giorno trascorso insieme, sembra quasi che non riescano a separarsi. Nascerà presto un rapporto struggente e intensissimo che durerà però solo 4 giorni. Il quarto giorno Robert le chiede di lasciare tutto ed andare via con lui. Posta dinanzi alla scelta di dover lasciare la propria famiglia nonché una vita scontata e monotona ma da lei liberamente scelta per rifarsi una vita appagante con l'uomo che per la prima volta aveva saputo esaltare la sua interiorità e sensualità, Francesca con grande tormento riterrà di non potersi slegare dalla famiglia che in ogni caso ama e che di lei ha ancora bisogno. Prenderà così la straziante decisione di restare, lasciando andare quello che indubitabilmente è l'amore della sua vita. Quando ormai Francesca è anziana, suo marito Richard, poco prima di morire, le chiede perdono per non essere riuscito a renderla pienamente felice, pur avendola sempre tanto amata. Ormai vedova, Francesca cerca di ricontattare Robert, ma scoprirà che anche lui è deceduto qualche anno prima. Le perverrà uno scatolone con molti ricordi che Robert ha lasciato per lei, unitamente ad un libro di fotografie intitolato Four Days Remembering, a perenne memoria della loro meravigliosa quanto breve storia d'amore. Francesca si commuove, il loro sentimento è sempre stato vivo, anche nella lontananza forzata. I figli di lei, giunti alla casa della loro infanzia, alla notizia della morte della madre, inizialmente rimangono scioccati, leggendo i diari di Francesca, da cui apprendono la vicenda, della quale non nutrivano il minimo sospetto. Dopo aver letto tutta la storia, riusciranno a comprendere la dolorosissima scelta che Francesca ha compiuto e riusciranno a non biasimarla per il tradimento nei confronti del marito e loro padre Richard. La figlia, in particolare, capirà che la propria vita matrimoniale rischia di assomigliare a quella materna. Le appare chiaro che potrebbe compiere la scelta che Francesca non è stata capace di fare. In un rinnovato clima di complicità, i figli riusciranno a rispettare le ultime volontà della donna, che inizialmente avevano considerato inaccettabili. Francesca ha disposto infatti di essere cremata e chiede che le sue ceneri vengano gettate dal ponte su cui è iniziata la storia d'amore con Robert, e dal quale si apprende che anche lui abbia chiesto e ottenuto che fossero disperse le proprie ceneri. Il film si chiude con la scena dei figli che si recano nel luogo dove Robert aveva scattato le prime foto a Francesca, e lì serenamente disperdono le ceneri della loro madre.
2: Ma complimenti!
4: Brava.
9: Grazie, avete molto visto bello film, questo film.
3: Molto, molto bello.
2: Hai visto il film tu? Certo. Che dici molto bello?
3: No, loro sublimi, Clint Eastwood, Meryl Streep, devo dire,
2: tanta roba. Non hai visto
3: secondo,
2: i
3: sì che l'ho visto, secondo me forse lui potrebbe non averlo visto perché era un po'.
2: No, Tommaso non visto, penso che tu abbia visto il film.
4: No, me lo sono perso. Madison,
3: con Madison Sleep. Eccoci.
4: No, non l'ho visto.
3: Meryl Streep e Clint Eastwood.
2: Mamma mia, come dare veramente le perle ai maiali.
3: Ma sì, veramente, sì, va istruito sto ragazzo, bene. Farà anche i pesi, ma poi dopo se perde su un bicchiere d'acqua, veramente.
4: Ma
3: adesso sto film che ha un cult.
4: Ho visto tanti film.
2: Tutti.
4: Notevole fattura, ma non quello.
3: Tutto muscoli, niente cervello.
2: Ma perché tu vedi
4: muscoli? Ma dove?
3: Cioè, manco i muscoli. Non c'ha poi neanche quelli, no.
4: Ma io sono ma perché dovete parlare di me, scusate? Ma chi è la puntata su Ciuf Ciuf?
2: No, assolutamente, assolutamente. Però, insomma, ecco, essendo l'unica voce maschile di questa sera, è chiaro che
4: tu non sei escluso.
2: Sentite una scusa.
3: Lui è il supremo,
9: quindi non si quantifica, non si qualifica. Esatto. Cioè,
4: che tipo
9: punto
4: di voce ha il supremo?
2: È punto.
4: Voce suprema.
2: Eccolo qui il nostro Tiziano Ferro. La differenza tra me e te, caro ancora. Tommaso, qual è la differenza tra me e te?
4: Tu sei supremo, io no.
2: Esatto, bravo, mi piace.
4: Io sono inferiore,
2: Angelo. Ragazzi, sono 21:57 CLS.
5: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: allora grazie, ore 22 spaccate per questa 22esima allora. Puntata. Sì, no, no, basta, è passato quel tempo, era 20 anni fa.
1: No, non lo posso fare?
0: 22esima puntata, si è servito un messaggio che dice: ho aperto ora la diretta e ho già sentito una cavolata, non leggo quello che ha scritto la nostra... E aggiunge, fiori, fiori, nemmeno nel giardino. Cioè,
2: ma me lo immaginavo.
0: Io non dico chi ha mandato il messaggio. Facciamo,
2: no,
0: ragazzi,
2: ma vabbè, si evince.
0: Facciamo uno più uno, tre, ok?
2: Stasera.
0: I fiori, caro Tommaso Sadini.
1: Allora, ora che mi ha fatto pensare al giardino, effettivamente ci sono i pisciacane.
0: No, dai! Lisa, Lisa, lo sai come la pensiamo noi, no?
2: Okay. Lisa, ti abbiamo nel cuore, sappilo.
1: Ah, comunque la rosa l'avevo pagata.
2: Comunque
1: l'avevo pagata a metà prezzo dal Vucumpra. Quindi ho saputo contrattare face to face.
0: È il primo appuntamento. No, io invito te per il primo appuntamento. Passa il signore con le rose e mi dice 5 euro.
2: No, ma che scherzi.
0: 2,50 alla fine ha contrattato per regalare la rosa a te che è il primo appuntamento.
2: Ma basta il pensiero, Angelo, su di
0: pensiero.
2: Una lancia a favore di Tommasino, ciuffo.
3: Allora poteva dargli direttamente 2,50 euro.
2: La comprava da sola.
1: Ma ai vostri tempi mica c'era l'inflazione come adesso.
0: L'inflazione sulla schiata dell'inflazione, guarda, veramente.
2: Anche io.
0: Bene, ci siamo. Chiudiamo il capitolo di Indovinamela, che dopo abbiamo anche l'oggetto misterioso e le pilloline del nostro Tommaso.
2: Certo.
0: Allora ragazzi, 4 brani sono italiane e una è straniera, ma è così famosa che penso che tutti quanti, anche i giovani come il nostro Tommaso, anche la Tresi. Tresi, hai capito l'ultimo disco? No, non l'hai capito l'ultimo disco?
1: No.
0: Va bene.
1: No,
0: ok, rimandiamolo, dai, rimandiamolo.
4: Lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
5: Indovinamela.
4: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
0: Questa, ragazzi, è un capolavoro, un capolavoro.
2: Io l'ho indovinata, quindi
0: parliamo, vi do Vasco Rossi.
2: È una delle sue canzoni più belle, tra l'altro.
1: Bellissima. Questa l'ho indovinato.
2: È che sei giovane.
0: Questo ha fatto il panico in poco tempo, è diventato un mago, un mostro, un VIP.
1: È esploso proprio.
0: Poi solo perché è milanista, mi piace.
1: A Sanremo.
0: Qui siamo un po' vecchi, però no, lui ha fatto Guido Piano, ha fatto Telefono Azzurro. Ok,
1: non mi
0: avete capito.
2: Io questa no, me la sono persa.
0: Se vi dico Fabio, neanche quello vi viene in mente.
1: No, è la mia suocera.
0: Questa la sappiamo tutti,
2: questa,
0: no? Ok,
2: sì,
0: lei arriva con due
1: sfoggia.
0: Ma non ce l'ha foglie, nemmeno... No, una foglia di fico e due
1: prominenze, paramenti. Paramenti.
2: Ma dici una cosa.
0: No, niente,
2: cosa?
0: Niente. Questa, ragazzi, quando il video è un film
2: spaccata.
0: Fantastico, bellissimo, la spaccata. Lei faceva la saldatrice.
1: È vero?
0: Certo, nel film faceva la saldatrice, il secchio dell'acqua.
1: Abbiamo ballata tutti.
2: Penso che questa l'abbiano indovinata un po' tutti.
0: Un po' tutti, dai, ci siamo. E allora,
1: ma quindi non lo diciamo?
0: Certo che lo diciamo. Carena, vuoi dire la prima?
6: No, la prima ho beccato solo Gara di Vasco, ma non il titolo.
0: La Silvia, vai.
2: Gli Angeli.
0: Ragazzi, 1906, Vasco Rossi, Gli Angeli. Tanta roba, la seconda, Tommaso, la
1: Abbiamo
0: sai?
1: Abbiamo Cenere con Lazza.
0: Oh,
2: me l'hai copiata?
0: 2022.
1: No.
0: Tanta roba, la terza nessuno la sa.
1: No.

0: Ma tu la sai perché sei,
1: abbiamo la dea suprema, no, Annalisa, con sinceramente
0: esibizionista.
2: Era esibizionista.
1: No, come, non
2: no, lui è talmente preso da Annalisa e le sue grazie.
1: No, questa no, hai sbagliato te.
3: Era distratto.
1: No,
2: è esibizionista.
1: È esibizionista.
0: Guarda solo le tette, Annalisa. No, perché
1: a parte che non è che c'è di meglio.
0: Comunque l'ultima è di...
1: Ah, allora ho sbagliato.
2: L'ultima è Flashdance.
0: Flashdance è di Michael Sembello, Maniac di Flashdance.
1: Ah, ma non è Take On Me dei Yaha?
3: No. Ah, eccoci. Vabbè, tu vai a
0: ignorante,
3: casa,
0: come
3: dai,
0: una capra tibetana, io non ce la posso fare.
3: Ora puoi andare.
1: Ho toppato tutta. Sarabanda non ci posso andare.
0: No. Ma poi hai sbagliato quella di Annalisa, che veramente
1: è molto grave.
0: Fatto,
3: ma lui era distratto dalle forme di Annalisa.

0: Esibizione, giusto, giusto. No, sinceramente, no. Quando quella è un'altra.
1: Ok, ce la possiamo fare.
2: Lasciamo i microfoni aperti. Ricordiamo la poesia, la prima parola è cammino, la seconda ormone, la terza la dovete dire voi del pubblico che siete in ascolto. Ci siamo, passiamo con il prossimo grande duetto, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con Giuliano San Giorgi, Safari.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: Oh, 22.09, 16 di giugno, ragazzi. Il caldo comunque devo dire che non è che...
4: Sì, mi sento un po' disagio.
3: Va bene,
5: no,
3: vediamo.
5: Sto meglio, sinceramente.
3: Speriamo nella sede nuova ci sia l'aria conditionation.
5: Speriamo, dai. Sì, ma se ce l'avranno
3: messo.
5: Chi
3: parlano quei due?
4: Io?
3: Che sarà di...
5: Non lo so, no, parlo
4: il profumo di Michael Kors. Sera.
3: Che?
4: Ha detto che puzzo di sudore, ma
3: dai, non si dicono queste cose in diretta. Senti, mandiamo le pilloline del nostro Tommaso.
5: Vai.
3: Che sono carine.
4: Questa sera si parla di salute, ragazzi.
3: Salute
4: occhio,
3: è importante e fondamentale, ragazzi, perché tutto quanto gira intorno alla salute.
4: Anzi, che ora va in tema proprio con il caldo.
3: Ha voglia pillolina. Soldi.
6: È la pressione. Non so se era un messaggio subliminale a me.
3: Ha voglia soldi,
4: no,
3: voglia
4: no,
3: che.
4: Non ti ho ammiccato,
3: sì, c'entra la pressione. C'entra. Come fai a saperlo?
4: Perché ho messo la storia.
6: No, perché me l'hai detto?
4: Ma quando l'ho detto?
6: Ah no, hai messo la storia, vero?
3: Come se parlassero a casa, capito?
5: Sì, come a casa. Come quando la gente viene qui che chiede il bagno, come a casa. Uguale.
4: Come pillole.
1: Uguale. Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino. Pillole di Tommasino. Curiosità? Curiosità? Che non ti cambiano la vita.
7: E ben ritrovati ad un'altra pillola di Tommasino, dove le cose più inutili diventano, improvvisamente interessanti. Ma questa volta però non solo è interessante la pillolina, ma è anche utile.
8: In che senso?
7: Quante volte quando abbiamo un mancamento, vediamo tutto nero, la prima cosa che ci viene detto è prendi acqua e zucchero. In realtà non bisogna fare confusione tra ipoglicemia e ipotensione, perché sono due cose differenti. Noi chiamiamo erroneamente calo di zuccheri quella che è l'ipoglicemia, ossia quando il livello di glucosio nel sangue scende sotto i valori considerati normali, provocando sintomi come fame improvvisa, tremori, affaticamento e debolezza. Tutto questo accade per lo più alle persone diabetiche, coloro che assumono insulina. Invece quello che avviene più frequentemente, attenzione bene, si chiama ipotensione, cioè è un calo di pressione. A livello tecnico la pressione scende, infatti il cuore fa più fatica a pompare sangue al cervello. Ecco perché vediamo tutto nero per un attimo. In questi casi bisogna fare un po' come Mine Celentano, cioè... Esatto, acqua e sale. Quindi è più utile il contrario, cioè non bere acqua e zucchero, ma prendere acqua e sale, perché il sale contribuisce ad alzare la pressione. Bene, ora ve la spiego in maniera più scientifica. Praticamente il sodio richiama acqua nei vasi sanguigni, aumentando il volume del sangue. Il sangue va a premere sulle pareti delle arterie e aumentare la pressione riportandola a livelli normali. Non esagerate però, basta sciogliere in un bicchiere d'acqua un pizzico di sale, non di più, altrimenti rischiamo di farla alzare troppo. Già che siamo tutti agitati la mattina, un po' come stamattina Angelo Marco Menci mi dice:
9: Tommaso, bisogna fare la locandina del caffè live show perché stasera va in onda la puntata, non c'è la locandina, non ho il logo.
7: E poi dopo ha aggiunto altre belle parole e leggere imprecazioni. Quindi il rimedio della nonna è totalmente campato per aria? Nì, nel senso che non è la soluzione giusta. Allo stesso tempo acqua e zucchero possono darci un po' di energia, per esempio quando facciamo sport. Però se ci sentiamo svenire, meglio optare per il sale. Grazie a tutti, alla prossima pillola.
4: Vedo?
3: E allora, capito? Aspetta, fammi capire, ma perché io sono sempre in mezzo a queste cose?
5: Ma io non mi sono capito.
4: Mi sei venuto in mente. Mi sei venuto in mente, Angelo, perché è particolarmente
3: agitato. Ma non
4: ero
3: io nel messaggio.
4: No, in che senso? No.
3: Il messaggio che mi ha dato non ero io, perché il mio è molto
4: no.
3: più.
4: No, sì, no, io l'ho fatto no. adattabile ai fini della legge radiofonica.
5: Ecco. Ma io volevo dire due cose, no?
3: Sì,
5: due
4: la prima.
5: Cose. Allora, una,
4: vai,
5: ma te pure quando sei qui le pilloline le registri, perché così
3: sì,
5: c'è
3: no, detto io.
4: L'ha chiesto il Sommo Supremo.
3: Perché sono molto carine, secondo me.
5: No, sono bellissime, è interessantissimo.
4: Me l'ha chiesto il
5: Sommo
4: Supremo.
5: Poi avevo capito che stava Nora sola, che è sta storia che ancora
3: tu? No, questo non va più io, questo sta più la parte di prossimo.
4: Perché ho cambiato, perché domani comunque faccio pomeriggio.
5: Allora siamo felici che stai due ore, dai.
4: Sì, sì.
3: Mi ha telefonato la CGL CISL Twill.
4: No, io sono con UGL, guarda. No,
6: non sembravi contenta che rimanessi?
5: No,
6: però.
5: Sono molto contenta.
3: Dai,
5: sono molto contenta. Tommasino è uno dei miei speaker favoriti, quindi
4: da quando do più attenzione a Silvia, credo sia
5: io
4: un po' gelosetta.
5: Io mi ingelosisco facilmente, quindi attenzione, sono un po' per malesetta.
3: Qui spezzo una lancia sulla schiena di Tommaso, al vecchio si preferisce il meno vecchio.
6: Forse d'età sono più vecchia pure? Io di Elena,
5: tu
6: però
5: pure? Sì, d'età è più grande di me, poco più grande.
3: Ah, scusa, ho sbagliato.
5: Vecchio, vecchio e nuovo nella new entry, mi sta bene alla radio. Vecchio e
3: esatto,
5: nuovo alla radio.
3: Dicevo quello,
6: Ok, allora va
3: bene.
5: No, perché sennò veramente ti do qualche calcettino con gli stinchini, eh.
3: Bene,
5: gli stinchini,
6: Angelo, io starei zitta.
3: Molto bene, molto bene, molto bene.
4: Comunque, quando vi sentite svenire, acqua e sale, non acqua e zucchero.
5: Acqua e sale, non acqua e zucchero.
4: Va bene?
5: Va bene.
3: Sì. Possiamo andare adesso?
4: Dai, vai, vai.
5: Sì.
3: Comunque mi piace, perché guarda che registrato è tanta roba.
5: No, è bellino, bravissimo.
3: Molto,
5: lui
3: molto
5: è
3: bravissimo. Poi è impostato, cioè, sembra veramente un ditino. Mi piace.
6: Infatti
3: ditino.
6: Potrebbe registrare tutto e stare a casa.
3: Dai!
5: No!
3: Sì,
4: faccio, mi piacerebbe fare smart working pure in radio, sai?
3: È vero, sarebbe bello. Eccolo qui, The Color con Serena Brancale, Partenope. Questa mi piace. Comunque siete
4: ce l'hanno con me stasera.
3: Devo dire, sì. Non

0: ascolto Caffè Live Show.
1: Tutti i martedì sera alle 21 su Radio Incontri.
2: E allora 21:17 ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera è cammino, la seconda è ormoni e la terza è pillole.
3: Pillole.
2: Ok,
3: vai,
2: ci siamo. Vai. Non va usata ChatGPT, intelligenza artificiale. Silvia e Tommaso.
4: No, io non guarda,
2: Tommaso c'ha l'abbonamento, lo so.
3: No, mi è scaduto.
2: No, non credo, non credo, non penso.
4: Io non
2: penso.
4: Ce l'ho.
2: Comunque Lisa, se vuoi ti faccio arrivare i fiori io, tanto Parina ormai lei proprio è depressissima.
4: Lisa, veramente, Lisa. Ti capiamo tutti. Veramente quando veniamo da te lei ti portiamo un mazzone di
2: bravo.
4: Qualcosa.
2: Ah, perché c'è, è vero, è vero, questa cosa è il 26?
3: Cosa? Ah,
2: c'è la cena
3: giugno.
2: Del caffè Live Show.
3: Sì, ma se non lo
2: tutto
3: diciamo pubblicamente magari.
2: Vabbè, tanto
4: no,
2: chi
4: ma
2: vuol
4: solo
2: venire
4: noi,
2: paga. No, aspetta. Chi vuol venire 10 euro.
4: Ah, okay,
2: guarda e basta, non mangia, non
4: beve.
3: Lisa, è casa tua, quindi in cassa poi dopo va per la casa.
2: No, cassa il caffè Live Show.
3: Ma Isa ospita.
2: No, però questa cosa mi piace, quindi, dai, tutti sì. insieme.
3: Sì, sì, no, siamo già una ventina. Qualche ascoltatore, bello. Se vuole venire, è ben accetto.
4: Pensa no, che ho rinunciato al White Party a Castelfiorentino.
2: Oh. Attenzione, un attimo.
4: C'era il White Party a Castelfiorentino. Due bar hanno organizzato questa scena, total
2: party bianco,
4: white.
2: Cioè, la festa
4: sì,
2: bianca.
4: Total white. Ho rinunciato perché ho detto, no, molto meglio casa di Lisa, assolutamente.
2: Ma
4: col caffè
2: bianco,
4: oppure
2: basta la lingerie?
4: Devi vestire bianco. Infatti pensavo di dare un tema anche alla serata del 26.
5: Ecco,
4: non
5: so
4: se siete d'accordo.
2: Non andiamo
5: oltre. White
4: non
5: esagerare,
4: party.
5: Non
4: white
5: esagerare.
4: Party? White party in piscina, party on the pool.
3: We are now arriving in okay. In Castelnuovo Fiorentino, final destination of the
2: non
3: journey.
2: Andiamo oltre. Senti, ragazzi, si stringe il tempo, siamo sempre in ritardo. Facciamo l'oggetto misterioso?
3: Vai.
6: Oggetto misterioso. Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
2: Te pare poco, allora ci siamo, il primo.
3: Ma che vuoi, perché la Silvia mi guarda e ride? Io ce la commetto.
4: Da te l'ho massacrato.
2: Il primo indizio di questa sera è: la infili con delicatezza. Attenzione.
3: Attenzione.
2: Attenzione.
3: La infili con delicatezza.
2: Con
3: delicatezza.
2: E il secondo indizio è: se non entra, al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Ok.
2: Va bene?
3: Quante però?
2: Non lo so, finché non
3: la trovi.
2: Non fa, finché non fa.
3: Finché non la scopri.
2: La ricordiamo, la infili con delicatezza e se non entra al primo colpo ci riprovi più volte.
3: Più volte.
2: Ok?
3: E la terza?
2: La terza la diciamo tra poco.
3: Ah,
2: intanto
3: okay.
2: Andiamo avanti.
4: La gonna, stamani che mi si allacciava.
2: La gonna.
3: Perché,
2: la
3: gonna. Perché tu la infili con delicatezza la gonna.
2: Ascolta,
3: la infili con delicatezza la gonna.
2: Un attimo di pazienza,
4: certo,
2: so che siamo
4: so
2: nella
4: se
2: seconda
4: rompe.
2: Ora, perciò tutto aperto a tutto quanto.
4: Dimmi,
2: però
4: tesoro.
2: Cerchiamo di stare sempre un po'
4: sul pezzo. Perché,
2: se no, dopo qui partono, capito?
4: Ah,
3: no, ma scusa,
4: ok.
3: Com'era la seconda?
2: Basta. Se non entra, non va.
4: Manca
3: la gonna.
4: Il terzo indizio ce n'è un altro.
2: Diciamo tra
4: dopo.
2: Poco.
4: Okay.
2: Adesso mettiamo la canzone perché qui ognuno ha le sue, capito? C'ha le sue richieste. Chi Achille, chi Cesare, anche perché poi domani chi va al concerto?
4: Io vado.
2: Dopo il cammino ti fa pure il concerto.
4: Sì, domani
3: comunque sta in piedi anche domani.
4: Il concerto
2: che tu fai proprio
4: una
2: vitaccia fai, ti fai il cammino, ti fai i concerti.
4: Sì, a Firenze, direi.
2: Benissimo, ma che signore che sei.
4: A Firenze?
5: Sì, alla Bisarna Nera Firenze.
2: Ma tu sai cos'è la Grey Goose? Aspetta.
4: Vabbè, è una vodka, dai, non fare il simpatico.
5: È una vodka.
3: Ti dà dell'ignorante.
4: C'è stato? Sì, perché mi sfotti. La Visano Arena c'è stato il Firenze Rocks che c'era The Cure, Robbie Williams,
2: Danny Kravitz,
4: avete saputo organizzare.
2: E invece ha portato sul palco

0: Allora, domani sera tutti al concerto di Cesare Cremonini a Firenze. Tanta roba. Bene, mi seguite? Tutti quanti
1: sì,
0: col telefono in mano.
1: No, io no, stavo allora, pensando.
0: Elena, direttrice dello staff. Dalla prossima settimana i cellulari come a scuola.
1: Sul tavolo.
0: Sul tavolo, L'angelo, perché sennò qui ognuno fa come davanti. Gli pare, capito?
1: Bravo.
0: Così non si usa
2: siete
0: niente.
2: Siete noiosi.
0: No, ma non è
1: no,
0: che siamo noiosi.
1: Siamo dei boomer, facciamo i boomer.
0: Siamo in radio con i cellulari in mano. Scusa, è vero che non
2: stavo scrivendo la poesia, stavo scrivendo.
0: Sapete che a Radio Incontri c'è anche il video?
2: È vero, su Twitch.
0: È brutto guardare uno che in radio sta davanti al cellulare.
2: Su Twitch.
1: Ma quindi se facciamo la puntata, la nuova sede, vendiamo anche
0: certo,
1: video registrati.
2: No, anche già da prima però.
1: Anche prima, sì.
3: Twitch.
1: Va bene, sai allora facciamolo.
4: Ma che ne so che è Twitch.
2: Non sai che cos'è Twitch?
1: No, non lo so che è Twitch.
0: Conosce solo OnlyFans.
3: È boomer. Ma
2: tu conosci solo OnlyFans?
1: Ma lo sai che mi hanno fatto notare una cosa? Sul mio profilo, sia social che su WhatsApp, c'ho due cuori, uno bianco e uno azzurro. Per via del rione Cassero, ovviamente.
0: Bianco e azzurro.
1: Che sono di OnlyFans. Quindi mi ha scritto una persona e mi ha detto: ma te per caso, come mai sti colori dei cuori?
2: Allora, ma tu per caso tratti anche i piedi?
0: Diciamolo, come ti chiami su OnlyFans?
1: Non mi chiamo.
0: Ok, allora arriva. Come si chiama?
2: Non lo so.
3: Che...
2: lo
0: sapevi
2: che.
0: Brava, brava. Vedi che qua almeno una mi segue.
3: Pezzo, sono ma, sul pezzo.
2: La terza dell'oggetto misterioso?
0: La diciamo dopo, stamanzo.
2: Vabbè, quando finisce.
1: Salutiamo i replicanti, Angie.
0: Salutiamo i replicanti, è finita. Sono le 8.30, le 8.26 domenica 8 mattina.
2: Aspetta, sì. Salutiamo i...
0: I replicanti,
2: no,
0: i podcastisti.
2: Tiè, no, non l'hai
0: podcastisti.
2: Detta bene. No, podcastisti.
1: Ma che ma podcast? Che... Quindi podcastisti.
0: Podcastisti.
2: No. Riappallottolamelo e riaggomitolamelo.
0: Sì, ascolta.
3: Va bene.
0: La domenica mattina ve le ascoltate voi?
2: Sempre.
0: Caproni tibetani che
2: sempre.
0: Non siete.
3: Sì, certo.
2: Guarda, domenica ho fatto Arezzo, Sestri, Levante. Delle 6:20 del mattino ho messo le mie cuffiette, non c'era nessuno in cabina con il macchinista. Se mi sentono risorse umane mi querelano.
0: Ok, no, okay. Facciamolo sapere.
3: Lo potete licenziare.
0: Che è meglio.
5: Lo sapevi che.
6: Sapevi che.
5: Lo sapevi che.
6: Sapevilo.
7: Lo sapevi che.
5: Sappilo.
1: Lo sapevate che una cattiva postura può rendere alcuni dei tuoi organi, in particolare i polmoni, meno efficienti?
3: E lo sapevate che la disarmofobia è la paura di spogliarsi di fronte a qualcuno?
1: Lo sapevate che la magerocofobia è la paura di dover cucinare?
0: Bene.
3: Lo sapevate che la scorreggia umana mediamente è composta dal 7% di metano? Io non ce la faccio.
0: È uguale.
1: Lo sapevate che i cammelli sono animali molto socievoli, inoltre amano salutarti soffiandosi in faccia a vicenda?
0: Oh.
3: Lo sapevate che la pelle d'oca e capezzoli duri? Non ce la faccio. Sono attivati da diverse terminazioni di cellule nervose?
0: Bene. Allora, ragazzi, ve lo dico per l'ennesima volta. Quello che trovate scritto lo dovete leggere senza commentare, ve lo dico in diretta.
3: Il problema è che a me toccano sempre le cose peggiori.
1: Ma lo fa apposta.
0: Ma secondo te per quale motivo?
1: Il nome apposta.
3: Mi viene da ridere e non ce la faccio. E sei un po'...
0: Ma no, ma non sono stronzo, ma è semplicemente
3: proprio,
0: questo.
3: No.
0: Però è cioè, raga, quello che è, uno deve dire.
2: Comunque bisogna rivedere le candidature dei prossimi redazionisti che trovano queste notizie, perché vanno sempre lì.
0: Sono sempre io, solo io.
2: Ah, quindi sei tu il
0: porchio.
3: È un po' fissato,
2: Ma com'è la paura dello spogliarsi, come si chiama?
3: Aspetta.
2: Disarmofobia?
3: La disarmofobia, sì.
0: Se uno ce l'ha, ce l'ha.
2: Ce l'hai tu? No,
3: sì, ce l'ho.
2: Insomma,
3: ma
2: mica
3: come
2: tanto.
3: No? Ma cosa ne vuoi sapere
2: questa
3: tu?
2: Questa camicina un po'... Ma ce l'ha più Elena, così.
1: La mia si aggrangia fino a dove si può agganciare.
0: Senti, 1992, intanto voi parlate, fate quello che vi pare, ma qui approda il Michael Jackson. Questo è un grandissimo video con Eddie Murphy, Magic Johnson, Iman. Che bellissima sta roba, ragazzi. Con noi il Red

0: Fatti rapire dal nostro panorama musicale. Ascoltaci anche in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ok, ci siamo, ultimi 20 minuti di questa 29esima puntata. Che bello, wow. Comunque vola il tempo.
2: Ma veramente,
1: sì,
2: vola.
1: Ma
2: diverte.
1: Fuori piove, che fa fuori?
2: Ma fuori mi sa che fa di tutto. Fulmine. Noi siamo in aula bunker, non si vede niente.
1: Domani dicono che fa 40 gradi all'ombra.
2: Ma ci sta, questo temporale che c'è stasera in giro, può darsi che domani sia il caldo.
1: Ci piega.
2: Ci piega.
1: Senti, finiamo l'oggetto misterioso?
2: Vai.
1: Così dopo andiamo avanti con la poesia.
3: Questa è facile.
1: Ricordiamo, ricordiamo le parole cammino, ormoni e pillole. Adesso sì. L'ultima dell'oggetto misterioso.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare.
2: Te pare poco?
1: Te pare poco. Allora, primo indizio, la infili con delicatezza. Secondo, se non entra al primo colpo ci riprovi più volte. Il terzo indizio è: a volte serve girarla un po' nella fessura.

0: Dai.
1: Si capiva.
2: Vabbè, certo, ma è semplice. Vedi che Tommaso alla fine ci viene sempre incontro.
1: Ma sì, dai, non sono mica come Angelo che su Indovina me la prende le canzoni dei 42.
2: Ma Dio, ancora ragazzi, ma veramente, ma perché? Erano semplici.
1: Insomma.
2: Fatele voi la prossima volta.
0: No, l'unica, quella dei Concato, non era tanto facile.
2: Ho capito,
0: facili,
2: ma non è che le posso fare tutte semplici.
0: No, certo.
2: Senti, ci prepariamo per la poesia, già ne arrivate un po'. Allora, mandiamo il penultimo brano di questa sera. Volevo dire, nessuno guarda i mondiali? L'Italia come si comporta?
1: L'Italia
3: sta vincendo tutto.
1: La Germania ha vinto 7-1.
2: Lo sai che io ti favo per il Curaçao?
1: Sì.
2: Dopo che ha perso 7-1, ho cambiato. Adesso sono per il Capoverde che ha pareggiato con la Spagna
1: 1-1. E anche l'Egitto
2: 0-0.
1: Sì, e anche l'Egitto.
2: Tutte le grandi al momento hanno pareggiato.
1: Hanno pareggiato, sì. Sì.
2: Solo la Germania ha vinto.
1: Poi avevamo degli ascoltatori di Capoverde, noi, ti ricordi?
2: È vero, è vero. Coso?
1: Bianchino.
2: Spingila, com'era?
1: Come lo vuoi. Di
2: come lo vuoi, come lo vuoi.
1: Una canzone di Bianchino.
0: No, ma solo. Questo
1: andatelo a vedere su YouTube.
0: Che solo voi potete sapere della serie.
2: Ma no, ma perché è una cosa un po' vecchia.
1: Lontano 2015.
2: Esatto, sì. Però era tanto buffo. Senti, arriva lui, poi dopo si parte con la poesia.
1: No, non c'eri nel 2015, Silvia, non c'eri.
3: No,
1: al Caffè
3: Live
1: Show.
3: Io guardo, non posso osservare neanche.
2: Certo, sì. Senti, Alfa e Manu, ciao, mi piace.
1: Sì. Ma quella che fa tu mi piace.
2: No,
0: ma lui è proprio fuori, è dal mondo.
2: Zero, zero.
1: Scherzando.
0: Non se ne intende.

0: gustas tu? Andiamo? Bellissimo.
1: Te la dedico, guarda, Angelo, questa.
0: Perché guardavamo un tatuaggio della Silvia. No. Salutiamo Matteo. Ciao Matteo. Possiamo andare con la poesia?
1: Sì, vai.
2: Chi inizia? Prima le donne, vai.
0: Ma sono gonfio, veramente. Sì. Le donne cominciano, certo,
1: no, o non cominciavi tu? Inizia Angelo con
0: comincio
1: una
0: io, certo, certo, certo. Non vi dico chi è e vi dico solo, vi leggo solo la poesia.
2: No, dici, ci siamo? Così salutiamo.
0: Signore e signori, la prima poesia di questa sera. Cammino e ricammino, è il mio destino, come un bambino grandino, con gli ormoni a palla che balla.
2: Ho già capito chi è.
0: Fare dei sermoni e gli ormoni si abbassano, passano, meglio prendere delle pillole che credere alle allodole. Ma brava la Barbara, brava.
1: Carina.
0: Ci piace.
1: Molto.
0: Ci piace. Adesso dico subito la seconda a tonfo, dai, senza aspettare il prossimo. Ci siamo? Cambiamo la base. Oh. E il prologo è poesie sempre più difficili. Comunque, al mattino dopo l'alba mi incammino felice in aperta campagna. Così aiuto gli ormoni della calma a prendere in piccole pillole i guai del nuovo giorno. La nostra Ombri.
1: Brava mamma.
0: Grande,
1: brava,
0: bella fretta. Brava. Mi piace.
1: Una sarà arrabbiata della mia stasera, c'è un po' di parolacce.
0: È vero?
1: Sì, stasera.
0: Ma
1: sì.
0: No.
1: Così.
0: E allora, signore e signori, la poesia della nostra Anna in Love.
1: Qualche tempo fa volevo fare il cammino di Santiago, ma poi ho pensato, no, meglio di no, in mano mi cago. E per non parlare dei miei ormoni, ti immagini se mi viene il ciclo, che coglioni.
0: Dai!
1: E nel caso in cui mi venga il mal di testa, due pillole e sono di nuovo bella fresca.
0: Complimenti!
2: Ragazzi, c'è andata tosta.
0: Aspetta.
1: Uno spettacolo.
0: Perché voi siete distanti, ma lei è proprio accanto a me. Praticamente la scrive proprio lei.
1: Sì,
0: cioè,
1: in due secondi.
0: Stasera.
1: È uscita così stasera, ma con un po' di parolacce. Mamma si arrabbierà. No, ma vabbè. Pazienza, siamo ormai bene, fuori.
2: Ci hai descritto la tua fase di ciclo. Insomma.
1: Sì, bene, infatti, perfetto, questa presente proprio. Si vede?
0: Senti Tommaso, stasera. Facciamo per ultima la camminatrice.
3: Se non si offende,
2: Si offende.
0: Santiago Express la facciamo per ultima.
2: Certo.
0: Va bene.
2: Prendo le mie note.
0: Ci sei? Signore e signori, la poesia del nostro ciuf ciuf Tommasino.
2: In questo medio lungo cammino della mia vita esprimo gratitudine infinita perché ho conosciuto te tra una serie di sermoni. Mi hai fatto esplodere gli ormoni. Se ti guardo mi innamoro, non è uno specchietto per le allodole, perché guardandoti si alza la pressione e prendo le pillole. Non ho esposto il soggetto di questa poesia perché mi vergogno, ma ci provo lo stesso, lo dico a spicchi, lo dedico a te, a Silvia Picchi.
0: Ma perché sta roba?
1: Però bravo, dai, gallina.
0: Bravo.
2: Ho girato un po' intorno.
0: GPT, non usa, è ChatGPT.
1: No, ha fatto da sé.
2: Silvia, fatto
0: puoi
2: da me.
0: Replicare?
3: Vabbè, ormai io sono...
2: Io ogni tanto ci provo, ma...
3: No, è che ormai tutte le poesie le dedica a me, infatti.
0: Sei
3: sono la sua musa ispiratrice e devo dire che...
2: Ti ricordi la prima poesia che ti ho dedicato?
3: Sì.
0: Qual era?
3: Sì.
2: Quando era sul cubo.
3: Sul cubo.
2: Discoteca.
3: No, è vero.
0: Ero su un'altra radio, sicuro. Andiamo con l'ultima.
3: No, vabbè.
0: Ci sei?
3: Ma la mia fa cagare. Beh,
0: Devo dire che questi mesi in Francia ti hanno aiutato.
2: Lei l'ha fatta con Gemini.
1: A go-go, eh?
0: Dopo 7 giorni in Spagna, 6 mesi in Francia ti hanno aiutato ad essere più. Signore e signori, la poesia della nostra Silvia Picchi.
3: Un cammino è sempre emozionante.
0: Sì, aspetta, metti davanti al microfono.
3: Sì,
0: Figurati.
3: Un cammino è sempre emozionante, un'opportunità di introspezione. Ecco, di introspezione preziosa. Il battito accelera nel petto, gli ormoni nel sangue sciolgono il gelo. Tra pillole di saggezza e coraggio osservi il fluire di ogni giorno.
0: Che bella,
1: brava. Bellina.
0: Sì. Vedi che quando t'applica alla fine ci arrivi.
2: Complimenti a Gemini e
3: no,
2: Yai.
3: Ma guarda che non è vero.
2: Che è la concorrente
3: geloso,
2: di ChatGPT.
3: È geloso delle mie poesie così.
1: Che tu non gliele dedichi a lui.
3: La prossima la dedico dedicherò a te.
2: Ti ringrazio, vedi, ti ringrazio. Sono sforzato così tanto.
0: Comunque, ragazzi, complimenti, bravi tutti quanti. Andiamo con il penultimo disco, così ce ne andiamo da questo posto.
2: Va bene.
0: Perché penso di aver raggiunto i 40 gradi.
2: Repellente.
0: Ragazzi, questo mi piace da morire. Secondo me è la intro musicale più bella degli ultimi 100 anni. 1992, loro sono gli Incognito. Don't you worry about a thing. Questa è fantastica. Sentite solo l'intro. Lascio i microfoni aperti perché mi piace tanto. Ora partiamo.

0: allora ci siamo per i saluti finali sotto questa bellissima canzone, cara la nostra Elena Sarri.
1: Allora Angelo, mi dispiace che sia finita ancora una volta questa sera la puntata. Devo dire un grazie a tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, e un abbraccione alla mia mamma in particolar modo, e a Barbara, che ormai siete una seconda famiglia per me.
0: Che bello.
1: E grazie a Tommaso, alla Silvia e a te Angelo Marco, che sei veramente sempre sublime.
0: Grazie a te,
1: grazie,
0: cara,
1: buona serata.
0: La nostra Silvia Picchi.
2: E vabbè, anch'io ringrazio un po' tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa, voi che poi alla fine mi aiutate molto. E devo dire che il tempo vola, perché ci divertiamo un sacco, quindi alla prossima.
0: Tanta roba, grazie Silvia. Tommaso,
3: grazie a tutti, grazie agli ascoltatori Angelo, Elena e Silvia. Ci ascoltiamo, rivedremo, rincontriamo il prossimo martedì. Non sapremo chi ci sarà.
0: Però,
3: I convocati, perché arriviamo sempre all'ultimo minuto, però insomma.
0: Esatto.
3: Una grande squadra.
0: Grazie Tommaso. Allora io ringrazio chiaramente quelli che sono stati in studio con me questa sera, tutti gli altri che fanno parte del Caffè Nuovo Show, tutti gli ascoltatori. Ringrazio il Caffè La Saletta con la Barbara. E un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Cosa dire, ragazzi, mi sono divertito, è stato bello,
3: sì.
0: Ci sentiamo martedì prossimo. Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
4: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo, i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, e più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere. Il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per

0: In ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
4: Ah!

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.